Erano i giorni dell'arcobaleno, finito l'inverno, tornava il sereno.

e mentre impazzivi al profumo dei fiori, la notte si accese di mille colori. Distesa sull'erba come una che sogna, giacesti bambina, ti alzasti.

su un raggio di luna. Vivi la vita di donna importante, perché a 16 anni hai già avuto un amante. Ma un giorno saprai che ogni donna è matura all'epoca giusta e con giusta misura. E in questa tua corsa incontro all'amore

Radio Da Vinci Frank. Rimani in contatto con noi. 351-4278-040. Questo è il nostro contatto WhatsApp.

0: Sono le 5 e 15 minuti.
1: Ciao, siamo Chris
2: and Chris. Rieccoci qui con le canzoni più top
1: e hot del momento. Il prossimo artista negli anni è riuscito ad entrare nel cuore di tante persone grazie alle sue canzoni.
2: Ne ha fatta una nuova che anticipa il nuovo album in uscita. Lui è Coez.
1: E questa è
2: Ti manca l'aria.

0: ed era Coeds con Ti manca l'aria,
1: la canzone più gettonata del 98.
0: We are Chris and Chris,
1: and we will see you later.

Radio Da Vinci Frank, rimani in contatto con noi 351-4278-040. Questo è il nostro contatto WhatsApp.

0: meteo che ti fa sorridere.
1: Ciao, ecco le previsioni meteo per questa settimana al nord Italia. Lunedì 11 maggio, cielo grigio e musone. Qualche pioggerellina debole, giusto per dare il benvenuto alla settimana. Martedì 12, ancora nuvole protagoniste. Clima fresco e umido, la felpa è d'obbligo. Mercoledì 13, attenzione al pomeriggio, arrivano i primi temporali, soprattutto vicino alle montagne. Giovedì 14 maggio, giornata elettrica, rischio di rovesci forti su tutto il nord. Tenete gli ombrelli a portata di mano. Venerdì 15 maggio, il sole prova a tornare. Qualche schiarita in più e temperature che risalgono un pochino. Sabato 16, tempo variabile. Un po' di sole, un po' di nuvole, perfetto per un giro in centro, ma senza dimenticare la giacca. E infine, domenica 17 maggio, possibile ritorno della pioggia in serata. Un classico finale di maggio un po' più turbolento. E adesso la linea va ad Antonella per le previsioni meteo del Centro Italia.
2: Grazie Mimmo, ed eccoci qui con il meteo del Centro Italia. Siamo a metà maggio, ragazzi, e il cielo questa settimana ha deciso di fare un po' il capriccioso. Niente di drammatico, ma qualche ombrello tornerà utile. Vediamo insieme come si mette. Lunedì 11 maggio apre la settimana con luci e ombre, letteralmente. Cielo variabile, qualche nuvola insistente e probabilità di pioggia a seconda delle zone. Le temperature restano comunque gradevoli sui 22 gradi. Non è la giornata più bella del mese, ma nemmeno la peggiore. Insomma, il classico lunedì ambiguo, come certe domande nelle verifiche. Martedì 12 porta una piccola tregua. Le nuvole si diradano su buona parte del centro e le temperature restano stabili. Una giornata da sfruttare per stare un po' all'aperto durante la ricreazione, magari. Ma poi arriva lui, mercoledì 13, il giorno più movimentato della settimana. Una perturbazione porta piogge diffuse su tutta la fascia centrale e le temperature sono in calo. Giovedì 14 e venerdì 15 maggio il peggio è ormai passato e il tempo torna progressivamente più stabile. Qualche nuvola residua, ma anche belle schiarite, con temperature in risalita. Sabato 16 e domenica 17 maggio avremo un fine settimana in recupero. Sole prevalente, temperature che salgono fino ai 24 gradi, poche nuvole e assolutamente niente pioggia. Maggio si ricorda di essere un mese primaverile e torna a fare il suo dovere. Ora passo la linea alla mitica Marica che ci racconta come se la cava il sud questa settimana.
3: Ma pronti per vedere che tempo farà questa settimana nel sud Italia? Tra un compito e l'intervallo ecco le nostre previsioni dall'11 al 17 maggio. La settimana partirà con un clima abbastanza tranquillo, mattinate fresche, aria leggera e qualche bella apertura di sole. Col passare dei giorni però l'atmosfera diventerà più dinamica. Le nuvole aumenteranno, soprattutto nelle ore pomeridiane, quando non si escludono brevi rovesci o locali temporali che potrebbero costringervi a ripararvi sotto qualche tettoia all'uscita da scuola. Le temperature saranno ormai decisamente primaverili. Durante il giorno si toccheranno i 22-26 gradi, nelle ore più fresche invece si resterà tra i 15 e i 17 gradi. Insomma, il classico periodo in cui al mattino parti con la felpa e nel pomeriggio vorresti essere già al mare e invece devi studiare. Nel complesso ci aspetta una settimana viva, variabile ma gradevole, con tanto sole alternato a qualche momento più instabile. E questo era il meteo della MBF, la nostra radio scolastica, con un occhio al cielo e un registro elettronico. Ciao a tutti e alla prossima puntata!

E sulle splendide note di questa big band, ecco qui che ha inizio la puntata odierna dello sbadiglio del criceto.

0: Bene, bene, bene, bene, bene. Allora, quest'oggi in studio con me il nostro mitico Rocco, il presidente, che avevamo fatto già la volta scorsa la presentazione. C'era già. Ok, vai. Bene. Quest'oggi abbiamo reinvitato il nostro co-conduttore, il Tony Nazionale, che si trova, vediamo dove, perché quest'oggi, a differenza dell'altro ieri, che non c'era linea, lo vedo collegato, e quindi ecco. Tony, hai il microfono, sei tutto, puoi parlare. Vai.
1: Buongiorno colleghi, come vedete io qui sono alle prese in un percorso abbastanza, guardate ragazzi,
0: naturalistico, vediamo.
1: Guardate.
2: Complimenti.
0: Che un saluto a tutti.
1: Guarda giù, guarda che.
2: Ma che spettacolo!
0: Che spettacolo, ragazzi! Ciao, buona giornata.
1: Come vedi?
2: Buon divertimento.
0: Ottimo.
1: Abbiamo fatto un percorso abbastanza difficile, impegnativo.
0: Bene, bene, bravo.
1: Siamo sulla Torre Saracena.
0: Dove?
1: I Varigotti.
0: Ah,
2: e cosa ci potete dire di questa Torre Saracena di Varigotti? Cosa vi ha colpito di più?
3: Si passa giro, si sta il silenzio.
0: Non abbiamo capito bene, cosa.
2: È un po' disturbata la linea. Sì. Ci ricolleghiamo.
1: Hanno ricevuto un richiamo, giustamente, perché stavano un po', sembrava un pollaio.
0: Ah, ecco. Quindi voi siete andati a Varigotti e in questa giornata state visitando la Torre Saracena, giusto?
1: Sì, perfetto. Okay. Ha descritto in modo accurato.
0: Ok. Allora, noi,
1: come ben potete capire, io sono in difficoltà perché qua devo stare attento, perché qua spucano criceti.
2: Il percorso è molto tortuoso.
0: Quindi è il percorso della nostra trasmissione, quindi lì oggi i cricetti non sbadigliano,
2: no,
0: perché se zampettano, saltano, non sbadigliano, ecco.
1: Guarda, saltano.
0: Vedo.
1: Qua. Io ti ho portato in diretta in questo momento.
0: No, sono contentissimo. Ma sai, Tony, contestualmente in questa giornata avevamo anche invitato un altro dei nostri commensali, che era il mitico professor Galfo, che non ci dà proprio risposta.
1: Posso consigliare chi invitare?
0: Ma guarda, noi abbiamo invitato anche Giovanni Tumminello, che era stato il nostro inviato speciale. Ma anche lui, niente, zero totale, non ci degnano.
2: Oh, non c'è campo, evidentemente.
1: Io invierei un invito alla professoressa Tardio, che è nella piazzetta dei VIP giù in Varigotti spiaggia, quindi abbiamo un doppio collegamento.
2: Perché
1: noi siamo sul castello, sulla torre.
2: Voi dominate dall'alto. Allora,
1: noi dominiamo dall'alto e la Tardio controlla dal basso.
0: Bene. Il problema è, come al solito, riuscire a inviare questo invito, capisci? Perché abbiamo problemi con la tastiera.
1: Ho capito.
0: C'è un problema con la tastiera.
1: Ancora siamo giustamente in fase di preparazione.
2: Sperimentazione. Stiamo sperimentando un attimino come riuscire a fare ancora più collegamenti, quindi diciamo che queste prove ci servono proprio per capire come riuscire a far collegare più persone
0: contemporaneamente.
1: Però, che bello.
0: Tony, da lunedì sei in studio nuovamente con noi.
2: Ti aspettiamo.
1: Guarda, se proprio ci tenete, altrimenti io potrei anche rimanere qualche altro giorno qua e collegarmi con la
4: preparazione.
0: Guarda chi c'è. Un bacio e un abbraccio alla professoressa Paola. Ciao Paola. Comunque, sì.

0: non è il sito ufficiale, ma bensì quello ufficioso. Poi quello ufficiale sarà diverso, ma in questo momento stiamo effettuando con questo server delle, come dire, delle
1: Di
0: prove, delle trasmissioni, a
1: trasmissione.
0: vedere come va, come si sente l'audio. Quindi i ragazzi si possono collegare e sentire in diretta ciò che noi stiamo dicendo e quindi
1: Bene, bene,
0: un
1: bene,
0: bel
1: bene.
0: saluto.
1: Abbiamo un po' di saluti anche un po' così degli ascoltatori. Vediamo
0: Esatto,
1: salire
0: così.
1: anche il numero degli ascoltatori della nostra radio.
0: Certo. Che stamattina abbiamo fatto un altro. Tony, stamattina noi in studio
1: Abbiamo
0: abbiamo
1: lavorato.
0: lavorato. Abbiamo lavorato, abbiamo prima sistemato tutto sotto, abbiamo fatto partire ciò che c'era da partire, la giornata lavorativa. Dopodiché abbiamo
1: Comprato anche
0: sistemato.
1: le paperine.
0: No,
1: Adesso
0: allora, non ci siamo riusciti a comprare le paperine perché
1: però.
0: non si trovano e per chi ci sta ascoltando. Dico che non sono le paperine, cioè le scarpette da ballo, ma bensì sono gli agganci per le tende. Okay? E quindi non siamo riusciti a trovarle. Allora ci siamo inventati con i laccetti, praticamente hai presente le fascette, vedi? Ecco,
1: Ah, bene, bene.
0: con le
1: Ma come al
0: fascette
1: solito
0: siamo ingegnosi.
1: le idee pullulano nella sua mente.
0: Sappiamo che
1: Infatti,
0: lui
1: lei
0: è
1: però.
0: proprio un ideatore, lui è quello che, diciamo, riesce sempre dal nulla a creare tutto. Quindi, ora,
1: Sì, assolutamente, sono d'accordo,
0: è
1: sono
0: un
1: d'accordo.
0: genio, quindi.
1: Guarda,
0: siamo riusciti questa mattina a risolvere anche questo problema. L'abbiamo installata e bella tranquillamente lì messa a posto. Dopodiché abbiamo chiesto anche alla nostra Maria, di portare un tappeto, perché è un tappeto, volevamo metterlo davanti allo studio, in modo da renderlo ancora più bello. Quindi.
1: Come vedo, i preparativi continuano.
0: Sì.
1: Diciamo che siamo veramente, sta tutto volgendo alla fine.
0: Certo. E
1: Siamo.
0: nel frattempo noi ricordiamo sempre che siamo su RDF, quindi Radio Da Vinci Frank, la web radio dell'Istituto Comprensivo Leonardo Da Vinci Frank di Torino, e diciamo anche che il format e la trasmissione che state ascoltando porta il nome di Dello Sbadiglio del
1: Lo
0: Criceto.
1: sbadiglio del criceto,
0: No?
1: che oggi si collega da
0: Ah,
1: Varigotti
0: che
1: in posizione esterna.
0: vedi, ecco,
1: Sì,
0: oggi abbiamo un collegamento esterno da
1: esterno.
0: Varigotti, che Varigotti, siccome la geografia non è di tutti, ecco,
1: Certo.
0: noi diciamo che Varigotti si trova in Liguria.
1: Beh, sì, beh, bene, sempre ricordare,
0: Ah,
1: ricordare.
0: ecco.
1: Puntualizzare, perché giustamente, come tu dici, alcuni hanno qualche difficoltà con la
0: Certo, la
1: geografia.
0: geografia è una bestia proprio.
1: Certo, sì.
0: E praticamente il format prevede delle domande esistenziali a un inviato
1: Speciale,
0: esterno,
1: ho un
0: speciale
1: inviato
0: esterno.
1: speciale, oggi abbiamo un inviato speciale,
0: Però,
1: quindi
0: siccome lui è il nostro co-conduttore,
1: ideatore.
0: ideatore della trasmissione, non stiamo lì a fargli le
1: No,
0: domande
1: no, no, no, no.
0: esistenziali,
1: Ma
0: eh?
1: guarda, qui oggi è stato molto interessante, molto suggestivo per il panorama.
0: Ecco, raccontici
1: E poi
0: qualcosa.
1: la nostra guida, una grandissima esperta di biologia marina, ha
0: Sì.
1: anche fatto una descrizione di tutta la specie dei cetacei.
0: Buono, bello.
1: Siamo in diretta, Samu, siamo in diretta. Non c'è una spina, non c'è.
0: Non c'è la spina. Ciao, ciao, ciao, ciao.
2: Non sente la
1: Com'è
2: voce.
1: stata l'esperienza? Com'è stata l'esperienza a salire sulla torre, Saracena? Ti
0: Ti è
1: è
0: piaciuta?
1: piaciuto? Cosa hai apprezzato di più? Ah, il
0: Il
1: panorama.
0: panorama, ecco, il
1: Il
0: panorama.
1: panorama ha colpito il
0: Oh,
1: nostro alunno.
0: fantastico,
1: Sì, ma
0: fantastico, fantastico, fantastico.
1: certo, perché siamo in diretta. RDF.
0: Radio Da Vinci Frank.
1: Radio Da Vinci Frank.
0: Ecco.
1: Torniamo un po' alla descrizione di questa giornata.
0: Sì, perché no, tu devi
1: Scusami,
0: calcolare che io
1: non
0: vedo.
1: c'è la spina, non c'è la spina, va bene.
0: Poverino, lui ha male.
1: Tu capisci, capisci.
0: Capisco, capisco. Ma ci sono le rose di là? Avete trovato delle rose che
1: Sì,
0: sono delle
1: ma guarda, c'è di tutto. Siamo
0: spine?
1: in una macchia mediterranea.
2: Mediterranea, quindi.

0: favoloso, favoloso.
1: Favoloso. Siamo quasi per arrivare sul lungomare, quindi tra poco vi onorerò anche di questa visuale e siamo quasi arrivati sulla spiaggia.
0: Beh, però calcolo che onorerai noi in studio alla visione della spiaggia, perché purtroppo, essendo in radio...
1: Guardate, io volto il telefono verso gli alunni, così avrete modo di vedere esattamente il luogo dove ci troviamo in questo momento.
0: Vai. Che meraviglia, guarda. Che bellezza.
2: Una spiaggia tutta per voi,
0: con un mare cristallino, guarda che blu, che si confonde con la giornata bellissima.
2: Quadro pittoresco,
0: anche la professoressa Savio.
3: Vedi,
0: guarda che c'è la professoressa Savio. Ma scusami, la Grazia
2: dove sei?
0: Dov'è Grazia?
1: La professoressa Tardio è seduta nella piazzetta dei VIP.
0: Quindi è da un'altra parte, non è lì con
1: sì,
0: voi.
1: Sì, perché stava un attimino colloquiando per vedere se potessimo avere qui in diretta con noi la signora Hunziker.
0: Addirittura?
1: Sì, perché non so se si è riuscita a contattarla, perché la professoressa Tardio era in contatto con la Hunziker per portarla qui in diretta su RDF, perché come ben sai la Hunziker ha casa qui a Varigotto.
0: Ah no, veramente questo qui non lo sapevo, è una novità per me, quindi buono. Allora facciamo così, siccome oggi... La nostra trasmissione
1: guarda, scusa,
0: era...
1: Rocco, devo approfittare perché è arrivata la nostra...
0: Chi è arrivata?
1: Professoressa Tardio.
4: Buongiorno, professoressa.
0: Che bella visione questa mattina.
4: Diciamo che il nostro sfondo è un po' più bello del vostro.
0: Lo so. Tu vedi lo sfondo dello studio.
4: Guarda qua.
0: L'abbiamo già notato, abbiamo già visto.
2: Voi avete il mare e noi abbiamo i monti qua.
0: In tutti i sensi abbiamo i monti, questa mattina.
4: Sì, in diretta?
0: Siamo in diretta.
2: Siete in diretta.
4: E chi ci sta ascoltando?
0: E questo non te lo so dire, perché dovremmo andare a guardare il server e vedere chi, come, quanto e perché. Però qualcuno sicuramente
4: Comunque,
0: ci starà ascoltando.
4: Qui la prima G è in esplorazione.
0: Bene.
4: Stiamo lavorando anche poi per i prossimi giorni, anche per te.
0: Mi raccomando, perché io sono, come dire, entusiasta di questa avventura che mi porterà fuori da questa location.
2: Dall'Italia, fuori dall'Italia.
4: Addirittura fuori comune.
0: Però non diciamo altro, perché sennò facciamo...
4: No, non diciamo... Non diamo troppe informazioni.
0: Non diamo troppe informazioni.
5: Buongiorno.
0: Aspetta, che stiamo
1: salutando. Collegare in diretta.
0: Sì.
4: Buongiorno. Ciao.
5: Come stai, bene?
0: Noi stiamo benissimo. E tu come stai?
5: Bene.
1: Si lavora?
5: Si lavora poco.
0: Posso immaginare che si lavori poco. Allora tu gli devi...
1: RDF in diretta da Torino.
0: Siamo in diretta da Torino. È una radio, una radio che funziona sul web.
5: Sì.
0: Ecco, fatti spiegare.
1: Se qualche amico, parente a Torino vuole salutare e lasciare un messaggio.
2: Ma anche in tutta Italia, in tutto il mondo,
0: Lui può
1: anche nel suo paese. Lei di che origini?
5: Bangladesh.
1: Se vuole lanciare un saluto in Bangladesh,
2: nella sua lingua proprio.
0: Può farlo anche nella sua lingua.
1: Puoi parlare anche nella tua lingua?
5: Sì. Parlare?
1: No, ma potresti essere ascoltato.
0: Certo. In realtà, lui non lo sa, ma glielo diciamo. In teoria anche dal Bangladesh ci possono ascoltare tramite internet, quindi
2: basta
0: collegarsi. Basta semplicemente collegarsi al nostro server.
1: Buon lavoro. Okay? Come vedi siamo... da inviato speciale, oggi vedi spaziamo anche con socializziamo anche con queste persone del Bangladesh, ma guarda, ti faccio vedere, questi sono altri alunni di altre scuole.
0: Vediamo altre scuole. Ah, bene.
2: Inclusione, Antonio.
0: Proprio, guarda, noi, allora potresti andare a chiedere a qualche insegnante
2: se vuole lasciare fargli fare
0: un briciolo di intervista. Abbiamo ancora qualche minuto,
2: non ci siamo.
1: Abbiamo qualche minuto.
0: Abbiamo ancora qualche minuto di diretta.
1: Diciamo quindi solo... vuoi che avvicini qualche collega delle altre scuole?
0: Sì, collega, brava, ci farebbe piacere. Sì, ecco, così, scambiare, condividere.
1: Ma guarda, guarda, io direi, guarda, perché siccome so quando trovano me in quei momenti che potrei essere disturbato, vedo che i nostri, questi colleghi stanno pranzando.
0: Ah, quindi allora, dici in questo momento saremmo semplicemente rompiscatole.
1: Non disturbare questo momento che credo che per loro sia un attimino, capito, importante.
2: Va bene, sappiamo che è sacro.
0: Allora, il cibo è sacro, noi non disturbiamo, ok? Non disturbiamo, va bene.
1: Non disturbiamo, ma posso avvicinarmi sempre di più alla scogliera.
0: Così ci fai sentire in diretta il suono delle onde del mare sulla scogliera. Bravo, sì, poesia pura stamattina.
2: Siamo poetici oggi, Antonio.
0: Oggi è qualcosa di eccezionale. Ma che bello!
2: Che spettacolo,
0: ragazzi.
2: Grazie, Antonio, per quello che ci stai facendo vedere. Proprio siamo lì con voi, sì, anche se siamo qui nello studio. Sentiamo proprio quell'ebbrezza marina che ci sfiora.
1: Io comunque vorrei sentire un po' la voce dei ragazzi, perché è molto importante.
0: Certo.
1: Allora, ho qui con me l'alunno Davide.
2: Bene.
1: Davide, vuoi lasciare una tua impressione di questa mattinata, di questa escursione sul castello Saraceno, sulla Torre Saracena? Ok, sei in diretta su RDF, Radio Da Vinci Frank. Buongiorno, ecco Davide.
0: Ciao Davide.
2: Buongiorno Davide.
6: L'ho trovata molto bella questa escursione, soprattutto quando siamo arrivati sopra e c'era una vista bellissima.
0: Bravo, poi?
6: Ed è stata molto divertente salire. Adesso siamo qua al molo ed è anche qua molto rilassante perché ci stiamo un po' rilassando. Poi è molto bello anche qua, il mare è bellissimo, davvero fantastico.
0: Bene, bene.
6: È stata fantastica questa mattinata.
2: Benissimo,
0: noi siamo veramente contenti
2: di questa testimonianza così in diretta, proprio subito, proprio. E cosa vi aspetta ancora oggi dopo questa escursione che avete fatto? Dove vi recherete dopo?
6: Ci recheremo a mangiare, poi
0: sacrosanto, questa cosa è sacrosanta. Vai.
2: Poi?
6: O resteremo ancora nella casa ferie, oppure andremo in spiaggia e ci rilasseremo finché prendiamo il treno.
2: Benissimo.
1: Quindi andremo verso Finale
6: Ligure, prendiamo il treno e torniamo a casa.
1: Un caloroso rientro a Torino.
6: Esatto.
0: Bene, bene, bene. E poi lunedì mattina ci rivediamo a scuola.
2: E ci raccontate ancora le altre esperienze che farete in questa giornata, anche il viaggio in treno.
1: Bene, io direi anche di togliere anche continuare con qualche altro alunno.
0: Sì, certo.
1: Perché qui gli alunni
2: scalpitano.
1: Tu vorresti dire qualcosa in diretta? Come? Guarda, io direi di approfittarne.
6: Ciao. Buongiorno.
1: Invitate il professor Magri e RDF.
6: Ciao
0: ragazzi.
6: Ciao
0: ragazzi.
6: Ciao prof.
0: Allora, loro lo sanno, ribadiamo che stiamo sulla trasmissione Lo sbadiglio del criceto.
1: Non vorrei certo escludere nessuno, perché qualcuno potesse dire che è stato escluso. Ragazzi, siete in diretta su RDF.
0: Assolutissimamente.
1: La radio Da Vinci Frank.
0: Esatto.
1: Quindi. Radio Da Vinci Frank.
0: Radio Da Vinci Frank. La trasmissione è Lo sbadiglio del criceto. Quindi.
1: Beh, come vedi, ragazzi, sono felicissimi.
0: E io sono contento.
1: Ce n'è uno proprio che è talmente felice, si è seduto sotto un delfino.
2: Proprio se lo gusta così, proprio si lascia trasportare.
1: Sì.
0: Molto, molto bene. Molto, molto bene. Bene, siamo arrivati all'orario di chiusura. Anche per quest'oggi ringraziamo da Varigotti il nostro per oggi, inviato speciale, perché da lunedì
2: è in studio,
1: tornerò in sede per la trasmissione
0: in diretta, naturalmente
1: sempre in diretta la trasmissione, sì. Lo sbadiglio del cricetto,
0: sì, sbadiglio del cricetto. Vi auguriamo un buon rientro, prima un buon pranzo, poi un buon rientro. Un grandissimo abbraccio sia alla Grazia sia alla Paola, le colleghe che si trovano in, eccole qua, tutte e due belle. Divertitevi, mangiate bene, mi raccomando.
2: E poi ci racconterete.
0: Naturalmente questa trasmissione, oltre che andare in diretta, nelle giornate future sarà riprogrammata e quindi anche voi da casa, nella tranquillità del vostro divano, potrete riascoltare il tutto. La trasmissione, ripeto, si chiama Lo sbadiglio del cruceto. Oggi in studio con me Rocco Di Matteo, il presidente.
2: Grazie.
0: Il co-conduttore Tony, che si trova a Varigotti con la classe Prima G e queste splendide colleghe Grazia e Paola, meravigliose, tutte e due in occhiali da soli, non vi dico che splendore che si vede in questa telecamera. La web radio è quella dell'Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci Frank di Torino, RDF, Radio da Vinci Frank. Un carissimo saluto da Varigotti all'inviato speciale Tony e buon rientro. Buon pranzo.
1: Grazie, un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Un saluto. Ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
2: Ciao, ciao. Grazie.
0: Bene, bene, bene. Ritorniamo in studio per i nostri saluti finali e ricordiamo che siete stati e siete in ascolto di RDF, ovvero Radio Da Vinci Frank, la web radio dell'Istituto Comprensivo Leonardo Da Vinci Frank di Torino. Un carissimo saluto da Rocco e
2: dal presidente Rocco Di Matteo. Ciao,
0: ciao a tutti.

0: What's up? Come here. Come here. Go to sleep. Go to sleep right now.
1: Radio Da Vinci Frank, la web radio dell'Istituto Comprensivo Leonardo Da Vinci Frank di Torino. Buon ascolto.

0: e buon pomeriggio a tutti voi. Anche quest'oggi ha inizio la nostra trasmissione, puntuali come degli orologi svizzeri, a modo tuo. In studio con noi quest'oggi abbiamo alla mia sinistra
1: Giovanni, prof. Petroni, buonasera a tutti.
0: Ah, ma alla destra invece c'è
2: un nome, Domenico.
1: Docente di lingue
0: e culture astrogote più che altro. Bravo, allora quest'oggi ragazzi è una puntata mega galattica piena di novità, piena di...
2: Posso anticipare la prima?
0: Quale sarebbe, scusi?
2: Durerà un'ora, durerà 60 minuti
0: questa. Ah, ok, questa. Allora, la trasmissione durerà 60 minuti. Però io prima di incominciare vorrei fare un bel saluto all'amica Rosalba che ci sta ascoltando dall'ufficio dove lavora.
1: Ciao,
0: a Torino.
1: Ciao
2: Rosalba.
0: Senti che voce, Domenico, quando sento una voce, un nome femminile non capisce più niente.
1: No.
0: Allora invece io passerei la linea al nostro Giovanni che ci dirà qual è lo scopo
1: di questa trasmissione.
0: Lui che sa tutto.
1: Ricordiamo, è sempre uno scopo alto culturale, oltre diciamo la parte poi riservata al prof Fazza.
0: Se dobbiamo fare una distinzione del culturale, direi che quella è la parte migliore, quella più alta in assoluto.
1: Sì, quelle dove si raggiungono lette.
2: È l'iperuranio del culturale, quello.
0: E cosa ha detto?
1: L'iperuranio, tu conosci questo termine?
0: No, ora vado su internet un attimino, cerco di capire che cos'è, perché se gli chiedo di spiegarlo a lui...
1: Come legge nelle lingue.
2: Ve lo dico poi in una lingua particolare.
0: Quale sarebbe questa lingua particolare?
1: Il copto.
2: Sono delle sorprese oggi.
0: Oggi abbiamo delle mega sorprese. Va bene, ok.
1: Io direi, se sei d'accordo, direttore, di riprendere da dove ci eravamo lasciati la volta scorsa.
0: Sì, perché...
1: Di riprendere da quella parola che... di quel dialetto che non abbiamo ancora rivelato, di cui non abbiamo ancora rivelato il significato, che era la parola Cotraru.
0: Ecco,
1: questa parola che con cui ci eravamo lasciati, a cui vi invitiamo a provare, per cui vi invitiamo a provare a rispondere. Quindi io direi di partire già con il gioco e nel frattempo volevo anche introdurvi al detto di quest'oggi, che è un detto che ha origini meridionali, quindi è un detto sempre legato al mondo...
0: Origini meridionali. Tu giochi in casa, Domenico.
1: Sempre legato al mondo contadino. Il detto è questo: non sputare in cielo che in faccia ti torna. È un detto che mi è arrivato da... Tra l'altro ci ha mandato anche un messaggio che è arrivato in questo momento, quindi se tu controlli, è arrivato in questo momento un messaggio di una nostra amica salentina che ci ha mandato la variante salentina di questo detto, di cui tra poco vi svelerò il significato. La nostra amica si chiama Mariella ed è una nostra collega di lettere che ci ha tradotto questo detto nella lingua salentina. Se lo possiamo ascoltare.
0: Allora, guarda, io ho visto che è arrivato.
1: È arrivato. Mariella ci ha scritto
0: l'audio messaggio. Allora lo mandiamo, abbassiamo la musica e mandiamo in onda questa registrazione. No, questo è un audio messaggio su WhatsApp. Posso dire il numero di Mariella? No, non lo dico, dai.
1: Sono bravo.
0: Basta. Vai.
3: Ricorda, di lo iapu non ci muori, manci cappi.
0: Rimetto che non ho capito.
2: Sembra
0: niente.
2: La mia rubrica. Sembra.
1: Poi vi dirò rubrica. Anche che cos'è lo iappu.
0: Risentiamo. Sì. Vai.
3: Ricorda, di lo iappu non ci muori, manci cappi.
1: Ecco, questo è in dialetto salentino. Tra l'altro, il significato qui
2: è chiaro.
1: È
0: molto
1: diciamo,
0: chiaro.
1: Riprende poco dalla versione italiana. Qui c'è il termine iappu. Che è in salentino, almeno da quello che ho chiesto a Mariella, significa proprio la presa in giro. Quindi è un detto che chiaramente ha a che fare con il mondo popolare, in cui il cielo indica proprio la divinità, quindi il fatto di superare, no, il limite che la divinità impone, questo sputare in cielo, questo bestemmiare verso la divinità, poi porta, diciamo, la stessa divinità a ritorcersi contro di noi. È un invito dunque a mostrarci anche un po' cordiali, gentili con le persone che ci circondano, perché poi tutto quello che facciamo ritorna indietro. Esatto. È un avvertimento.
2: Esatto. Mi sovviene anche un altro detto proprio del locale nostro.
0: Sì, qual è?
1: Simile a questo?
2: Simile a un è simile, mi fermo qui. Lo dico anche, volete? No, perché avevo un problema con l'asta, però questo è,
1: è sempre l'asta. Però
0: questo è un altro, questo è un altro problema. Un altro. Senti, guardami negli occhi.
2: Sì.
0: Guardami negli occhi, perché io devo capire.
1: Tu hai capito il detto?
0: No, non l'ho capito, per quello che sto cercando.
2: Il detto, adesso ci arriviamo.
0: Ecco, guardami negli occhi, fisso negli occhi. Sì. Ecco, qui mi posso fidare.
2: Assolutamente sì.
0: Mi
2: sì,
0: posso
2: sì,
0: fidare,
2: sì, sì,
0: ok.
2: Sì, sì,
0: no.
2: Mi puoi dare il via.
0: No, prima di darti il via a questo scempio, no, a questo modo di dire, volevo.

0: addirittura sul nostro canale YouTube.
1: Quindi è un invito a dirci che dobbiamo uscire dai nostri panni, perché noi qui siamo sempre in pigiama e in ciabatte.
0: Esatto. Così anche da casa i nostri ascoltatori diventeranno dei teleascoltatori, vedranno Mimmo
2: che l'asta non funziona,
0: che noi siamo sempre all'impiedi per tutto il tempo, e quindi che abbiamo la necessità di avere 3 sgabelli almeno.
1: Ma vogliamo ricordare il numero di telefono ai nostri radioascoltatori?
0: Allora, per questo abbiamo sempre
1: lui che se lo ricorda
2: benissimo.
0: E proprio senza Domenico Mimmo noi non sapremmo come andare avanti con il numero di telefono. Vai.
2: E adesso 351. Vai Giovanni.
0: Tu
1: sei l'addetto al numero.
2: 2 7 non 5, attenzione, 7 3 8 me lo sono dimenticato. 040.
0: Quindi hai detto 37 numeri in più.
2: Esatto,
0: sì. Quindi però chiameranno in Papuasia come minimo. Allora il numero di telefono ve lo dico io, perché lui non lo ricorda. 351 42 78 040.
2: Quello che vuoi.
0: Questo è il nostro contatto WhatsApp, in modo che voi possiate tranquillamente parlare con noi, mandarci
2: un sms,
0: WhatsApp.
2: C'è WhatsApp, c'è la tecnologia nuova.
0: Noi abbiamo la tecnologia, siamo avanti.
2: Bene.
0: Quindi abbiamo WhatsApp e possiamo anche ricevere degli audio messaggi come quello di prima
1: di Mariella.
0: E quindi ascoltare la vostra voce sul nostro detto.
1: E tra l'altro sulla parola che vi ricordiamo sempre è Cotraro, parola che dovete indovinare, perché in palio stavolta cosa c'è?
0: Allora, in palio questa volta abbiamo messo le pulizie dello studio della radio.
1: Che saranno previste nei prossimi giorni.
0: Esatto. Cioè, chi vince
1: ci aiuta a fare le pulizie.
0: Non ci aiuta a fare. Avrà come compito di dire chi tra Giovanni e Domenico
2: è Galfo, non c'entra niente
0: stavolta.
1: Neanche Tarantino.
0: Nemmeno Tarantino. Devono fare le pulizie dello studio radiofonico.
2: Ok. Ci piace.
0: Vi piace?
2: Sì.
0: Ok, diciamo anche che la parola è quella della scorsa settimana, che per problemi tecnici legati alla nostra connessione internet non siamo riusciti a portare a termine. Quindi Domenico, gentilmente, puoi dire la parola?
2: La parola è... Allora, qui c'è Girone A...
1: Quella è un'altra trasmissione.
2: Voi mi lasciate delle... La parola è... tu devi... Praticamente prendi il vocabolario della lingua italiana e qui non la trovi sicuramente, giusto?
0: Assolutissimamente no.
2: Mi date un indizio con quale lettera inizia?
0: Con la C.
2: Con la C di Como, quindi...
1: Ci sono arrivati. Vogliamo rivelare la regione o li lasciamo col dubbio i nostri radioascoltatori?
2: Sì, saranno in dubbio se è Veneto o Emilia Romagna. Sì, Cotraro è proprio...
0: Cotraro mi sembra tanto di Bergamo Alta.
2: Sì, concordo.
0: Friuli Venezia Giulia, sì. Può darsi.
2: Anche.
0: Va bene. Comunque, se proprio vogliamo dare un piccolissimo indizio, Giovanni, lascio a te.
1: Allora, l'indizio che vi posso dare è che questa parola è legata a un tempo della vita. Quindi non vi svelo ancora in che dialetto siamo, magari lo diciamo alla fine. Però il Cotraru è un passaggio fondamentale della vita di una persona.
2: Per passaggio intendi stato, luogo o moto per luogo? Tu che non ho capito questa cosa.
0: Fa pure quello che conosce.
2: No, l'ho sentita oggi in classe, quindi dovrò ripetere senza capire.
0: Ora riusciamo a capire. Praticamente lui in classe è tutta la mattinata che seguendo le lezioni degli altri, naturalmente, ha sentito questa cosa qua. Allora dice: la ripeteva. Ecco perché quando è arrivato in studio non parlava proprio.
2: Perché
0: stava ripetendo nella sua mente questa cosa e non vedeva l'ora di tirarla fuori.
2: Bravo.
0: Vabbè, andiamo avanti gentilmente, perché cominciamo a andare verso il basso qui, eh?
1: Sì.
0: Cominciamo ad andare verso il basso.
1: Ma io direi, prima di andare avanti col nostro proverbio, di far ascoltare una canzone, se sei d'accordo.
0: Allora, direttore. Io direi

0: che possiamo ascoltarci una stupenda canzone di Angelina Mango, che è un po' che non si sente, credo che siano problemi di salute, e quindi ci ascoltiamo quello che noi in questo momento nello studio non abbiamo: la noia.
1: Rimango qui e li guardo, nessuno prende vita, questa pagina è pigra, vado di

0: E ritorniamo in studio.
1: Brano sanremese questo, ricordiamo che domani siamo in diretta con la Sanremo Cup, ultima puntata, parleremo di Sanremo 2026 e sveleremo il vincitore della Sanremo Cup.
2: Ma quando finisce Sanremo?
0: Allora,
1: Sanremo è finito.
2: Ah, è finito?
1: Finito.
0: Sempre in ritardo. Comunque, volevo, come dire, spezzare una lancia a favore del nostro Giovanni.
1: Cosa fatto?
0: Strano ma vero, eh?
2: Cosa incredibile.
0: Incredibile.
2: Fare l'alleluia pulizia ufficiale.
0: No. Allora, l'altro giorno, naturalmente non dico dove, su che rete, eccetera, eccetera, e gli ho scritto anche, praticamente c'era una rete nazionale che stava facendo una specie di Sanremo Cup,
2: sì?
0: Ma la settimana scorsa, noi avevamo
1: era
0: già
1: domenica,
0: era domenica, bravo.
1: Da domenica dopo Sanremo.
2: Dei precursori.
0: Noi avevamo già fatto la trasmissione, Giovanni aveva già lanciato, eravamo già alla terza o quarta puntata. Loro, secondo me, cosa hanno fatto? Ci hanno ascoltato,
2: sì?
0: E poi copiato. Infatti ho scritto a Giovanni qui.
1: È plagio.
2: Dobbiamo rivendicare i nostri.
0: Dobbiamo rivendicare il nostro copyright. Ok, lascio la voce, la linea a Giovanni che continua con.
2: C'è un po' di polvere sul computer. Vabbè.
1: Assolutamente. Allora vi dico già che questo proverbio, cioè non sputare in cielo che in faccia ti torna, è legato al mondo napoletano. Quindi è un proverbio che trae origini dalle credenze popolari napoletane. E in napoletano è, io qui lo farei leggere a Mimmo, però
2: sì,
1: Mimmo aspetta che te lo mando, perché
2: grazie.
1: Perché tu sei il nostro esperto anche di dialetti, quindi è giusto che lo legga tu, oltre che di lingue. È anche esperto di dialetti.
0: Dialetto.
1: Questo è in dialetto napoletano.
2: Bene.
0: Su
1: quindi
0: lui è un grande, un
1: sì,
0: grande,
1: sì, perché lui ha quanti parenti hai a Napoli?
2: Fortunatamente zero, ma non per Napoli, perché mi piace avere i parenti calabresi, ecco, non per.
0: Ecco, è qui che viene fuori.
1: Eh? Vai.
2: Vado. Ovviamente, vabbè, niente, non di perché mi sono già dimenticato quello che volevo dire. Comunque lo dirò in napoletano e in indiano.
0: In indiano,
2: perché questa è la novità della rubrica. Poi mi dico,
0: vabbè,
2: che devo fare? Perché mi hai mandato un messaggio? Devo leggere.
1: Devi leggere in napoletano.
2: Nun sputando ciel can faccia te torna.
1: Mamma mia,
2: in napoletano.
1: Mi è sembrato di sentire
0: proprio un napoletano.
1: Saldavinci.
2: No.
0: Sì, Saldavinci.
2: Ti ringrazio. E invece in indiano.
0: Indiano. Vai.
2: A credere che di arabati gli da pa.
0: Scusami, è che non.
2: Lo ripeto?
0: Ripetilo.
1: Mi è sembrato di sentire il proprietario del negozio di alimentari sotto casa.
0: Sotto casa, sì. Vai.
2: A credere che di. A credere che capa.
0: Cioè, il problema sai qual è? Il problema è che lo ripete.
1: Meno male che non ci sta guardando nessuno,
0: no,
1: in questo momento.
0: Cioè, il problema è che lo ripete. E lo ripete anche uguale, cioè, ma tanto che ti convinci che sia quella roba lì.
2: È quello, sì.
0: No, vabbè, sì.
2: Ma se volete io posso parlare.
1: Io mi sono sentito,
2: mi sono sentito
1: a Nuova Delhi, posso
0: a Nuova
1: dire.
0: Delhi, no. Cioè, fammi capire, potremmo anche teoricamente noi sulla seconda linea, perché forse nessuno lo sa, ma abbiamo due linee, no? Una è quella classica italiana, zero pubblicità, ma poi abbiamo un altro server che è straniero,
2: sono
0: cugini, ci riempiono di pubblicità, loro, non noi, loro prendono i soldini e noi mandiamo lo stream, ok?
2: Sì.
0: Dopodiché lì effettivamente ci ascoltano anche dall'India.
2: Dall'India, ma io
0: okay, immagino. Okay. E quindi è lì che tu devi puntare.
2: Ad Alessandria, l'India è la capitale del capoluogo capitale dell'India. Non è Alessandria.
0: Quella era Alessandria d'Egitto.
2: Ah, in Egitto.
0: Alessandria qui
1: capitale dell'India. Dietro. Vai. Capitale dell'India.
2: Bovalino. Non devo guardare questo. Allora. Africo Nuovo, ecco ci sono.
0: Lui 11 in geografia.
1: 12 in geografia.
0: 12 in geografia. Allora, poi questa è da dire prima di passare alla voce sempre a Giovanni, che lui è l'unico colto qui dentro,
2: sì.
0: Tengo a precisare. Allora c'è qualcuno che ha scambiato il nostro account WhatsApp per una classroom. E la classroom dice: ma no, ma questo qui è la presentazione di geografia.
2: Sì.
0: Per favore, mi potresti mandare la presentazione? Questo è il mio numero. Quando sono da mio papà. Non siamo la classroom.
2: Ma chi è?
0: Non lo so, perché c'è un numero.
2: Un ragazzo. Dire,
0: sarà qualche ragazzo, qualche ragazza.
2: Qualche ha sbagliato trasmissione.
0: Allievo, no, questo è il nostro allievo che ha cambiato. Ma che devo fare con questo cellulare?
2: Il nome non me lo ricordo.
0: Ah, ti hanno chiesto il numero?
2: Sì,
0: a te
2: sì,
0: ti hanno chiesto il numero?
2: Giusto a me, hai capito quei ascoltatori?
0: Ah, ho capito. Cioè, a lui stanno chiedendo il numero della nostra radio.
2: No, io scrivo 351040.
1: No, ha già sbagliato.
0: Ha già sbagliato. Scrivi così, sotto dettatura riesci a scrivere?
2: Sì,
0: allora,
2: sì, sì.
0: 3, 5.
1: Più piano, Rocco, più piano, vai troppo veloce.
0: 1, 4.
2: 4.
0: 2
2: 2
0: 7
2: 7
0: 8
2: 8
0: 0
2: 0
0: 4
2: 4
0: 0
2: Aspetta, te lo rileggo. 351 11 22 788, giusto?
0: No.
2: Vabbè.
1: Il nostro direttore ha una telefonata.
0: Sì, c'è una telefonata. Allora, facciamo così. Mandiamo un attimino di musica.
1: Perché non mandiamo il brano vincitore di questo
0: Devo trovarlo. Ora mandiamo questo.
1: Andiamo.

0: E rieccoci tornati con A Modo Tuo. Continuiamo allora a vedere insieme un po' la storia di questo proverbio che, come vi ho detto, è legato al mondo napoletano. Qui c'è un'interessante metafora che riguarda proprio lo sputo, perdonate il termine, l'espressione, che rivolto verso il cielo poi ritorna in faccia, esattamente come gli insulti, le offese che potremmo rivolgere ai nostri amici. Ti è mai capitato, Mimmo,
1: Sì, no, ma tra l'altro ti volevo. Poi non abbiamo parlato d'altro, il detto calabrese che è parallelo a quello, è cusputti resta sputtutu. E qui
0: c'è
1: farei
0: proprio.
1: intervenire qualcuno dalla Calabria, magari, se riesce poi a
0: C'è qualche amico
1: tradurlo.
0: calabrese
1: Ma forse sì,
0: che
1: forse
0: saprà sicuramente anche il significato della parola
1: sì.
0: Cotraru,
1: Cotraru,
0: ricordiamo.
1: esatto. Ma li facciamo partecipare anche i calabresi?
0: Eh sì,
1: Dai, sì.
0: direi che proprio
1: È
0: loro
1: giunto il momento
0: è
1: di entrare in
0: giunto
1: Europa.
0: il momento, anche perché poi dobbiamo concludere con una nuova parola e sarà bella tosta anche questa. Vi dico che il secondo significato del proverbio, perché questo è un proverbio che ha due significati, è quello a cui maggiormente si allude quando lo si pronuncia e riguarda tutte quelle persone ingrate e impavide che sfidano il prossimo, mostrando incuranza per i pericoli e i limiti e soprattutto mancanza di rispetto e riconoscimento verso chi li vuole bene e li aiuta. Il detto è un avvertimento per coloro che sono intenti a compiere azioni sbagliate e immorali, che possono determinare sofferenza e gravi ripercussioni. Una riflessione, quindi, sulla naturale conseguenza delle proprie azioni. È un po' quello che nelle religioni orientali, pensiamo nel buddismo, hanno chiamato
1: Il guru,
0: sì.
1: no, signore quello.
0: C'era una
1: Sì.
0: canzone sanremese anche che parlava di questo karma. È
1: Karma
0: il karma, no? Che quando
1: Occidentalis.
0: occidentalis karma, ce l'abbiamo?
1: Karma.
0: Ce
1: Allora,
0: l'abbiamo, direttore? Lo facciamo
1: ce l'abbiamo.
0: ascoltare?
1: Ma il karma è un
0: Dato che
1: dolce tipico
0: della Calabria, scommetto.
1: no, dei
0: No.
1: Balcani, no,
2: Dei
0: Dei
2: Balcani.
0: Balcani.
2: Se, Mi domanda che mi nasce spontanea. Mentre io vado a trovare Occidentalis Karma, che se non erro è di un festival di Sanremo.
0: 2017,
2: Ecco,
0: vincitore
2: vedi.
0: 2017.
2: Ecco,
0: Noi
2: appunto.
0: siamo. Io sto andando avanti con Sanremo
2: Ormai è tremendo.
1: Ha vinto anche il Giro d'Italia quell'anno,
2: Ha
1: mi
2: vinto
1: ricordo
2: anche
1: questo.
2: che Giro d'Italia, Mimmo.
1: Quelle a giugno, giusto?
2: Quelle
1: Sì,
2: a
1: sì, sì,
2: giugno,
1: sì.
2: cioè
0: Il
2: il
0: Giro
2: Tour de
0: d'Italia
2: France a
0: invernale.
2: luglio poi.
0: Si
2: Senti,
0: fa sul ghiaccio il Giro
2: perché siamo
0: d'Italia, no?
2: arrivati a Occidentalis Karma?
0: Perché ho detto che questo concetto del non sputare in cielo che ti ritorna
2: Sì.
0: è quello che in India chiamano il karma, no?
2: Ah, il karma, e quindi a questo proposito,
1: Sì.
2: noi che abbiamo sempre tutto, e poi ti dico anche che ho trovato la canzone vincitrice,
0: Direi di chiudere con quella canzone.
2: chiudiamo poi con quello lì? Va bene.
0: Intanto abbiamo
2: Sì.
0: contattato i nostri amici calabresi,
1: Sì. E oltre.
0: che hanno iniziato a scrivere al nostro Mimmo sulla parola Cotraru.
2: Sai perché scrivono a Mimmo direttamente?
0: Perché ha sbagliato
2: Perché?
0: il numero.
2: Esatto, perché Mimmo non
1: Sì.
2: è stato in
1: No, mi
2: grado.
1: dicono che non risulta
2: E per forza non risolve,
1: perché.
2: perché tu hai messo 2-1.
1: Ma hai detto 3511 il
2: No,
1: previsto.
2: è 3-5-1.
0: Ce lo puoi leggere come leggerebbe
1: Cioè,
0: l'indiano.
2: l'indiano, leggi come
1: I
2: leggerebbe
1: numeri in
2: Sì,
1: indiano.
2: l'indiano.
1: Arikadakari. Akatando, aridipi, akarika, waka wa.
2: Ok,
1: Ah, scusa,
0: quindi
1: waka qui,
0: secondo me in
1: non.
0: indiano hanno capito.
2: Sì, anche per me. Allora, Domenico, gentilmente, scrivi sotto dettatura
1: Sotto detto.
2: e non ripetere i numeri. Ok,
1: No, no, no, non dico nulla. Ok.
2: scrivi
1: Sì.
2: 3.
1: Allora, aspetta,
2: Ti ho
1: il
2: detto.
1: T9 TR.
2: Allora, 3,
1: T 3.
2: 5,
1: 5 con la Q, giusto?
2: 1.
1: 5, 1, ma ha separati dalle virgole?
0: Ma non in cifre,
2: Cioè,
1: non in
0: non
1: cifre,
0: in
2: non in cifre,
0: lettere,
2: in lettere, in numeri,
0: in
1: ah,
0: cifre.
1: ecco perché loro clicca, io lo
2: E
1: scrivevo così,
2: punto, figurati come viene
1: 8,
2: scritto.
1: ah, me lo ricordo,
2: Quindi 3, 5, 1,
1: quindi 3, 5, 1,
2: 4, 2,
1: spazio, no, 4, no. 2
2: 7, 8
1: 7, 8
2: virgola 4, 0
1: virgola 4
2: 0, 4, 0
1: Zero, ok, io ho scritto 351 4278,404.
2: No,
1: non si può.
2: No, non si può. Allora lo dico io. Dillo, lo posso scrivere io?
1: Certo.
2: Dammi sto cellulare,
1: io
2: per favore.
1: Lo cancello.
2: Cancella
1: questo
2: tutto. Allora, nel frattempo che io scrivo il numero, che sì, è 351 4278,040, ci ascoltiamo a gentile richiesta Occidentalis.
0: Cara.
3: L'acqua, Francesco Gabbani, Chiaravalli e Filippo Gabbani, Occidentalis Karma, dirige l'orchestra il maestro Luca Chiaravalli, canta Francesco Gabbani.

0: Abbiamo ascoltato questo Occidentalis Karma e addirittura abbiamo avuto l'onore di avere la presentazione
1: ufficiale di Sanremo 2017.
0: Pensate un pochino voi, non quella di Mimmo, ma quella proprio ufficiale di Sanremo.
1: Di Pippo Baudo.
0: No, non era Pippo Baudo, no.
1: C'era Carlo Conti alla conduzione.
2: Ma chi è calciatore della Roma?
1: No, quello
0: è Bruno Conti.
1: Bruno, che salutiamo Bruno Conti.
0: Certamente,
2: un ascolto.
0: Ecco qua. Allora, andiamo avanti con la seconda parte della trasmissione. Direi di svelare, quindi
1: Ci stanno provando.
2: Non lo so, li ho persi. In realtà non mi hanno bloccato tutti, perché non so scrivere i numeri.
1: Li ho fatti secondo scrivere... me avranno mandato un messaggio a un numero
2: in Scozia, in India.
0: Come minimo, in Scozia, in India, sta a guardare.
1: Volevo dire un'ultima cosa riguardo questo detto.
0: Sì.
1: Che c'è anche un po' di fisica, perché è un detto con cui i nostri cari ragazzi possono anche un po' comprendere la legge di gravità, perché qualsiasi cosa che viene lanciata verso l'alto, poi per effetto della forza di gravità, quindi subisce un'attrazione verso il basso, esattamente come lo sputo che è lanciato verso l'alto poi cadrà in automatico verso il basso.
2: Preciso per i ragazzi e le ragazze che non è un invito a sputarsi,
1: ecco. Perché domani io già vedo in classe gente che sputa verso l'alto perché è frainteso il significato del detto, che è un invito chiaramente a mostrarsi sempre cordiali e gentili con tutti, perché poi ciò che facciamo ritorna indietro.
0: Ma non vorrei essere pedante, ma la rubrica di Mimmo quand'era? Quella delle lingue,
2: Che sono due adesso, si sono ridotte a due, scusate, le lingue.
0: Perché?
2: Quindi l'inglese e l'indiano.
0: No, aspetta, no, quell'altro tipo di rubrica.
2: Quella.
0: Intanto tu avresti dovuto quest'oggi cantare la canzone.
2: Ah, in indiano,
0: no. Ti ricordi nella chat?
2: Sì, no, è un piccolo vuoto di memoria,
0: piccolo,
2: però qui ho gli appunti.
0: Non sono quelli gli appunti.
2: Non sono questi.
0: No,
2: qui vicino a me che poi mi confondo.
0: Ecco, va bene.
1: Ma allora, questo proverbio in realtà non ha una traduzione in altre lingue, perché è un proverbio proprio tutto italiano. Io però vorrei far leggere a Mimmo l'inglese del proverbio che... Facciamo un piccolo spoiler.
0: Sì.
1: Vedremo la settimana prossima.
0: Oh.
1: Non vi svelo che proverbio è, però lo leggiamo in inglese. Vediamo se voi capite di cosa si tratta. Ve lo legge Mimmo. Adesso io lo invio a Mimmo e lui ce lo leggerà in inglese.
2: I non madrelingua non capiranno, perché il mio inglese è madrelingua.
1: E certo, tu sei un C2 di inglese.
0: Cosa c'è dopo il C2?
1: L'inferno.
0: Ok.
1: Sì.
0: Va bene. Praticamente quello che...
1: Vai Mimmo.
0: Ascolteremo tra poco. Vai Mimmo.
2: The early bird gets the worm. Oppure con the forse è una tua. Con the fox, early dog gets the fox. Ma
0: non ho capito.
2: La rileggo.
1: Sembra sempre calabrese.
2: La rileggo italianizzata, da così capite tutti.
0: Sì, vai.
2: The early bird gets the worm. Oppure si può dire con the early dog gets the fox.
0: Early dog gets the fox.
2: È detta, scusate, in indiano è...
0: Detta in indiano, giusto, scusami.
2: Certo. Tarekitekepe arakata. Oppure igarikani araka ariba.
0: Ta,
2: bravo.
1: No, sempre questo in indiano.
0: Questo è in indiano, mi sembra più che altro un aramaico turco. Più
2: cugino,
0: che indiano.
2: È cugino.
0: Ragazzi, siamo messi veramente bene, veramente bene. No, però la settimana scorsa c'era una rubrica tutta sua con 7-8 lingue.
1: Io ho trovato questo qui, però vi dico che la prossima settimana, quando sveleremo il detto della prossima settimana, Mimmo ce lo leggerà non in una ma in 10 lingue.
2: In 10 lingue,
0: ecco,
2: promesso.
0: Quella rubrica lì, dicevo io.
1: Ma il problema è che il detto di oggi era un detto tutto italiano.
2: Ma guarda, la trovo io, perché io sono anche un traduttore.
0: Ma Mimmo, mentre tu trovi,
2: non mi ricordo il detto,
0: possiamo
2: sputa in alto.
0: No, aspetta, rifacciamo un recap, no? Ora facciamo ascoltare all'amica Rosalba la canzone di Tommaso Paradiso, Non avere paura
2: del buio.

se mi sfiori così, se avvicini la tua bocca al mio orecchio, oh, non finirà bene, ma ti prego no, non smettere, non smettere mai. La notte è benzina, la notte in catena, la notte questa faccia allo specchio, oh, e ora cade giù.

0: splendido Tommaso Paradiso con questa Non aver paura, che era dedicatissima
1: a Rosalba.
0: Rosalba.
2: A Rosalba.
0: Ok? Bene, noi andiamo avanti con la nostra trasmissione. Praticamente riprende in mano il filo conduttore di questo programma il nostro amico Mimmo. Ok?
2: Sì, non mi ricordo più che
0: cosa
1: te l'abbiamo detto un secondo fa.
0: Meno di un secondo fa, ragazzi. Sveliamo. Sveliamo.
2: Ah, la parola
0: segreta.
2: Segreta.
0: Chiamiamola così. E poi passiamo
1: alla tua rubrica.
2: Alla rubrica del
1: Proverbi dal mondo.
2: Proverbi dal mondo.
0: Ok. Vai.
2: Cosa? Ah, devo dire sì, la parola misteriosa è Cotraru, che non si può dire, però non si può, si deve svelare
0: ora,
2: adesso.
0: Ora o mai più.
2: Ragazzo
1: significa
0: ci sono ragazzi qui, siamo tutti adulti ormai, non ci sono ragazzi. Dove l'hai visto il ragazzo ora?
2: No, scusa. Perché la parola io dovevo dire, cioè, che significa, no, ho sbagliato, ho svelato.
0: Dovevi dire, ho capito. Quindi la parola Cotraro in realtà significa ragazzo.
2: Ragazzo.
0: Ok, sì. Ora ci dovresti dire, sì, tu che sei il dialettologo per eccellenza, sì, negli altri 19 dialetti regionali,
2: sì,
0: la parola Cotraro come si dice?
2: Cotraro,
0: cominciando dalla Val d'Aosta per finire alla Sicilia, passando anche per la Sardegna, non dimenticarla.
2: Okay. Devo prendere sardo.
0: Sì.
2: Poi c'è in Veneto che si sghenghio o qualcosa del genere, sicuro. In Campania scugniz.
0: Ci può stare, questo ci può stare.
1: In Puglia lo dico io, dai, Guagnona.
2: Guagnona.
0: In Calabria l'abbiamo già detto.
2: In Calabria.
0: In Basilicata.
2: In Basilicata. Arascu, qualcosa del genere sarà, no?
0: Potremmo chiamare l'amico Rocco Di Matteo per farcelo dire.
2: Direi.
1: Lo chiamiamo?
0: Ma il problema, sai qual è? Che mi ha detto che lui quest'oggi era in servizio, altrimenti si sarebbe collegato tranquillamente a noi.
1: Lo vediamo come super ospite per un pomeriggio.
0: Un pomeriggio lo invitiamo. Quindi se ha fatto il pomeriggio sta settimana, la prossima farà il mattino. Quindi giovedì prossimo lo possiamo invitare come super ospite in diretta. Ok, va bene, andiamo avanti.
2: Va bene, ci sono le Puglie, siamo arrivati a 7 già, giusto? No, ne manca una.
0: Cioè, tutte le regioni sono 8 per te?
2: No, perché dove fa tutte le 20, io non me le 20. Ricordo. Cioè, il Molise. Ecco, il Molise. Si dice Gucci.
0: E in vicino al Molise, lì in zona, le Marche.
2: Le Marche? Le Marche è un po' Vucis. Perché
0: l'Emilia Romagna,
2: Wengon,
0: Toscana,
2: Arasu,
0: Lombardia.
2: Lombardia è difficile.
0: È difficile. Va bene.
1: Ma vogliamo ascoltare il proverbio: non sputare in cielo che in faccia ti torna nelle lingue del mondo.
2: Ormai lo faccio da solo. Il programma. Sì. Poi, prima,
1: è l'ora della tua rubrica.
2: Stacco le prese perché con tutte queste luci qui non saprei
0: cosa
2: capisci
0: fare. Più niente.
2: Vorrei anche una sigletta della rubrica, per favore.
0: Allora.
1: Scegliamo una sigla.
0: No, io quest'oggi mi sono dimenticato, quando è andata la sigla, di dire chi è stato l'autore, il compositore e il
2: promotore,
0: colui il quale ha anche registrato, ha fatto tutto.
2: Sì.
0: Quindi tipo i cantautori della nostra sigla.
2: Chi? Battista.
0: Giovanni.
2: Giovanni.
0: Battista non c'è più.
2: Perché era qui prima.
0: Di partito da un po'. Praticamente è Giovanni, è il nostro Giovanni.
2: Sottofondo.
1: Beh, Mimmo, allora.
2: Allora, andiamo
1: col momento.
2: Andiamo con la traduzione in 7 lingue, quindi in inglese. Don't spit into the sky, it will fall back on your face. In francese ne chavrai pas ve le
1: chè. Non ho capito la prima parte.
2: Ne chavrai pas ve le chè, que te rembrà sur le voie. In spagnolo, no te esculpas al cielo, porque te carea en la cara.
1: Sembra il mio maestro di tango, esatto. Quando parlo.
2: Tu fai un corso di tango, interessante.
1: Sì, inizio domani un corso di tango.
2: Ok, e dopodomani l'avrei già finito.
1: Sì, probabile.
2: In tedesco, Schöpfer den Himmel, Gest Zuckrig. Questo è un po', magari il tedesco lo evitiamo perché mi fa impressione.
1: Sembravi mia zia Adelaide.
2: In portoghese, no, Cuspa para Uceu. Poi carano Shrusto.
1: E questo è José Mourinho.
2: José Mourinho.
1: Non era russo questo.
2: In realtà il cugino
1: no,
2: che me l'ha inviato.
1: Portoghese.
2: Me l'ha inviato. E in rumeno non shupa specca. Vai a zcui e faita. E infine in indiano. Karatika paraka arakigati arababu.
0: Mi ripeti?
2: Ah, manca l'arabo.
1: Ma l'arabo, no, finiamo con l'arabo
2: per l'altra volta.
0: Non parliamo di arabo, di mondo arabo in questo momento, perché poi potremmo anche fare una trasmissione un tantino un po' più seria, per parlare di quello che sta succedendo in questo momento. Però evitiamo. Poi facciamo che invitiamo nel nostro salotto qui. Delle persone che siano in grado di parlare con te in primo luogo,
2: sì,
0: quindi
2: parlo
0: da solo,
2: faccio le pulizie, io facciamo così, va bene.
0: Ah, va bene, ok. Senti,
2: scherzavo.
0: Sì, ma certamente la nostra è una trasmissione abbastanza leggera, abbastanza leggera. Mimmo, smettila con quell'asta microfonica.
2: Almeno funziona.
0: Funziona perfettamente,
2: è il tutorial,
0: ma poi ti faccio un tutorial.
2: Okay.
0: Sentite, direi prima di preparare la nostra rubrica e quindi la parola di questa settimana, farei ascoltare un altro brano, siccome è capitato nuovamente Tommaso Paradiso, ma questa volta con i Romantici, che ne dite?
1: Direi proprio di sì. Canzone classificata decima al Festival di Sanremo, nella top 10.
0: Ok, benissimo.
2: E al Giro d'Italia, scusa che io ho sempre
1: Giro d'Italia?
2: Non è collegato il Festival di Sanremo. Non finisce Sanremo, no?
1: No.
2: No, inizia forse.
0: Allora, qui ci scrivono.
2: E la salutiamo anche.
0: Salutiamo la nostra Marica. Chiama la professoressa Marica Busco, che comunque è una nostra è una nostra collaboratrice, è una delle tre voci della rubrica il meteo. Ti sorride, okay?
2: L'altra Antonella è impegnata nel traffico di Roma e
0: l'altra che è Antonella impegnata nel traffico di Roma, perché possiamo dire che alle 7 del mattino, all'una e alle 21 di tutti i giorni
2: il meteo in tutte le lingue,
0: abbiamo il meteo in lingua italiana, almeno quello. Mimmo si è bloccato, non so come fare sbloccare questa roba,
1: e in tutte le lingue del mondo si sblocca,
0: sì, tu lo guardi allora, perché volevo leggere i messaggi, perché guardo ormai chi vuole scrivere,
2: ma Marica può scrivere se vuole,
0: non scrive più in rubrica
1: Puoi mettere il numero di Mimmo là?
0: Sì, mettiamo il numero di Mimmo. Scrive la nostra Marica: ma davvero Mimmo parli in tutte le lingue del mondo?
2: Le ho risposto in diretta.
0: Il sottotitolo era: il tedesco mi sembrava un arabo.
2: Il tedesco, sì, ma
1: l'arabo sembrava tedesco.
2: Ringrazio per questa.
0: Ecco, Mimmo, tu non mi saluti come Rocco, però. C'è scritto questo.
2: Ma io non lo so fare.
0: Marica, un grandissimo abbraccio. Quanto prima abbiamo voglia di rivederti qui con noi, mi raccomando. Ok? Allora ci ascoltiamo la fine ormai di Tommaso Paradiso, perché Mimmo parla in continuazione sui brani.
2: Posso continuare a parlare?
0: No. Esatto.

0: E abbiamo ascoltato anche Tommaso Paradiso con I Romantici. Allora, naturalmente vorrei mandare un grandissimo in bocca al lupo alla nostra Marica, perché domani va a fare il concorso, le prove concorsuali. Quindi Marica, mi raccomando, sei tutti noi, stupiscici e poi vieni e scegli la nostra scuola. Ok, che forza. Noi ti aspettiamo. Benissimo, Giovanni, ci sei?
1: Ci avviamo all'ultima parte della nostra trasmissione.
0: Abbiamo ancora 8 minuti, quindi noi in 8 minuti dobbiamo fare tutto.
1: L'ultima parte è dedicata proprio ai dialetti d'Italia e vi sveliamo la parola di quest'oggi, che è la parola ciacole.
2: Cioccolata.
0: Sì, le ciaspole, cioè, quelle della rive.
1: Sì,
0: no.
1: Direi proprio di no.
0: Ok. Dove lui parte, va, gira, volta, non si capisce.
2: Fa delle piroette. Adesso sta facendo esercizi.
0: Cioè, pensa se veramente quando attiviamo anche la diretta sul canale YouTube.
2: Lì è carino.
0: Lì è carino, perché poi, sai, devi avere un contegno, non è che puoi fare tutto quello che stai facendo in questo momento.
2: Ma si sta anche cambiando la maglia?
0: Sì, esatto. A caldo.
2: Deodorante, vabbè, casa sua.
0: Vedete, infatti vedi che non parla microfono. No, adesso, perché in questo momento, cioè, è una cosa buffissima, si è levato la giacca, quindi si è impigliato con la maglietta perché si stava mettendo il deodorante.
2: Esatto, poi adesso
0: sta
2: cercando le scarpe adesso, vabbè, non vi racconto più nulla.
0: No, nulla, meglio andare avanti. Quindi la parola di oggi è ciaspole.
2: Poi non si sa perché fa questo sport della porta. Apre e chiude la porta per i bicipiti, forse.
0: È arrivato, è ritornato.
2: Ma adesso scappa di nuovo. 3, 2, 1.
1: Mi è sembrato di sentire ciaspole, ma la parola è ciacole.
0: Le
1: ciaspole.
0: Le ciaspole è altra roba.
2: Ma perché qui non c'è scritto?
1: Scusa. Ma quella è un'altra trasmissione.
2: Me lo sono dimenticato.
1: Quella è un'altra trasmissione. Domani siamo in diretta con la Sanremo Cup.
0: Però vorrei dire io, ognuno deve portare i propri fogli.
2: Questo è vero. Ma io veramente.
1: Ma questi sono i miei colleghi.
2: Ho tutto Giglia, sul drive, ma siccome non ho un computer.
1: Sono i miei colleghi Giglia ed Amato che li lasciano qui. Io gli ho detto portateveli, li lasciano puntualmente qui.
0: No, ma anche perché poi vedi cosa succede? Cioè, Mimmo.
1: Sì, confonde le trasmissioni.
2: Girone, no.
0: No, quello è un girone dantesco. Quella
2: dantesco.
0: Roba lì. Ok, quindi.
2: Ma
0: allora,
2: non era morto.
0: No, Dante, sì.
1: Tra l'altro vi ricordo anche che questo sabato uscirà una nuova puntata di Intervista alla Storia con i ragazzi della Prima C. Abbiamo registrato questa settimana e andremo con una nuova puntata, per cui collegatevi e ascoltate. Mi rivolgo agli appassionati di storia e non so che Mimmo è anche un grande appassionato di storia.
2: Sì, io conosco tutte le regioni d'Italia.
1: Sì,
0: ecco, torniamo. Ecco. Quelle geografie.
2: Ah, geografia.
1: Sempre come la capitale dell'India, che è Latiano.
0: Latiano l'ho già sentito comunque io,
1: sì.
0: Latiano.
2: India Sud.
0: Latiano, Latiano. Va bene.
1: La nostra Mariella che ci ha scritto è proprio di Latiano.
0: Ah, ma anche la nostra Carlotta è di Latiano, sai?
1: Sì. È un'amica proprio di Italia.
0: Ah, anche un'amica di Italia. Poi quando la smetterai di dare dei colpi al bancone del bar qua, noi sia i radioascoltatori a casa hanno questa botta di woofer.
1: Qua mancano sempre gli sgabelli.
2: In genere due o tre amici della Calabria mi scrivono: ma è arrivato il terremoto a Torino? No, è Giovanni.
0: Giovanni che
2: oltre a scappare.
0: Cioè, tu capisci, ormai siamo arrivati agli amici personali che invece di scrivere al numero della radio scrivono a lui, perché non è stato in grado dalla terza puntata,
2: non riesco a farlo,
0: di dire il numero corretto.
2: Ma perché non lo scriviamo da qualche parte?
0: Allora, Mimmo, stavamo pensando nelle implementazioni future dello studio radiofonico. Sì. Di fronte al muro,
2: distributore d'acqua, sì.
0: Non distributore, ma mettere un totem.
1: Aspetta, meno male che non ho detto distributore di birra, perché lì ho temuto.
2: Io sono astemio, quindi.
0: Lui è astemio.
2: di ricchi, come si dice.
0: Un totem, tu sai che cos'è un totem?
2: Sì, sì, lo, vuoi sostantivo maschile, è oggetto di uso comune.
0: Sì.
2: Che in genere viene collocato nelle radio o simili. Esempio, collocare un totem in, nella radio della scuola. Oppure, io, ieri la nonna ha comprato un totem.
0: Che se ne fa la nonna di un totem ancora non lo so, però vabbè. Ci
2: e quindi
0: anche
2: è
0: stare.
2: Chiaro quello che, cioè, ma è un quadretto piccolino che tu lo metti su, sta dove fa arredamento, ecco.
0: Allora, io vorrei, Giovanni, lo vuoi fare tu?
1: Che cosa?
0: Spiegare che
2: mandarlo?
0: Cos'è un totem, non mandarlo. Allora. Tanto tra poco andiamo tutte e tre.
1: Totem, ah. Totem.
0: Totem.
1: Il totem è un simbolo, ecco. Un grande. Va. Come posso spiegarlo? Un mobile dove, dove metteremo un grande orologio, da quello che ho capito.
2: Ah, quindi è un orologio il totem, un pendolo.
1: Un numero.
0: Dovrebbe essere un grande televisore dove passano le informazioni.
2: Ah, e passano... Cioè, passano, sei sicuro che passano proprio fisicamente? No, come
0: no, non passano fisicamente le informazioni, ma, come dire... si leggono lì, vengono proiettate e quindi una volta che vengono proiettate tu cosa fai? Le leggi.
2: Cioè, quindi un proiettore installato?
0: No, è un televisore.
2: Ah, un tele...
0: è una specie di monitor di computer,
2: okay.
0: Comandato da un touch, che è un computer che passa le informazioni che tu
2: chiaro.
0: Praticamente era chiarissima la cosa.
2: Ma infatti, cioè, l'abbiamo semplificata poi.
0: Meraviglioso.
2: Con l'esempio della nonna.
0: Va bene, allora
1: intanto vi dico,
0: intanto ti dico
1: che mi scrive il mio amico Mario.
0: Mario.
1: E mi dice che per lui ciacole sono le prugne.
0: Che sono buone le prugne.
1: Sono buone.
0: Sono buone le prugne.
1: Ma
0: sono buone.
1: Io devo dirti, Mario, che non sono le prugne. Non rientra sono. Proprio in quel campo. Quindi
0: non
1: siamo proprio fuori.
0: Sentite, siccome manca un minuto, io non vorrei sforare.
1: Assolutamente.
0: Non voglio sforare come fate voi di solito nelle
1: c'è qualcuno che ha scritto comunque.
0: Dove?
1: Sì, guarda, c'è qualcuno, guarda,
0: sì,
1: guarda, guarda,
0: visto,
1: guarda,
0: hai
1: guarda,
0: ragione,
1: guarda.
0: Hai ragione. C'è qualcuno,
1: e
0: che,
1: c'è qualcuno che ha scritto.
0: Sì, sì, sì, sì, sì. Lo guardo subito perché ero ammaliato dalla vista di Mimmo. E quindi, allora, ciao a tutti. La parola potrebbe significare chiacchiere, ovvero quelle che Mimmo spara.
1: Quelle che abbiamo mangiato tutto il periodo di carnevale.
0: Allora, vi prego cortesemente, tutte, scriveteci il vostro nome. Quando aggiungete il nome, poi noi provvederemo. Giovanni, un'altra cosa che potresti fare tu, perché visto che non c'è niente la mattina,
1: certo,
0: nella rubrica
1: salvare
0: il nome, non vogliamo sapere
1: certo.
0: Così almeno possiamo dire che la signora o il se sta scrivendo. Aspetta che scrive
2: 351,
1: no, quello è un altro.
0: Aspetta, sta scrivendo, vedo i tre puntini che ballano. Anna. La signora Anna, che credo che sia pugliese.
1: Sì, ci ha scritto anche l'altra volta.
0: Ah, ecco, vedi che comincio a ricordarmi. La signora Anna praticamente ha vinto. E questa volta decido io che cosa. Perché
1: ha vinto, ha indovinato. Sono le chiacchiere. Nella prossima puntata diremo che cosa c'entrano le ciacole con le chiacchiere. Sveleremo anche l'etimologia della parola.
0: Ma questo ce lo dirà Mimmo
1: Mimmo nella prossima puntata.
2: Vorrei avere il becco Povia 2006.
1: Mimmo è un'altra trasmissione.
0: Proprio. Allora, grazie signora Anna per il bravo che credo che sia indirizzato a me e non a Mimmo.
1: Non a noi due che siamo degli umili.
0: No,
1: di questo programma.
0: Buona memoria mi ha scritto, buona memoria.
1: Buona memoria.
0: Ringraziando qualcuno che sta alla mia sinistra. Quindi penso che il bravo sia per te, non per me.
1: Grazie, ringrazio. Con
0: allora, io grazie, con affetto,
2: anche...
0: Mimmo, proprio zero totale.
2: Anche un saluto.
0: Io mi ero illuso che fosse per me, ma in realtà mi sa che per Giovanni.
2: È per Giovanni, quindi.
0: Esatto. Allora, ragazzi, come al solito, abbiamo sforato.
2: Va bene.
0: E io chiuderei questa trasmissione odierna con la canzone vincitrice del Festival di Sanremo.
1: Sono d'accordissimo con te.
0: Sei d'accordo con me?
1: Chiudiamo con il nostro Sal.
0: Chiudiamo con Sal Da Vinci, ragazzi.
2: E lo conosco.
0: Una, a risentirci.
1: Sì, era qui al primo piano. Era al primo piano.
0: Al primo piano faceva lezioni di inglese. Sì, quindi ci sentiamo giovedì prossimo, stesso orario.
1: Con nuovi detti, nuovi proverbi, nuove parole.
0: E mi raccomando.
1: E nuove lingue.
2: E nuove lingue.
0: Sì, inventiamo nuove lingue. Ciao a tutti, ragazzi.
2: Arrighetica.
1: Ciao, ragazzi. Ciao. Buona serata.

Radio Da Vinci Franca. Rimani in contatto con noi 351-4278-040. Questo è il nostro contatto WhatsApp.

0: della storia romana, famoso per la battaglia di Adrianopoli.
1: Valente.
2: Augusto Valente, siamo onorati di averla qui con noi. Le fonti la ricordano per il terribile disastro di Adrianopoli nel 378 d.C. ad opera dei Visigoti. Prima di parlare di questo terribile evento della storia romana, ci parli un po' di lei. Come è diventato imperatore?
3: È un onore per me poter partecipare a questa intervista. Dopo la misteriosa morte dell'imperatore Gioviano nel 364 d.C., mio fratello Valentiniano, che era sempre stato un ottimo generale, fu acclamato imperatore dall'esercito in Bitinia, in Turchia. Fu così che decise di nominarmi Augusto d'Oriente, mentre lui avrebbe regnato sui territori occidentali.
4: In quei tempi l'impero doveva affrontare i continui tentativi dei popoli barbari di entrare all'interno dei confini. Qual era l'atteggiamento di Roma nei confronti di queste popolazioni?
3: Già da molto tempo i miei predecessori avevano cercato di far entrare i barbari nell'impero concedendo loro alcuni privilegi in cambio della difesa dei confini. Il mio provvedimento fu quello di arrivare a una tregua con l'impero sasanide in Oriente, pagando una grossa indennità al sovrano persiano.
4: Arriviamo adesso a 9 agosto del 378 d.C., quello che gli storici hanno definito il giorno dei barbari. Ci racconti perché il grande impero di Roma subì una sconfitta così netta? Quali furono gli antefatti? Che cosa accadde realmente?
3: Avrei preferito non ricordare questo giorno, in cui io stessi persi la vita. La storia mi ricorda solo per questo tragico evento, per essere stato l'Augusto che portò Roma al disastro. Ma se ci tenete, racconterò quello che so. Molti fatti sono oscuri, anche a me. Prima di arrivare a quel 9 agosto, bisogna parlare di un popolo barbaro che stava creando diversi problemi ad altri popoli, come i Visigoti, presenti sui confini nord-orientali dell'impero. Si trattava degli Unni, un popolo nomade che proveniva dal cuore dell'Asia. Aveva iniziato da tempo a spostarsi verso occidente, minacciando i popoli germanici che incontravano sul loro cammino, soprattutto i Visigoti. Gli Unni erano cavalieri abilissimi e utilizzavano la tattica del colpisci e fuggi, evitando gli scontri in campo aperto. I Visigoti, di fronte alle minacce degli Unni, furono sempre più spinti verso i confini dell'impero, in particolare lungo il confine del Danubio, e iniziarono a partire dal 376 d.C. a chiedere ospitalità dentro i nostri confini. I Romani promettevano terre ai Visigoti, ma in cambio dovevano giurare fedeltà a me e si impegnavano a difendere i confini.
4: Sembrava andare tutto bene. Cosa accade in seguito?
3: C'era un problema.

0: Roma, i visigoti che chiedevano ospitalità erano tantissimi. Si trattava di popolazioni guerriere che viaggiavano con le loro famiglie, cavalli, bestiame, averi e carri di legno e vivevano di ciò che avevano. E Vanente pensava di accoglierli facilmente. Per tutti questi individui mancavano strutture in grado di accoglierli. Potevano comprare o depredare dai villaggi da cui passavano. Per diversi giorni e notti essi cercarono di attraversare il Danubio su navi, barche e zattere, ma molti affogarono.
1: A questo punto la storia ci racconta di alcuni generali romani che si lasciarono corrompere. Ci sa dire qualcosa?
0: Di questo non so molto. So soltanto quei vigliacchi generali romani che avrebbero dovuto sfamare i visigoti e portarli nelle sedi stabilite da me. Iniziarono a vendere i generi alimentari in cambio di denaro e a schiavizzare donne e bambini, sempre in cambio di denaro. I generali romani non confiscarono, non tolsero le armi ai visigoti, come avevano ordinato. Fu un gravissimo errore.
2: Che cosa successe una volta i visigoti riuscirono a superare i confini?
0: I visigoti si stabilirono vicino a Marcianopoli, in Tracia, oggi in Bulgaria, dove risiedevano i comandanti romani. I visigoti non erano per niente contenti delle condizioni in cui si trovavano. Nel frattempo il confine era rimasto scoperto e gli altri visigoti erano riusciti clandestinamente ad entrare in territorio romano. Di fronte a una situazione ogni giorno più tesa, Flavio Lupicino, un comandante romano, invitò a un banchetto alla vivo e Fritigerno con l'intenzione di catturarli. Fu allora che i goti che si trovavano fuori dalla città di Marcianopoli si ribellarono, uccidendo numerosi romani. Da quel momento i rifugiati goti iniziarono il saccheggio della Tracia e uccisero diversi abitanti. A quel punto decisi di affrontare lo scontro da solo, senza chiedere aiuto al mio collega e nipote, imperatore d'Occidente Graziano, figlio di mio fratello, che allora aveva solo 19 anni. E così arrivò quel giorno maledetto, il 9 agosto del 378. L'esercito romano subì la sconfitta più pesante della sua storia e io stesso morì. Roma non era più invincibile.
2: Che messaggio lascia al presente?
0: Vi invito ad essere prudenti nelle decisioni. Oggi vedo popoli in fuga, masse che chiedono accoglienza. Non commettete il mio errore. Gestire le migrazioni con umanità e

0: Va ora in onda il meteo che ti fa sorridere.
1: Ciao, ecco le previsioni meteo per questa settimana al nord Italia. Lunedì 11 maggio, cielo grigio e musone. Qualche pioggerellina debole, giusto per dare il benvenuto alla settimana. Martedì 12, ancora nuvole protagoniste. Clima fresco e umido, la felpa è d'obbligo. Mercoledì 13, attenzione al pomeriggio, arrivano i primi temporali, soprattutto vicino alle montagne. Giovedì 14 maggio, giornata elettrica, rischio di rovesci forti su tutto il nord. Tenete gli ombrelli a portata di mano. Venerdì 15 maggio, il sole prova a tornare. Qualche schiarita in più e temperature che risalgono un pochino. Sabato 16, tempo variabile. Un po' di sole, un po' di nuvole, perfetto per un giro in centro, ma senza dimenticare la giacca. E infine, domenica 17 maggio, possibile il ritorno della pioggia in serata. Un classico finale di maggio un po' più turbolento. E adesso la linea va ad Antonella per le previsioni meteo del centro Italia.
2: Grazie Mimmo, ed eccoci qui con il meteo del centro Italia. Siamo a metà maggio, ragazzi, e il cielo questa settimana ha deciso di fare un po' il capriccioso. Niente di drammatico, ma qualche ombrello tornerà utile. Vediamo insieme come si mette. Lunedì 11 maggio apre la settimana con luci e ombre, letteralmente. Cielo variabile, qualche nuvola insistente, probabilità di pioggia a seconda delle zone. Le temperature restano comunque gradevoli sui 22 gradi. Non è la giornata più bella del mese, ma nemmeno la peggiore. Insomma, il classico lunedì ambiguo, come certe domande nelle verifiche. Martedì 12 porta una piccola tregua. Le nuvole si diradano su buona parte del centro e le temperature restano stabili. Una giornata da sfruttare per stare un po' all'aperto durante la ricreazione, magari. Ma poi arriva lui, mercoledì 13, il giorno più movimentato della settimana. Una perturbazione porta piogge diffuse su tutta la fascia centrale e le temperature sono in calo. Giovedì 14 e venerdì 15 maggio il peggio è ormai passato e il tempo torna progressivamente più stabile. Qualche nuvola residua, ma anche belle schiarite, con temperature in risalita. Sabato 16 e domenica 17 maggio avremo un fine settimana in recupero. Sole prevalente, temperature che salgono fino ai 24 gradi, poche nuvole e assolutamente niente pioggia. Maggio si ricorda di essere un mese primaverile e torna a fare il suo dovere. Ora passo la linea alla mitica Marica che ci racconta come se la cava il sud questa settimana.
3: Siamo pronti per vedere che tempo farà questa settimana nel sud Italia? Tra un compito e l'intervallo ecco le nostre previsioni dall'11 al 17 maggio. La settimana partirà con un clima abbastanza tranquillo, mattinate fresche, aria leggera e qualche bella apertura di sole. Col passare dei giorni però l'atmosfera diventerà più dinamica. Le nuvole aumenteranno, soprattutto nelle ore pomeridiane, quando non si escludono brevi rovesci o locali temporali che potrebbero costringervi a ripararvi sotto qualche tettoia all'uscita da scuola. Le temperature saranno ormai decisamente primaverili. Durante il giorno si toccheranno i 22-26 gradi, nelle ore più fresche invece si resterà tra i 15 e i 17 gradi. Insomma, il classico periodo in cui al mattino parti con la felpa e nel pomeriggio vorresti essere già al mare e invece devi studiare. Nel complesso ci aspetta una settimana viva, variabile ma gradevole, con tanto sole alternato a qualche momento più instabile. E questo era il meteo della MBF, la nostra radio scolastica, con un occhio al cielo e un registro elettronico. Ciao a tutti e alla prossima puntata!

Radio Da Vinci Frank. Rimani in contatto con noi. 351-4278-040. Questo è il nostro contatto WhatsApp.

0: Buon pomeriggio a tutti da RDF, la radio dell'Istituto Da Vinci Frank di Torino. Siamo giunti alla quarta puntata della Sanremo Cup, qui con me Giuseppe Giglia, in arte Beppe Sax.
1: Buon pomeriggio.
0: E Fabrizio D'Amato.
2: Buon pomeriggio a tutti.
0: Andiamo avanti con la nostra competizione. Sono usciti altri verdetti, come vi ho comunicato sulla pagina Instagram della radio. Abbiamo detto che per il girone E i brani qualificati sono Brividi di Mahmoud e Blanco e Senza pietà di Anna Oxa. Per il girone F invece si qualificano Fai rumore di Diodato e Due vite di Marco Mengoni. Oggi ci prepariamo ad ascoltare il girone G e il girone H della nostra competizione e vi ricordo alcuni importanti avvisi. Allora, vi dico che è disponibile a partire da oggi l'app per Android della nostra radio. Potete seguire le istruzioni per scaricarla sulla nostra pagina Instagram. Potete chattare con noi tramite WhatsApp con il numero 351-427-8040 o scriverci una mail a rdf@icdavincifranc.edu.it. Oggi iniziamo subito con la competizione, partiamo da Sanremo 2019, brano vincitore Soldi di Mahmoud. Che mi dite, ragazzi?
1: Allora, questo festival, anche come tantissimi altri, si è contraddistinto per la qualità musicale, tant'è che presentava appunto Claudio Baglioni, che come Morandi ha fatto molto bene, ha preso le decisioni musicali importanti e in netta contraddizione con quella che potrebbe essere la tradizione. Poi questo Sanremo appunto vede vincitore Mahmoud inaspettatamente, infatti è il famoso Sanremo in cui ci fu Ultimo che ebbe delle polemiche con i giornalisti perché forse si aspettava di vincere e ci furono anche polemiche perché il verdetto finale dato dalla giuria di qualità era in netto contrasto con la decisione del pubblico che dava come vincitore Ultimo e quindi ci fu tutta quella polemica tra Ultimo e i giornalisti. E quindi si parlò di questo regolamento.
0: Non accada la stessa cosa anche per questo Sanremo, che oggi inizia
1: finalmente
0: la nuova edizione del Festival della Canzone Italiana condotto da Carlo Conti, anche nei panni di direttore artistico. La seconda
1: come questo, come 2019
0: per lui.
1: No, scusa, 2019 abbiamo detto era Baglioni.
0: Baglioni, direttore artistico, conducevano sì. Claudio Bisio e Virginia Raffaele,
1: esatto,
0: alla conduzione.
1: Esatto. E poi altre curiosità.
0: Io ricordo di questo Sanremo i fischi che arrivarono dopo il quarto posto di Loredana Bertè, che portò una canzone straordinaria e che aveva una grande forza, una grande potenza. Tu che ne pensi, Fabrizio?
2: Ma guarda, ti direi che alla fine abbiamo visto nelle scorse puntate, nelle precedenti edizioni di Sanremo, la polemica, no? Il contrasto a volte tra il giudizio del voto popolare con il giudizio della regia di qualità è sempre stata un po' diciamo protagonista del Festival di Sanremo. Io credo che anche in questo caso però il podio abbia dato ragione a quelli che erano i reali valori degli artisti. Un podio dove troviamo Mahmoud con la sua Soldi, che
0: una vittoria inaspettata
2: ma che ci può stare perché segna anche un po' una linea di cambiamento con le precedenti edizioni del Festival di Sanremo. Non più magari vincitrice la ballad sanremese tradizionale che conosciamo tutti, la bella canzone, ma qualcosa di più movimentato, qualcosa di più vicino anche a quelle che sono le tendenze musicali del momento.
0: È stato un po' anche il festival un trampolino di lancio per Mahmoud,
2: che è un grandissimo artista, e lui lo dimostrò anche nel post Sanremo, no? Lo show che avviene praticamente dopo il Festival di Sanremo, esibendosi anche con dei brani. Io ricordo una sua esibizione di Via con me di Paolo Conte, dove Mahmood ha dimostrato che, a dispetto della sua grande modernità, oltre ad essere un grandissimo artista, è anche molto dotato vocalmente. E poi,
1: assolutamente.
2: E poi abbiamo comunque tante belle canzoni sul podio.
1: Stavo vedendo proprio questo.
0: Intanto ci saluta Antonio Di Filippo, professor Antonio Di Filippo, che ci manda i cari saluti, e noi lo salutiamo anche da qui. Dicevate?
1: No, stavo dicendo che comunque a livello di partecipazione è stato molto interessante. Vabbè, al terzo posto troviamo Il Volo, poi al quarto, come dicevi bene tu, Giovanni, c'è Loredana Bertè.
0: Cosa ti aspetti da me?
1: Una cosa canzone, vuoi da me?
0: Una canzone molto molto forte, molto molto
1: sì,
0: bella.
1: Sì, molto bella. Poi avevamo Daniele Silvestri con Argento Vivo.
2: Argento Vivo, il suo
1: posto.
2: Videoclip.
1: Sì, esatto, no? C'era anche Manuel Agnelli, se non sbaglio. Quella è stata anche una bella esibizione.
0: Ricordo poi di questo festival anche il simpatico sketch tra Claudio Bisio e Claudio Baglioni, che cantano con la lingua dei segni una simpatica scenetta.
1: Esatto. E poi al nono posto troviamo un certo Achille Lauro con Rolls Royce. Rolls Royce.
0: Era questo il
1: Voglio
0: festival
1: una vita così.
0: Che lanciava artisti come Achille Lauro.
1: Esatto,
0: diciamo,
1: che fu molto contestato.
0: Un trampolino di lancio questo
2: Achille Lauro, sì. Così come viene, è un Sanremo importante anche per la scena indie, perché abbiamo anche ad esempio ex Otago, protagonisti di,
1: sì,
2: solo una canzone. Di italiano, i Zen Circus, e poi addirittura il ritorno dei Negrita, anche il ritorno di Patti Pravo, addirittura Nino D'Angelo con Livio Cori, che a dispetto del piazzamento comunque ritorno al Festival di Sanremo. E poi c'è Gaemon con la sua Rose Viola, tratta dal suo album di debutto, altro artista importante, lo ritroveremo anche più avanti durante qualche altra edizione del Festival di Sanremo. Lui che ha anche collaborato con Serena Brancale, quindi diciamo tutti artisti che troveremo quest'anno, l'abbiamo trovata l'anno scorso, tutti artisti che si sono in qualche modo lanciati poi nel panorama musicale.
1: Sì, sì, abbiamo anche Motta, se dobbiamo parlare di indie.
2: Bravo.
1: Hai detto bene, Ex Otago con una bella canzone, che è appunto solo una canzone. Poi vabbè, Paola Turci di Zen Circus, poi anche Neck, I Negrita, sì, questa è un'altra bellissima canzone che ricordo
0: Negrita,
1: molto bene.
0: Dovrebbe essere
1: bene. I ragazzi stanno bene, si chiama la canzone.
0: Sì,
1: molto,
0: I Negrita
1: molto
0: dovrebbe bene. Essere una delle prime apparizioni, correggetemi, al Festival di Sanremo.
1: Non ricordo se forse la prima addirittura.
0: Può
1: se
0: essere.
1: Sono stati altre volte a Sanremo, perché comunque la loro linea è abbastanza lontana dal contesto sanremese, anche se loro hanno più di 30 anni di carriera, non hanno bisogno di presentazioni in Negrita. Però non ricordo. Adesso ci andiamo a documentare.
2: Sai, credo proprio che però tu abbia ragione.
0: Beh, non lo faccio un gruppo molto sanremese.
1: No, esatto, come dicevo io.
0: Bene, allora noi, nell'attesa che ci documentiamo, vi facciamo ascoltare il brano
1: vincitore. Due volte. La prima
0: è
1: nel 2003.
2: Nel 2003 con il brano Tonight.
1: 18° posto. Sì.
0: Bene, allora noi ve la facciamo ascoltare, la canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2019, con Soldi, Mahmood.

0: Come va? Questa era soldi
1: Come
0: di.
1: va?
0: E come va? Questa era soldi di Mahmood. E adesso passiamo a un'altra edizione del Festival di Sanremo, edizione del 2009. Brano vincitore La Forza Mia di Marco Carta. Cosa mi dite, ragazzi?
1: Allora, festival condotto da Paolo Bonolis, che già l'aveva condotto in precedenza nel 2005, affiancato da Luca Laurenti e con la partecipazione di
0: Dal
1: diversi
0: maestro Luca Laurenti,
1: maestro, grande voce anche lui.
0: salutiamo Luca Laurenti e Paolo Bonolis, che sicuramente ci ascoltano.
1: Ciao Paolo e
0: Ciao
1: ciao
0: Luca.
1: Luca. No, stavo vedendo la classifica, appunto abbiamo Marco Carta con La Forza Mia, poi
0: Che usciva da Amici, Marco
1: usciva da
0: Carto,
1: Amici,
0: Marco Carta.
1: Carta canta.
0: Carta canta, certo.
1: E poi abbiamo Luca era gay di Povia, se ricordate la polemica all'epoca di che,
2: La comunità LGBT che osteggiò.
1: Esatto, sì, che ci fu tutta questa, appunto, fu
0: Statolò.
1: la polemica dell'anno. E comunque lui raggiunse il secondo posto. Poi abbiamo Saldavinci con Non riesco a farti innamorare.
2: Questa è una gran bella canzone,
1: Sì, ma
2: quest'anno lo
1: comunque.
2: rivedremo Sal, tra l'altro. Siamo in
1: Esatto.
2: trepidante attesa di sapere che cosa avrà preparato per questo festival.
1: Comunque,
0: Leggo qui anche della partecipazione di Alessia Piovan, modella e attrice, che si presta alle facili battute sul suo primo ruolo d'attrice nel film La ragazza del lago. Durante il festival incappa in una serie di piccole distrazioni ed è lì a introdurre Marco Carta, che sarà vincitore della passata edizione del programma Amici, quindi ricordavo assolutamente bene.
1: Comunque, nonostante il podio che lasciamo stare.
0: Noi
1: No, no, no, no.
0: dobbiamo essere
1: Imparziali,
0: imparziali.
1: vero, scusate,
0: Dai,
1: scusate. No, però abbiamo delle partecipazioni importanti, per esempio Niki Nicolai e Stefano Di Battista con Più Sole, brano scritto da Lorenzo Cherubini, ossia Jovanotti, e dallo
2: Jovanotti.
1: stesso Di Battista, grandissimo sassofonista, non solo a livello nazionale, ma comunque riconosciuto anche all'estero. Dopodiché abbiamo gli After Hours che con Il Paese Reale. Poi Tricarico con Il Bosco delle Fragole e poi cos'altro di interessante? Gemelli diversi con Vivi per un miracolo, Dolce Nera, Il mio amore unico, anche lei una partecipazione importante. Ma mi soffermerei sui
2: Sulla categoria,
1: giovani.
2: appunto, giovani, stavo per
1: Esatto.
2: dirlo io, perché forse in questo caso si può dire che la sezione proposte è forse nettamente più
1: Interessante.
2: interessante rispetto a quella del festival vero e
1: Con
2: proprio,
1: tutto
2: perché
1: che dobbiamo essere
2: abbiamo,
1: imparziali, però
2: però diciamolo
1: diciamo.
2: quando è il caso, perché abbiamo Arisa che vince con la sua celebre sincerità, ma abbiamo anche
1: Malika
2: Malika Ayane. Karima, non so se ve la ricordate,
1: Ayane.
2: anche lei uscita dal serale di Amici, una grande cantante con la sua Come in ogni ora, e sottolineo anche altre partecipazioni
1: Simona
2: importanti.
1: Molinari.
2: Simona Molinari con la sua Ecocentrica.

0: egocentrica. Chiara Canzian, la figlia del bassista dei Pooh, Red Canzian, con Prova a dire il mio nome, e per, addirittura Iskra Menarini, la corista di Lucio Dalla, con la sua Quasi amore, scritta appunto da Lucio Dalla. Quindi insomma una sezione nuove proposte viva e molto interessante in questo Sanremo, direi, nonostante l'imparzialità, forse un pelino più interessante della competizione, esatto, vera e propria.
1: Poi ricordiamo sempre il solito Albano con L'amore è sempre amore. Anche lui, grande ritorno, no, non ritorno,
2: voi
1: comunque
2: sapete,
1: abitué del festival.
2: Sapete che il brano del vincitore è stato scritto da un certo Paolo Carta, che è il compagno di Laura Pausini.
0: Eccoci qui.
2: Già partecipante al Festival di Sanremo e protagonista dell'apertura del Festival 2005.
0: Quindi Paolo Carta scrive il brano di Marco,
2: di
0: Carta,
2: Marco Carta,
0: l'incartata, sì, sì, sì. Ecco,
1: di... che è compagno, marito di Laura Pausini, hai detto?
2: Sì.
1: Ah, c'è tutto un gossip dietro.
0: Carta per carta.
1: Carta, sì, canta, abbiamo detto.
2: Tra l'altro, la vittoria di Marco Carta fu una vittoria schiacciante. Non per le qualità espresse, ma per merito del televoto. Ah. Modalità che gli ha garantito un risultato quasi plebiscitario.
0: Beh, ti dirò.
2: Tra l'altro, una delle ospiti fu proprio Maria De Filippi, che aveva lanciato Marco Carta. Un'altra ospite internazionale importante fu Katy Perry nella prima serata.
0: Diciamo che ai tempi che siamo un po' nell'era del reality, forse dell'era del talent,
2: sì,
0: scusami, correggo,
2: sì,
0: nell'era del talent si può dire che a un certo punto al Festival di Sanremo, anche se non la vedevi per 4-5 puntate, compariva all'improvviso, esatto, sempre Maria De Filippi, che ti faceva capire sempre un po', guarda,
1: ma
0: secondo me ho capito chi vince.
1: Probabilmente.
0: Ecco, compariva come Yoko Ono nei video dei Beatles,
2: sì, dei Beatles,
0: dietro,
2: no,
0: alle spalle di John Lennon.
2: Quanti ha lanciati Maria De Filippi?
0: Tantissimi.
1: Ma comunque questa probabilmente è l'inizio dell'era talent, perché Marco Carta è il primo artista vincitore del Festival di Sanremo proveniente da un talent show. Il cantante infatti aveva partecipato e vinto Amici in quell'edizione, la settima edizione.
0: E dopo vedremo,
1: anzi, l'anno precedente, anzi.
0: E dopo vedremo più avanti nel corso di questa puntata, perciò rimanete con noi sintonizzati e mi raccomando votate. Vedremo più avanti nella puntata che Marco Carta è il primo, dopo vedremo anche il secondo.
2: Assolutamente. Bene, allora noi ve lo facciamo ascoltare il brano vincitore del Festival di Sanremo 2009 con La forza mia, canta Marco Carta.

0: E questa era La Forza Mia di Marco Carta, brano vincitore del Festival di Sanremo 2009. E andiamo avanti con la nostra competizione. Vi ricordo che potete votare sulla nostra pagina Instagram nelle stories rdf-radio. E passiamo all'edizione del 2018, brano vincitore Non mi avete fatto niente di Ermal Meta e Fabrizio Moro.
1: Allora, intanto questo brano fu anche oggetto di polemiche perché durante la prima serata del Dopo Festival, durante le cinque serate, i due cantanti, cioè Ermal Meta e Fabrizio Moro, vengono accusati di aver plagiato il brano Silenzio, eseguito alle selezioni di Sanremo Giovani del 2016 da Ambra, Calvani e Gabriele De Pascali. Però poi comunque sono riusciti a dimostrare il fatto che non fosse un plagio, sono riusciti comunque a vincere questo festival, che comunque il brano merita, è scritto molto bene.
0: Primo festival con la direzione artistica di Claudio Baglioni, questo,
1: Ma già si
0: 2018.
1: vede la differenza, perché abbiamo già al secondo posto lo Stato Sociale, quindi l'indie che si impone sul mainstream sanremese. Poi abbiamo Annalisa, Il mondo prima di te, altra bella canzone. Poi abbiamo Ron con Almeno pensami, Ornella Vanoni con Bungaro e Pacifico, Imparare ad
0: La mia
1: amarsi.
0: preferita, ti posso dire, di questo festival, insieme a quella di Ron, con quella splendida dedica che ha fatto a Lucio Dalla, però, insomma.
1: Esatto, a me piace invece questa di Max Gazzè, La leggenda di Cristalda e Pizzo Munno, è molto bella. Mi ha
0: Ambientata
1: colpito.
0: in Puglia questa leggenda sulle coste garganiche.
1: Sì, lo vidi live di 2 anni fa, Max Gazzè, veramente bravo, con un'orchestra veramente di musicisti di livello, come è anche lui un musicista di livello, grande bassista. All'interno delle sue canzoni c'è anche una ricerca musicale.
0: Io
1: No, mi
0: credo
1: piace
0: che.
1: molto, uno tra i migliori usciti negli ultimi 30 anni, probabilmente.
0: Posso anche, visto che hai detto tutti questi nomi importanti, io aggiungo anche ritorni importanti. Perché chi abbiamo in questa edizione del festival? Innanzitutto un ritorno di. C'erano un po' di Pooh. Tranne Stefano Dorazio e Dodi Battaglia,
1: Erano
0: cioè era un festival,
1: sparsi.
0: esatto, un festival all'insegna dei Pooh, con
1: Pooh
0: Red
1: contro Pooh.
0: Kanzian, Pooh contro Pooh, esatto. Red Kanzian nella sua Ognuno ha il suo racconto, quindi Red Kanzian da solista, e Roby Facchinetti in duetto con Riccardo Fogli, che torna a cantare con i Pooh, avrebbe fatto anche un tour
1: Vuoi
0: di lì
1: sapere
0: a
1: chi l'ha
0: poco.
1: vinta questa battaglia? L'ha vinta Red Kanzian, perché Red Kanzian si classifica 15° e Roby Facchinetti 18°.
0: Sì, anche se bisogna dire che Fogli è tornato in ottima forma al Festival di Sanremo, lui che oramai non faceva più parte dei Pooh dopo l'amore con Nicoletta Strambelli in arte Patti Pravo, che ha segnato, diciamo, un momento spartiacque nella sua carriera, perché poi è stato allontanato dai Pooh e
1: Io l'ho
0: ritorna.
1: messa nella mia squadra del Fanta Sanremo,
0: Anch'io l'ho
1: comunque.
0: messa nella mia
1: No,
0: squadra,
1: io no, io
0: la
1: no.
0: magica Patti
1: Abbiamo
0: Pravo.
1: pensato
0: tutti di fare la stessa cosa. E un altro ritorno incredibile, quello di un gruppo storico della musica italiana, capitanato da niente proprio di meno che dal conduttore, cantante e cantautore Enrico Ruggeri, ovvero i Decibel.
1: Decibel.
0: I Decibel. E incredibile questa.
1: Ma non c'è Enrico Ruggeri.
0: Sì, certo che c'era. Era il
1: C'era.
0: gruppo, assolutamente
1: Sì,
0: sì. I Decibel
1: sì.
0: in grande stile, in pompa magna, tornano al Festival di
1: No.
0: Sanremo con la loro Lettera dal Duca,
1: È
0: come
1: anche autore
0: direbbe.
1: del testo, Enrico Ruggeri.
0: Esatto, Enrico Ruggeri, grandissimo paroliere. E poi ci sono tante curiosità che mi piacerebbe citare riguardo questo festival, e riguardano appunto dei dati interessanti, ovvero sia Fabrizio Moro che Ultimo, vincitori nelle rispettive
1: Sì,
0: categorie,
1: ma
0: sono
1: Ultimo vinse Giovani, sì, con il ballo
0: Ultimo
1: delle
0: vince Giovani,
1: incertezze.
0: esattamente, il ballo delle incertezze che lo lanciò, diciamo, verso la sua carriera. Sono originari entrambi di San Basilio, quindi un quartiere della periferia di Roma. Quindi curioso come due vincitori dello stesso quartiere, vincitori delle due categorie del Festival
1: Avranno fatto
0: di Sanremo.
1: sicuramente una festa a San Basilio dopo la
0: Ah,
1: vittoria.
0: Sicuramente,
1: Ma
0: beh, San Basilio vince il Festival, si può dire.
1: salutiamo gli
2: agli amici di San Basilio
1: che ci seguono. Ma hanno mai scritto qualcosa insieme? Ultimo è Fabrizio Moro, mi pare di sì, però non vorrei dire, non vorrei dare una notizia falsa.
0: Approfondiremo
1: anche su questo.
0: Poi un altro dato curioso è che durante la finale tra i tre finalisti, ogni giuria preferisce un artista diverso. Altro dato interessante: il televoto era a favore di Meta e Moro, la sala stampa era a favore dello Stato sociale, mentre la giuria di qualità ha attribuito il maggior numero di preferenze ad Annalisa. È un altro caso molto, molto interessante. Poi un altro dato che mi piacerebbe ricordare è che al momento della partecipazione del 2018 della Vanoni era l'artista che era tornata al Festival di Sanremo a maggiore distanza dal suo debutto, ovvero nel 2018 la Vanoni ritorna al Festival dopo ben 53 anni, primato che è stato superato 3 anni dopo dalla rockstar del festival Orietta Berti. Tornando in gara a 55 anni.
2: Noi aspettiamo ancora un invito a cena da Orietta Berti, che sappiamo essere
0: magari, ma ci può riuscire solo Gia a fare una cosa del genere.
1: Sì, ora mi metto.
2: Le inviti a Capodorlando, noi veniamo.
1: Sì, la facciamo.
2: Ci fa un pranzo a base di pesce.
1: Di pesce, lo stavo dicendo. Certo.
0: Magari.
1: A base di pesce.
0: Magari. E concludo questo breve, diciamo, capitolo sulle curiosità dicendo che la Vanoni comunque detiene il primato come la concorrente più anziana in assoluto ad aver preso parte alla manifestazione, con 83 anni, 4 mesi e 19 giorni. Grande perdita quella per la musica italiana, quella di Ornella Vanoni, recentemente scomparsa.
2: Un'interpretazione molto bella è stata quella di Mahmood, che ha cantato a Che tempo che fa da Fazio.
0: Meravigliosa,
2: bellissima. Bene, allora noi vi facciamo ascoltare il brano vincitore del Festival di Sanremo 2018 con Non mi avete fatto niente.
1: Cantano
2: Fabrizio Moro ed Ermal Meta.

0: E questa era Non mi avete fatto niente di Ermal Meta e Fabrizio Moro, brano vincitore del Festival di Sanremo 2018. Passiamo a un altro anno significativo per il Festival di Sanremo con artisti straordinari, che è quello del 2003. Brano vincitore Per dire di no, Alexia. Prego, ragazzi.
1: Allora, un Sanremo 2003, stavo prima vedendo con Giglia, con Peppe Sax, molto molto interessante. Nomi molto molto interessanti. Quali, Giuseppe?
2: Allora, vabbè, innanzitutto abbiamo la vincitrice, per dire di no, Alexia. Però, oltre questo, vorrei sottolineare la presenza di Alex Britti al secondo posto con 7000 caffè.
1: Beh.
2: Grandissimo artista, grandissimo chitarrista, cosa c'è da dire su Alex Britti? Veramente, cioè, vabbè, 7000 caffè, un testo così un po' naif, un po' ironico, però lui ha dimostrato veramente il suo valore anche in altre circostanze, come chitarrista, come autore, però comunque brano che è rimasto 7000 caffè. Poi abbiamo Sergio Cammariere, altro grande artista,
1: Tutto
2: nonché
1: quello che è un uomo.
2: tutto quello che un uomo, nonché cugino di Rino
1: Rino
2: Gaetano.
1: Gaetano, bravo,
2: Poi,
1: ricordiamolo.
2: esatto, il grande Rino, quando fu Gianna nel 78,
1: Sì, credo di
2: 79,
1: sì,
2: sì.
1: siamo lì.
2: Poi, allora, avevamo anche Enrico Ruggeri e Andrea Mirò con Nessuno tocchi Caino. Poi Siria con L'amore è, un altro brano che era
1: Scritto da Jovanotti.
2: molto orecchiabile. L'amore è, eccetera, eccetera. Poi Conduzione, ovviamente, Pippo Baudo. Poi per la seconda volta consecutiva con Serena Utieri e Claudia Gerini. Per quanto riguarda curiosità e polemiche varie, la presenza della dodicenne Alina tra i giovani scatenò le polemiche sull'età dei partecipanti, portando a una modifica del regolamento negli anni successivi con l'età minima, diciamo, di 14 anni. Poi abbiamo avuto anche ospiti internazionali importanti come Sharon Stone, Peter Gabriel. Comunque, diciamo che è stato un festival notevole.
0: Volete sapere un particolare che forse è sfuggito ai telespettatori? È che Iva Zanicchi, forse perché non più abituata ad esibirsi dal vivo, per ricordare il testo della sua canzone Fossi un tango, si è scritta sulla mano sinistra le parole e con abile disinvoltura le ha lette durante
2: Come
0: l'esibizione.
2: fanno gli alunni quando li interroghiamo e a volte si scrivono delle
1: Sì,
2: cose sulle
1: mi sembra veramente.
2: mani.
1: Vabbè, penso che oramai i sistemi con gli alunni si siano evoluti sensibilmente rispetto alla mano, ma notavo che questo è un festival che mescola un po' il vecchio e il nuovo, perché a parte sottolineerei anche gli FL65 con la loro quelli che non hanno età, ma vedo
2: Quelli che
1: che
2: non hanno
1: non età.
2: età.
1: Ma vedo che ci sono artisti, diciamo, un po' attempati, mi permetto di dire,
2: C'è Nilla
1: con
2: Pizzi
1: Iva
2: pure.
1: Zanicchi, Amedeo Minghi, Bobby Solo e Little Tony, Anna Oxa, Fausto Leali, Nino D'Angelo, Luca Barbarossa, diciamo un compromesso, Antonella Ruggero e soprattutto vorrei sottolineare Giuni Russo,
2: Giuni
1: una delle
2: Russo,
1: più belle
2: voci,
1: voci
2: fantastico.
1: nel panorama musicale
2: No,
1: italiano.
2: comunque ho sbagliato, Nilla Pizzi ha ricevuto un premio alla carriera in quel festival, però comunque era presente lì.
1: Festival giusto per ricevere un premio, considerando la presenza di tutti questi artisti storici
0: Tra
1: delle voci.
0: l'altro, non sono passati per quell'edizione, a proposito di Giuni Russo, i tatuaggi in testa. La testa tatuata della cantante siciliana ha superato in tema di bizzarrie tutti gli altri artisti con look giudicati trasgressivi. Tra le altre situazioni, che dire del bacio sulla bocca che la Littizzetto ha dato a Pippo Baudo?
2: Ah, quello è un momento storico
1: Salutiamo Lucianina qui.
2: pure. No, Pippo Baudo l'hanno baciato un po' tutti.
1: Sì.
2: Se vi ricordate Benigni, quando l'ha baciato diverse
1: Beh,
2: volte.
1: personaggi
0: E
1: assolutamente.
0: co-conducevano una splendida Serena Utieri e Claudia
2: Sì,
0: Gerini.
2: che salutiamo.
0: Diciamo che Pippo Baudo ha sempre avuto buon gusto, ecco, nella scelta delle sue co-conduttrici,
2: Infatti per questo le
0: sicuramente.
2: salutavo
0: Le
2: entrambe.
0: salutiamo anche loro, due ospiti a Capodorlando, so.
1: pienamente.
2: Sì, sì, sì, sì, sì, sì. Non basterà una spiaggia.
1: No, no, no. Ricordiamoci sempre l'invito ai nostri ascoltatori, radioascoltatori, 15 agosto, Capo d'Orlando, siate pronti col mojito in mano, il costume da bagno e il torneo di burraco che verrà sì. fatto da Gia con tutti i suoi,
0: i
1: suoi amici.
0: Perché ultimamente che cucinerà per l'occasione.
2: Bellissimo. Sì. No, perché ultimamente io e il prof Damato abbiamo anche imparato a giocare a burraco.
1: A giocare a burraco, diciamo. Sigaro, sigaro mojito e via, si parte col torneo di burraco
2: torneo
1: a Capo d'Orlando.
2: Internazionale di burraco.
1: Siateci, siateci. E prima di ascoltare il brano vincitore di questa edizione del Fest, Festival, io vorrei sottolineare anche la presenza di Nino Frassica e il giovanissimo Alex Polidori, un doppiatore di tutto rispetto, un nome di spicco del doppiaggio italiano, con i loro sketch A Tele Scasazza.
0: Ammazza, quante ne sa Fabrizio D'Amato.
2: Ma Tele Scasazza era quella con Arbore, se non sbaglio. Era...
1: Leggo di Nino Frassica. Nino Frassica e Alex Polidori.
2: Ah, ok, no, pensavo si ispirasse ai programmi di Frassica con Arbore negli anni '80, che comunque improvvisavano molto e hanno introdotto questo tipo di comicità surreale che prima non esisteva almeno in Italia. Quindi il modo di fare comicità di Frassica è unico, un po' anche imitato attualmente dai vari. Da comici giovani,
1: ecco. Salutiamo Nino Frassica.
2: Salutiamo siciliano Nino. Di Messina,
0: siciliano, siciliano. Bene, allora ve la facciamo ascoltare la canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2003, Per dire di no, Alexia.

0: E questa era Per dire di no di Alexia, brano vincitore del Festival di Sanremo del 2003. Vi ricordiamo che potete scriverci al nostro numero WhatsApp 351 427 8040, su Instagram nella pagina RDF Radio, all'indirizzo mail rdf@icdavincifranc.edu.it. Bene, andiamo avanti con la competizione, passiamo al girone H con il brano vincitore del 2008, Colpo di Fulmine, ultimo Festival di Sanremo
1: di
0: condotto da Super Pippo Baudo, brano di Jody Tonno e Lola Pons.
1: Allora, no, questo festival, appunto, come dicevi tu, è stato condotto per l'ultima volta da Pippo Baudo, che è stato affiancato da Piero Chiambretti, oltre che Bianca Guaccero e Andrea Osvart. Bisogna dire che al posto di Chiambretti era stato inizialmente chiamato Fiorello, che rifiutò. Poi, oltre questo, non fu un'edizione particolarmente felice dal punto di vista degli ascolti. Infatti fu battuto nella quinta puntata della seconda stagione la fiction I Cesaroni, in onda su Canale 5. Poi, per quanto riguarda i partecipanti, classifica, eccetera, troviamo al primo posto Jody Tonno e Lola Pons con Colpo di Fulmine, che tra poco ascolteremo, brano scritto da Gianna Nannini. Poi troviamo Anna Tatangelo con Il mio amico. Poi canzoni interessanti tipo Eppure mi ha cambiato la vita di Fabrizio Moro, che ha duettato anche con Curreri in quella edizione, Curreri leader degli Stadio. Poi altre partecipazioni interessanti tipo Toto Cutugno, i Finlay. Però vorrei ricordare anche Sergio Cammariere con L'amore non si spiega, altra bellissima canzone. Dopodiché un'altra partecipazione interessante di Eugenio Bennato, che è fratello di Edoardo, con Grande Sud, altra bella canzone. Max Gazzè con Il solito sesso.
0: Che bello questo brano.
1: Sì, no, mi piace un sacco. Anche il video è molto ironico, quindi andatelo a recuperare se non l'avete sentito il brano e non avete visto il video. Poi Tricarico con Vita tranquilla, abbiamo i Tiro Mancino con Rubacuori. Cioè, non è male come edizione, anche se è stata poco fortunata, un po' calante. Forse la conduzione, forse una serie di fattori che non hanno portato questo festival ad essere considerato a livello nazionale per quello che è. Poi, appunto, forse un tipo di conduzione che andava a tramontare. Infatti l'anno dopo presentò nuovamente Bonolis e da lì il festival piano piano ebbe una seconda vita.
0: Beh, puoi, infatti,
1: aggiungere qualcosa?
0: Sì, come disse appunto lo stesso Pippo Baudo, che appunto detiene il record di edizioni presentate del festival, ben 13, ammise che quello del 2008, leggiamo proprio le sue parole: fu il mio ultimo festival e in tutta onestà non fu una grande edizione. L'accoppiata tra me e Piero Chiambretti non funzionò, perché non voleva sostenere la parte comica della presentazione. Io cercai di fargli capire: Piero, tu hai un temperamento comico, la parte ufficiale, diciamo liturgica, lasciala fare a me, tu divertiti a punzecchiare, a rendere tutto più leggero. Lui non si convinse e la faccenda non decollò. In più fu un'annata particolarmente sfortunata in quanto a qualità musicale, non ci furono grandi canzoni,
1: sì, tranne perché, quelle che abbiamo nominato,
0: tranne quelle che hai nominato prima tu, perché Sanremo, sempre come dice Pippo Baudo, Sanremo spesso è un po' come il cocomero, che certe volte quando lo apri è bianco e non c'è niente da fare.
2: Ci scrive Grazia, che salutiamo. Vediamo cosa ci scrive, è arrivato un messaggino.
1: Ma è un vocale o un messaggio?
2: No, è un messaggio. Grazia ci scrive: ma quante ne sapete, quante ne sapremo, aggiungerei. Grazie che ci saluti e ci pensi, mi raccomando scrivici se hai qualche desiderio di canzone che,
1: esatto,
2: vuoi ascoltare.
1: Una
2: canzone
1: dedica,
2: ovviamente, che non deve essere degli ultimi 32 anni, se vuoi fare una dedica chiaramente noi siamo qui per questo. E allora noi vi facciamo ascoltare il brano, se non avete più niente da dire ragazzi, chiaramente
1: ascoltiamo.
2: Vi facciamo ascoltare il brano vincitore del Festival di Sanremo del 2008 con Jody Tonno e Lola Pons, Colpo di Fulmine.

0: E questa era Colpo di Fulmine di Jody Tonno e Lola Pons, brano vincitore del Festival di Sanremo del 2008. E andiamo avanti con la gara, passiamo all'edizione del 2010, brano vincitore Per tutte le volte che di Valerio Scanu, altra, diciamo, rivelazione uscita dal talent di Amici. Prego ragazzi, a voi la parola.
1: Allora, parto io, partito, vai tu.
0: Dai. Siete senza parole.
1: Senza parole, come cantava Vasco.
2: Diciamo che forse quelli più senza parole erano quelli dell'orchestra, in un episodio che a breve citeremo. Beh, cosa dire, questo è stato un festival molto controverso, con un podio abbastanza particolare, con la vittoria di Valerio Scanu, quindi secondo, lo dicevamo prima, a vincere post vittoria dei talent, giusto? Accompagnato da Maria De Filippi, che qui compare, lui vince Sanremo dopo un ripescaggio. Al secondo posto abbiamo uno dei trio più inediti e
1: anche qui controversi,
2: bravo Giuseppe, mi hai suggerito proprio la parola giusta, della storia della musica: Pupo, Emanuele Filiberto e Luca Canonici con la loro Italia Amore Mio. Bisogna dire che non conoscevo assolutamente la splendida voce del maestro Canonici prima di questo brano.
1: L'unica cosa positiva forse.
2: Sì, ma guarda, ti dico che per me avrebbe anche potuto vincere questo pezzo. E poi Marco Mengoni al terzo posto con Credimi Ancora. E poi abbiamo Noemi, Malika Ayane, Irene Fornaciari con I Nomadi, Simone Cristicchi, Irene Grandi con la sua Cometa di Halley, Arisa con Malamore No, Povia, ancora Enrico Ruggeri, Fabrizio Moro e via dicendo. Ma insomma, c'è un episodio di cui prima stavamo parlando, perché un po' ha contraddistinto questa edizione del festival. Giuseppe, che cosa accade?
1: Inedito nella storia del festival, ma una contestazione da parte dei professori d'orchestra nei confronti della classifica, perché a un certo punto, quando veniva annunciata la classifica, poco prima di annunciare il podio, nel momento in cui, se non ricordo male, vabbè, sono passati ormai quanti anni, 15 anni, 16 anni, nel momento in cui viene eliminata Noemi, non viene ammessa al podio, gli orchestrali iniziano a buttare i leggi.
0: Vi comunico che lo possiamo ascoltare questo
1: fantastico. Ascoltiamo questo momento storico.
0: Lo possiamo ascoltare.
1: Ascoltiamo questo momento storico.
0: Ve lo faccio
1: un attimo. E poi lo commentiamo.
0: Ve lo faccio un attimo ascoltare, così lo commentiamo insieme. La ribellione dell'orchestra.
1: Sì, la contestazione.
0: La contestazione dell'orchestra.
1: Sì, non era mai accaduta una cosa del genere.
0: Ascoltiamo, vediamo se mi consente di...
1: Vediamo se si sente.
0: No, abbiamo problemi con l'audio, perché non credo sia questo. Vediamo se riesco a farvelo sentire, perché sarebbe molto interessante. Forse è questo qui.
3: Anche se mi sembra,
1: ecco,
3: di capire,
1: ecco,
3: qual è il nostro voto, per correttezza vediamo l'ultimo escluso al Festival di Sanremo.

0: siamo? Signori, un attimo, se no non riusciamo ad andare avanti. Allora, noi possiamo, perché è un nostro diritto non essere d'accordo. Io stessa non sono d'accordo su alcune scelte. La galleria, la platea, l'orchestra addirittura ha votato diversamente, immagino per Malika Ayane, immagino, o per Cristicchi. No, veramente, questo non potete dirlo, perché il televoto è il voto popolare, quindi è la gente da casa che ha votato i tre finalisti, non siamo noi. Esistono delle regole, esiste il televoto che è del popolo sovrano, quindi il popolo sovrano ha votato.
1: E come avete potuto aver modo di però sentire, questa è stata la contestazione.
2: Quindi la canzone di Noemi mi fa esplode, sì, il cuore, qua è esplosa l'orchestra.
3: Esplode l'orchestra, e aggiungo che appunto la Sanremo Festival Orchestra, tramite il maestro Marco Sabiu, ha richiesto di rendere pubblico il proprio voto, circostanza però che non contemplata dal regolamento e non destinata a realizzarsi. Gli animi si sono calmati soltanto dopo vari inviti alla calma da parte della conduttrice Antonella Clerici. E aggiungo anche che il 21 febbraio il Codacons ha chiesto di sospendere i risultati finali e, insieme all'associazione utenti radiotelevisivi, ha chiesto di sequestrare tutti i televoti che hanno determinato i primi tre classificati al festival e verificare le utenze di provenienza, per escludere che si tratti di utenze collegate ad agenzie specializzate che, si sa, svolgono questo mercato. Questo anche dopo alcune segnalazioni, pensate, di Striscia la Notizia. Il 23 febbraio 2010 il quotidiano Avvenire pubblica i tabulati per filo e per segno, serata per serata, dei televoti al festival, e il 15 febbraio del 2011, in seguito alla denuncia del Codacons, l'antitrust multa la RAI per 50.000 euro per pratica commerciale scorretta, obbligandola ad avvertire i telespettatori che non esistono strumenti per arginare le manipolazioni del risultato del televoto.
1: Questo è veramente stato un festival molto, molto molto discusso,
2: molto controverso già dall'inizio, perché avevamo il nostro Morgan che doveva partecipare inizialmente, quindi inizialmente è stato ammesso con la canzone della sera, è stato escluso per decisione del direttore della Rai, di Rai 1, Mauro Mazza, perché aveva rilasciato un'intervista in cui aveva fatto delle dichiarazioni controverse su vari temi. E quindi già era partito male, diciamo, era partito all'insegna della polemica. Poi si sono aggiunte queste cose, questi episodi, tipo questo dell'orchestra, che è forse unico nella storia di Sanremo, non so, però
3: non ce ne sono altri. Infatti aggiungo, è un po' uno spartiacque, perché dall'anno successivo la Rai ha sempre pubblicato i tabulati di tutte le votazioni.
2: Quindi c'è stata una maggiore trasparenza.
3: Sì, beh, mi fa riflettere un po' su delle cose, se penso alle ultime, insomma, due edizioni di questo festival, 2009-2010, beh.
1: Sì, ma anche la stessa edizione nel 2024, con la vittoria di Angelina Mango, brano che ascolteremo tra poco, ci fu un'esplosione del televoto per Joliet. Joliet.
2: E anche
1: punto,
2: quello
1: non si capì, esatto, più dove andarono a finire i voti per Joliet.
2: Infatti, ma la stessa cosa, quello che abbiamo detto prima riguardante Ultimo e Mahmood, che Ultimo aveva vinto col voto popolare, però Mahmood con la giuria di qualità era riuscito a ribaltare il risultato. Quindi diciamo che è sempre stato al centro di varie discussioni e polemiche il fatto del voto.
3: Sicuramente. Ci andiamo ad ascoltare a questo punto,
1: e allora,
3: la canzone vincitrice.
1: Facciamo ascoltare la canzone vincitrice del Festival di Sanremo del 2010 con Per tutte le volte che, Valerio Scanu.

0: Questa era Per tutte le volte che di Valerio Scanu, vincitore del Festival di Sanremo 2010.
1: Non proprio indimenticabile, forse.
0: Sì, diciamo.
2: Io ricordo di più Italia Amore Mio, per me poteva vincere quella.
1: A sto un punto trio, dici
0: un trio che è assolutamente
1: inedito, l'abbiamo
0: una
1: detto.
0: Garanzia.
1: Una garanzia.
2: Andiamo. Per favore, fatemi ascoltare tra le prossime puntate
0: come sigla finale Italia Amore Mio.
2: Per
0: Italia
2: favore, Amore Mio. Grazie Giovanni, grazie.
1: La metteremo.
0: Allora, andiamo avanti con la competizione. Il prossimo brano, La Noia, brano vincitore del 2024 di Angelina Mango, figlia d'arte, figlia del grande Pino Mango.
1: Pino Mango che ci ha lasciati nel 2014, l'8 dicembre, poi in maniera proprio tragica, perché comunque si trova sul palco, stava facendo un concerto, si è accasciato e poco prima di accasciarsi ha detto scusate. Quindi un signore fino alla fine, oltre che una bellissima voce, un grandissimo artista. Quello è stato proprio un periodo sfortunato per la musica, perché di lì a poco, cioè, siamo dicembre 2014, gennaio 2015 sarebbe morto Pino Daniele, quindi quello è stato un periodo veramente complesso per la musica. Però andiamo sul Sanremo 2024, vinto appunto dalla figlia. Lui non vinse mai Sanremo,
0: nonostante,
1: anche la insieme alla moglie, nonché madre di questa ragazza, di Angelina Mango.
0: Tra l'altro Angelina Mango è stata anche, durante questo festival, interprete della canzone forse più bella di
1: sicuramente Pino, tra le più famose, la Rondine.
0: Rondine, esatto, la Rondine di Mango, veramente un'interpretazione
1: intensa,
0: molto bella quella di Angelina Mango. Anche
1: intensa,
0: lei
1: sentita,
0: usciva dall'anno precedente
1: dal talent, da amici.
0: Anche lei
1: lanciata, lei giovanissima.
2: Mi permetto di dire, però, insomma, grande artista Angelina Mango.
1: Sì, assolutamente.
0: Altri artisti di questo festival, sicuramente Annalisa con la sua Sinceramente.
1: Il Geolier l'abbiamo nominato, che è arrivato secondo.
0: Ecco,
1: che comunque aveva preso un sacco di voti sulla giuria popolare, sul voto del pubblico, no? Il voto da casa.
0: Ritorna Loredana Bertè con la sua Pazza, il ritorno di Mahmood con Tutta Gold, che ha fatto tantissimo successo.
2: 5 cellulari nella Tutta Gold, baby, non li chiamerò.
0: La prima apparizione di Gazzelle al Festival di Sanremo.
2: Grande Flavio
0: con Tutto Qui.
1: Quindi diciamo anche l'indie, che in questi anni, come abbiamo detto diverse volte,
2: entra prepotentemente nella scena.
1: Entra. Vabbè, e ricordiamo poi, appunto, abbiamo visto prima lo Stato Sociale, arrivato secondo, quindi.
0: Io ricordo di questo festival partecipò come concorrente Fiorella Mannoia, e la prima interpretazione si pensò che lei avesse bestemmiato.
2: Stavo pensando la stessa cosa.
0: Questa cosa fu, credo l'abbia vissuta malissimo.
1: Io
0: Fiorella
1: vidi a Palermo Fiorella Mannoia durante il concerto di Radio Italia nel 2019, mi pare, e mi ricordo che cadde. E lì pensammo tutti al peggio, invece per fortuna poi si alzò, si tolse le scarpe e continuò a cantare. Quindi grande, grande Fiorella. E poi abbiamo Dargen D'Amico con Onda Alta.
2: Gran bel pezzo, non vedo l'ora di riascoltare Dargen
1: quest'anno,
2: in questa edizione, magari proprio questa sera.
1: Io ce l'ho, capitano.
2: L'hai messo? No, certo, che l'ho preso
1: nella mia squadra del Fantasarremo, è capitano Dargen. No, in questo
0: scriveteci
1: caso,
0: se state facendo il Fanta Sanremo, perché vogliamo delle idee, dato che queste sono le ultime ore per completare la squadra.
2: Oppure scriveteci voi chi avete preso. Vostro team.
0: Vogliamo dei consigli.
1: Dei consigli e dei suggerimenti. Poi che stavo dicendo?
0: Il Bunker 44, che si esibiscono nella serata cover con Pino D'Angiò. Una delle ultime apparizioni di Pino D'Angiò,
2: scomparso purtroppo recentemente appunto,
0: con la sua Quale Idea.
1: L'idea, quale
0: gran
1: idea,
0: maestro.
1: Non vedi che lei non ci sta? Che idea, ma quale idea?
0: Basta, altrimenti il direttore artistico ci chiude il canale.
2: Sì, ce lo ritroviamo qui sul piano armato di lanciafiamme. E Gali l'abbiamo già citato, no? Con la sua Casa Mia, canzone dal testo bellissimo. Irama con la sua Tu No, gran bella canzone. Diodato che torna al festival con la sua Ti Muovi, i Colors con la loro celebre Un ragazzo e una ragazza.
1: Un ragazzo incontra una ragazza.
2: E poi abbiamo anche, parlando di grandissimi ritorni, anche i ricchi e poveri, un grandissimo ritorno con la loro Ma non tutta,
1: ma non
2: la,
1: tutta
2: vita.
1: La vita.
2: E poi Rosviglien,
1: che salutiamo.
2: Rosviglien o i ricchi, sì, e poveri?
1: No, no, Rosviglien.
2: Rosviglien, amica, anche lei ci sarà, ricordate.
0: Poteva mai salutare i ricchi e poveri?
1: No, no, ma anche la cantante dei ricchi e poveri è simpatica.
2: Simpatica. Anche lei fa parte del club di Gia, ci sarà, troverete anche lei nel torneo di Burraco a Capodurlando il 15 a Ferragosto.

0: Sanremo e che torni in generale a farci sentire la sua voce e le sue splendide canzoni.
1: Sì, no, lui mi piaceva molto. Aveva vinto, mi pare, i giovani una volta con Farfalle, o era arrivato comunque tra i primi posti.
2: Farfalle era una canzone in gara, forse tra i big.
1: Forse era arrivato sul podio.
2: Questo
1: non
2: festival
1: ricordo.
2: Arrivò ultimo, e
1: forse da lì.
2: Da lì è iniziata questa sua fase un po' che l'ha portato un attimo a prendersi un momento
1: isolarsi,
2: di pausa dal panorama musicale.
1: Ma ci sta comunque, perché le pressioni che ricevono questi artisti, le persone famose in generale non sono da sottovalutare, cioè è un peso che portano costantemente, quindi la salute mentale è la cosa fondamentale, la cosa
0: più importante.
1: Che va in primis su altro, sui soldi, sul fatto di essere famosi e tutto, e questa cosa la stanno capendo molto le nuove generazioni, quindi meno male.
2: Bene, noi vi facciamo ascoltare il brano vincitore del Festival di Sanremo del 2024, con La Noia, canta Angelina Mango.
3: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo, nessuno prende vita, questa pagina è pigra, vado di fretta.

0: Total,
1: bellissimo pezzo,
0: la cumbia della noia.
1: Ah, fammi fare un saluto che mi scrive Rossella, mia cugina.
0: Ciao, Rossella,
1: che ci sta ascoltando. Se hai una richiesta, ovviamente scrivici o scrivi,
0: ecco,
1: e falla,
0: perché siamo quasi ai titoli di coda, perché manca solo una canzone della competizione,
1: dopodiché scegliamo,
0: scegliamo la sigla finale.
1: Esatto.
0: Sarete voi a darci,
1: quindi,
0: le vostre proposte. Ne stanno arrivando già alcune,
1: ma magari,
0: quindi,
1: le mettiamo, le facciamo ascoltare nelle puntate successive.
0: Assolutamente, sì. Voi
1: scriveteci intanto.
0: E noi adesso passiamo all'ultima canzone della competizione.
1: Ah, questa è molto
0: brano
1: bello. Molto
0: vincitore bello. Del Festival di Sanremo del

0: 1996, vorrei incontrarti fra 100 anni, di Ron e Tosca.
1: Vorrei incontrarti fra 100 anni, tu pensi il mondo fra 100 anni.
0: Ecco, il canale sta per essere chiuso, dobbiamo un po'
1: sì, ci stiamo autosabotando.
0: Vai ragazzi, cosa mi dite di questo Sanremo?
2: Prego Giglia.
0: Un Sanremo.
1: Vabbè, intanto ricordiamo
0: che
1: Ron
0: vede la vittoria di un grande interprete che è Ron
1: e Tosca.
0: Tosca,
2: affiancato da una delle più belle voci,
1: una tra le più belle voci che abbiamo in Italia.
0: Qui
1: sicuramente
0: ragazzi, abbiamo al secondo posto La terra dei cachi di Elio e le storie tese.
1: Ah, questa è anche candidata tra quelle che potremmo mettere come sigla,
0: come
1: finale,
0: sigla finale
1: in queste puntate. Italia sì, Italia no.
2: Giusto un po' di spoiler.
0: Sì.
1: Dopodiché abbiamo Giorgia al terzo posto, meritatissimo come sempre, strano il mio destino. Poi
0: e qui c'è l'elefante e la farfalla. Undicesimo posto.
2: Quanto amo questo pezzo.
0: Michele Zarrillo. Ne stavamo parlando prima a pranzo con il professor D'Amato.
2: E sono un fan di Michele Zarrillo. Cioè, aspetta, sono un fan delle canzoni di Michele Zarrillo, ecco. Non siamo, voglio essere così di parte. Beh, un Sanremo, diciamo, con artisti di un certo calibro, con Amedeo Minghi.
1: Sì, eterogenei pure, comunque.
2: Anche il mitico Alejandro Baldi, lo abbiamo citato. Attenzione, attenzione, perché leggo una cosa interessantissima proprio riguardo
1: Alejandro
2: Baldi. Alejandro Baldi, che abbiamo di cui abbiamo fatto ascoltare il brano, no? Vincitore. Cerco di ricordarlo, di trovarlo all'interno. Alejandro Baldi passerà nel 1994, si presenta a questa edizione del festival, quindi nel 1996, affiancato da Marco Guerzoni. E mi diranno molti: ma chi è questo Marco Guerzoni? Marco Guerzoni non è altro che, per i fan del musical, Clopin di Notre Dame de Paris. Che quindi prima del musical, 6 anni prima di diventare, diciamo, famoso, lui è un trombettista, un percussionista, se non erro, prima di diventare famoso con il suo personaggio Clopin in Notre Dame de Paris, si presenta al Festival di Sanremo con Alejandro Baldi, anche con un ottimo piazzamento, perché 8º posto, insomma, voglio dire, di tutto rispetto.
1: Di tutto rispetto. Intanto Rossella mi chiede se già abbiamo messo in onda Due vite di Marco Mengoni.
0: Allora,
1: sì, perché
0: sì,
1: era tra le vincitrici.
0: Non possiamo riprodurre,
1: non possiamo
0: i brani vincitori delle ultime 32 edizioni,
1: perché l'abbiamo messo
0: in gara.
1: Esatto, l'abbiamo fatto ascoltare durante la gara. Però se dovesse vincere,
0: puoi scegliere comunque
1: un altro brano
0: delle ultime 32 edizioni che non sia vincitore, magari, che ti piace.
1: Esatto.
2: Leggo anche altri nomi molto molto interessanti, oltre ad Enrico Ruggeri, addirittura Federico Salvatore, il grande maestro Federico Salvatore di Napoli, scomparso con la sua canzone dell'ironia. Gigi Finizio, Paolo Vallesi,
1: Enrico Ruggeri,
2: Riccardo Fogli, che abbiamo citato prima con la sua Romanzo. Ricordare che Riccardo Fogli ha avuto una gran bella carriera solista.
1: Una seconda vita, anche lui da solista.
2: Da solista,
1: Storie
2: sì.
1: di tutti i giorni, una canzone che è rimasta.
2: Esattamente, io ho sempre apprezzato Fogli.
1: Anch'io.
2: E poi al 20º posto un duo veramente di quelli che magari a leggere dice: ma insomma, come si sono trovati questi? Umberto Bindi, voce storica della musica italiana, e i New Trolls, che si classificano
1: gruppo progressive,
2: dici bene Giuseppe, nel panorama musicale italiano molto molto noti. Li ho anche ascoltati, i New Trolls. Umberto Bindi e i New Trolls insieme, diciamo che l'accoppiata non è stata tra le più fortunate, ma senz'altro una coppiata di qualità. Gli amanti sono del genere, diciamo, prog, così come i cultori della canzone italiana, con Umberto Bindi saranno stati sicuramente felici di rivederli qui insieme. E niente male, niente male anche la sezione nuove proposte, con Siria, che vince nel 1996 con la sua Non ci sto. Poi abbiamo altri nomi importanti come Marina Rey, e poi Ioro con la loro celebre Quando ti senti sola. E poi vediamo qui Carmen Consoli,
1: Silvia Salemi anche, e poi Carmen Consoli con Amore di plastica.
0: In questa edizione non mancarono i colpi di scena, fu proprio la troupe di Striscia la notizia a realizzare uno scoop molto particolare. E poi furono Enzo Iacchetti ed Ezio Greggio a rivelare tramite un acrostico il nome del vincitore, in altre parole Ron. Tra il presentatore e il responsabile di Striscia la Notizia, Antonio Ricci, ci furono alcuni dispettucci. Ricci mandò in onda un'intervista con Pino Pagano, colui che voleva suicidarsi l'anno prima, quando minacciò di gettarsi dalla balaustra del teatro, il quale affermò che Baudo era al corrente della sua scena. Baudo, a sua volta, la sera dopo, attaccò in diretta sul palco del Raniston la TV concorrente, mostrando al pubblico un manifesto listato a lutto, dove si annunciava la sua scomparsa, fatto affiggere sui manifesti in città. Tutti si aspettavano da questo festival anche la vittoria di Elio e le Storie Trese col brano La Terra dei Cachi, che lasciò tutti stupiti quando salirono sul palco vestiti di grigio metallizzato. Non so se vi ricordate, ragazzi, questa esibizione. Quindi sono stati sempre degli artisti un po' controversi. E allora,
1: eccentrici.
0: E allora noi vi facciamo ascoltare il brano vincitore del Festival di Sanremo del 1996 con Vorrei incontrarti fra 100 anni, cantano Ron e Tosca.

0: e questa era Vorrei incontrarti fra 100 anni di Ron e Tosca, una canzone molto molto bella, un bel arrangiamento, ci siamo anche un po' emozionati.
1: Eh sì, direi.
0: Ci avviamo adesso ai titoli di coda della nostra trasmissione. Sono arrivate, devo dire, alcune richieste e la più interessante è sicuramente quella di Anna, che ci chiede di ascoltare il brano del Festival di Sanremo, il brano vincitore del Festival di Sanremo del 1993, Mistero.
1: Anno della mia nascita.
0: Di Enrico Ruggeri.
1: No, vabbè, adoro. Adoro, grazie per questa richiesta.
0: Grazie Anna per questa richiesta.
2: Ma veramente una bella richiesta. E anche noi, perché ripeto, questo è l'anno della mia nascita, il 93.
0: L'anno della nascita di Beppe Sax, vince Mistero.
2: Poi c'era Cristiano De André al secondo posto.
1: Cosa ci prende? Cosa ci fa? Cioè, quando si ama davvero?
0: È passato a trovarci in
1: Mistero.
0: Studio.
1: Mistero, ciao ragazzi, ciao, ciao.
0: Bene, fu l'anno di Enrico Ruggeri che a sorpresa vinse, lasciando stupiti coloro che avevano ipotizzato un'altra vittoria. Ruggeri con Mistero è il primo rocchettaro incoronato a Sanremo.
2: E poi abbiamo Laura Pausini che con La Solitudine ha vinto la sezione giovani. E Neck al terzo posto, quindi anche la sezione giovani, bella e interessante.
0: Fu il Sanremo, un Sanremo che lanciò poi Laura Pausini nel panorama mondiale. Laura
2: anche internazionale,
0: Pausini,
2: sì,
0: che
2: sì, sì,
0: appunto
2: che salutiamo,
0: condurrà con Carlo
2: che salutiamo,
0: Conti.
2: Prima ci segue e poi va a condurre
0: Assolutamente.
2: Sanremo.
0: Assolutamente, è passata di qui un attimo, anche per Torino-Sanremo.
2: Esatto, è molto
0: sono
2: chi?
0: Abbastanza vicine.
1: Chi è passata per di qua?
2: Laura
0: Pausini, lui è riandato in bagno, sì, in sì, quel momento.
2: Anche lei, lei sarà presente al... a Ferragosto, no?
1: Ma non mettevo, non avevo dubbi che ci fosse, sì, sì, anche sì, lei. Ci saranno tutti, ricordiamo tutti i membri dell'exclusive lounge club di Peppe Sax DG a Capo d'Orlando per il grande torneo di Burraco. Quindi,
2: che allora vincerà secondo me Orietta Berti, probabilmente.
1: Sì, probabile che vinca Orietta Berti, non credo ci sia molta competizione con Orietta in gara.
2: Infatti, però comunque. E allora, va bene, andiamo ad ascoltare.
0: Noi ve la
2: quindi
0: facciamo ascoltare.
2: Dai,
0: il brano vincitore del Festival di Sanremo del 1993 con Mistero, Enrico Ruggeri, e approfittiamo per salutarvi. Ci rivediamo venerdì, questo venerdì, per parlare di Sanremo, di questa
2: che comincia
0: edizione,
2: questa sera,
0: comincia
2: non
0: questa
2: perdetelo
0: sera,
2: mi raccomando,
0: non perdetevelo. Noi vi aggiorneremo su tutti gli scoop, gossip,
2: sì, sì, lo commenteremo,
0: lo commenteremo insieme.
2: C'è tanta carne al fuoco,
0: ci sarà tanta carne al fuoco. E poi
2: siamo
0: le ultime puntate della Sanremo Cup, dove annunceremo il vincitore della competizione. Bene,
2: quindi, ecco, seguiteci, continuate a seguirci.
0: Noi vi
2: ci
0: salutiamo.
2: Saranno le repliche ovviamente di questa puntata.
0: Assolutamente.
1: Noi vi salutiamo e vi chiediamo chi vincerà Mistero.
0: Chi vincerà
2: Mistero
0: di Enrico Ruggeri.
2: Ciao.
0: Ciao.

pensati così, forte come sei, che nessuna notte tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai, quante volte le tempeste non distruggono la vita, ma puliscono la strada.

0: Buongiorno a tutti, noi siamo i giuri del podcast e quest'oggi parleremo del colore naturale o sintetico e quale è meglio per i tessuti e se la moda inquina. Ora diamo la parola a Elisabetta.
1: Sono ecologici e non inquinano le acque di scarico e sono biodegradabili. Sono anallergici, ideali per pelli sensibili o bambini, riducendo il rischio di dermatiti, a differenza di quelli industriali che possono contenere piombo o formaldeide, e poi sono sicuri perché utilizzano ingredienti naturali come la curcuma, l'indigo e le rape rosse.
0: Ora diamo la parola a Nicolò.
2: Ci sono quelli meno resistenti? I colori possono sbiadire più rapidamente con lavaggi frequenti e luce solare. Il costo, la tintura naturale è spesso più costosa a causa della complessità del processo artigianale. Poi c'è la gamma colori che ha toni solitamente più tenui e meno brillanti rispetto ai sintetici.
0: Ora parliamo dei colori sintetici e parleremo dei vantaggi e ce li dirà Vincenzo.
3: Varietà e vivacità offrono una gamma cromatica infinita con colori accesi e brillanti. Solidità, maggiore resistenza ai lavaggi, alla luce e all'usura. Costo, decisamente più economici.
0: Ora passiamo la parola a Rebecca che ci dirà gli svantaggi dei colori sintetici.
4: Impatto ambientale, processo produttivo inquinante con scarichi contenenti metalli pesanti, rischi per salute, possono causare irritazioni o allergie in soggetti sensibili.
0: Dopo una serie di ipotesi abbiamo deciso quale scegliere e ora passiamo la parola a Elisabetta.
1: Per la sostenibilità i coloranti naturali sono la scelta migliore, specialmente su fibre naturali come cotone, lino, lana o seta. Per capi tecnici o da lavoro i coloranti sintetici sono superiori per resistenza, durabilità e vivacità dei colori e per i bambini e per le pelli sensibili si preferiscono sempre tessuti trattati con tinture naturali.
0: Dopo aver introdotto i colori sintetici naturali, adesso affronteremo un argomento molto importante. Perché la moda inquina? Passiamo la parola a Nicolò.
2: Consumo e inquinamento idrico. L'industria tessile è responsabile del 20% dell'inquinamento globale dell'acqua pulita, principalmente a causa dei processi di tintitura e finitura. Per produrre un singolo paio di jeans, ad esempio, possono servire fino a 7.000 o 10.000 litri d'acqua.
0: Ora passiamo la parola a Vincenzo.
3: Microplastiche. Ogni anno il lavaggio di capi sintetici rilascia circa 500.000 tonnellate di microfibre. Negli oceani l'equivalente di 50 miliardi di bottiglie di plastica.
0: Ora diamo la parola a Rebecca.
4: Rifiuti tessili, circa l'85% dei tessuti prodotti finisce in discarica ogni anno. Si stima che ogni secondo l'equivalente di camion di vestiti venga bruciato o gettato in discarica.
0: Ora passiamo la parola a Elisabetta.
1: Per le emissioni di CO2, la produzione di fibre, la preparazione dei filati e i trasporti globali contribuiscono pesantemente all'impronta di carbonio del settore.
0: Cosa si può fare come consumatore? Diamo la parola a Nicolò.
2: Acquista meno e meglio. Prediligi capi di qualità che durano nel tempo, invece di cedere agli acquisti impulsivi del fast fashion.
0: Ora passiamo la parola a Vincenzo.
3: Scegli fibre sostenibili. Cerca materiali certificati come quelli con il marchio GOATS o fibre naturali biologiche.
0: Ora diamo la parola a Rebecca.
4: Secondo Hard Riciclo, usare usato o riparare i prodotti vestiti riduce drasticamente la domanda di nuova produzione.
0: Per concludere, un'ultima domanda. Come viene considerata l'industria della moda? Vediamo cosa ne pensa Elisabetta.
1: L'industria della moda è considerata una delle più inquinanti al mondo, responsabile di circa il 10% delle emissioni globali di gas serra. Questo impatto è superiore a quello di tutti i voli internazionali e delle spedizioni marittime messe insieme. Il problema principale risiede nel modello del fast fashion, che promuove una produzione massiccia di capi a basso costo destinati a durare poco.
0: Ringrazio tutti per aver accettato l'invito e grazie soprattutto ai nostri ascoltatori.

0: positiva. Il meteo che ti fa sorridere.
1: Ciao, ecco le previsioni meteo per questa settimana al nord Italia. Lunedì 11 maggio, cielo grigio e musone. Qualche pioggerellina debole, giusto per dare il benvenuto alla settimana. Martedì 12, ancora nuvole protagoniste. Clima fresco e umido, la felpa è d'obbligo. Mercoledì 13, attenzione al pomeriggio, arrivano i primi temporali, soprattutto vicino alle montagne. Giovedì 14 maggio, giornata elettrica, rischio di rovesci forti su tutto il nord. Tenete gli ombrelli a portata di mano. Venerdì 15 maggio, il sole prova a tornare. Qualche schiarita in più e temperature che risalgono un pochino. Sabato 16, tempo variabile. Un po' di sole, un po' di nuvole, perfetto per un giro in centro, ma senza dimenticare la giacca. E infine, domenica 17 maggio, possibile ritorno della pioggia in serata. Un classico finale di maggio un po' più turbolento. E adesso la linea va ad Antonella per le previsioni meteo del centro Italia.
2: Grazie Mimmo, ed eccoci qui con il meteo del centro Italia. Siamo a metà maggio, ragazzi, e il cielo questa settimana ha deciso di fare un po' il capriccioso. Niente di drammatico, ma qualche ombrello tornerà utile. Vediamo insieme come si mette. Lunedì 11 maggio apre la settimana con luci e ombre, letteralmente. Cielo variabile, qualche nuvola insistente, probabilità di pioggia a seconda delle zone. Le temperature restano comunque gradevoli sui 22 gradi. Non è la giornata più bella del mese, ma nemmeno la peggiore. Insomma, il classico lunedì ambiguo, come certe domande nelle verifiche. Martedì 12 porta una piccola tregua. Le nuvole si diradano su buona parte del centro e le temperature restano stabili. Una giornata da sfruttare per stare un po' all'aperto durante la ricreazione, magari. Ma poi arriva lui, mercoledì 13, il giorno più movimentato della settimana. Una perturbazione porta piogge diffuse su tutta la fascia centrale e le temperature sono in calo. Giovedì 14 e venerdì 15 maggio il peggio è ormai passato e il tempo torna progressivamente più stabile. Qualche nuvola residua, ma anche belle schiarite, con temperature in risalita. Sabato 16 e domenica 17 maggio avremo un fine settimana in recupero. Sole prevalente, temperature che salgono fino ai 24 gradi, poche nuvole e assolutamente niente pioggia. Maggio si ricorda di essere un mese primaverile e torna a fare il suo dovere. Ora passo la linea alla mitica Marica che ci racconta come se la cava il sud questa settimana.
3: Siamo pronti per vedere che tempo farà questa settimana nel sud Italia? Tra un compito e l'intervallo ecco le nostre previsioni dall'11 al 17 maggio. La settimana partirà con un clima abbastanza tranquillo, mattinate fresche, aria leggera e qualche bella apertura di sole. Col passare dei giorni però l'atmosfera diventerà più dinamica. Le nuvole aumenteranno, soprattutto nelle ore pomeridiane, quando non si escludono brevi rovesci o locali temporali che potrebbero costringervi a ripararvi sotto qualche tettoia all'uscita da scuola. Le temperature saranno ormai decisamente primaverili, durante il giorno si toccheranno i 22-26 gradi, nelle ore più fresche invece si resterà tra i 15 e i 17 gradi. Insomma, il classico periodo in cui al mattino parti con la felpa e nel pomeriggio vorresti essere già al mare e invece devi studiare. Nel complesso ci aspetta una settimana viva, variabile ma gradevole, con tanto sole alternato a qualche momento più instabile. E questo era il meteo della MBF, la nostra radio scolastica, con un occhio al cielo e un registro elettronico. Ciao a tutti e alla prossima puntata!

touch. My lips can touch here.

0: tema.
1: Un giorno qualcuno ti chiederà
0: cosa pensi dell'amore.
1: Amore, amore, amore.
0: Apri il tema, Sergio.

Radio Da Vinci Frank. Rimani in contatto con noi. 351-4278-040. Questo è il nostro contatto WhatsApp.

0: Buongiorno,
1: buongiorno,
2: buongiorno.
3: Bene?
1: Allora, matrimonio, tu,
2: che eleganza.
3: Too much, eh?
1: No, no,
3: raga, ma visto che stavo pensando, visto che dobbiamo fare un video un po' più backstage,
1: sì,
3: vi ricordate quel video dei Maroon 5? Dove suonavano a sorpresa i matrimoni, cioè si imbucavano i matrimoni?
1: Sì, sì,
3: certo. Ragazzi, siamo a Napoli, è sabato, è una bellissima giornata. Sai quanta gente si sta sposando adesso? Perché non ci imbucamo per lui? Ma tipo una sorpresa vera, cioè senza avvisare nessuno. Ci state?
1: Sì, no, si può fare.
2: Vai.
1: Andiamo, sì, noi già.
4: Ciao.
3: Ciao. Pensavate di trovare una sposa?
4: Ciao.

0: e buon pomeriggio a tutti voi. Anche quest'oggi ha inizio la nostra trasmissione, puntuali come degli orologi svizzeri, a modo tuo. In studio con noi quest'oggi abbiamo alla mia sinistra
1: Giovanni, prof. Petroni, buonasera a tutti.
0: Ah, ma alla destra invece c'è
2: un nome, Domenico.
1: Docente di lingue
0: e culture astrogote più che altro.
2: Astrogote.
0: Bravo, allora quest'oggi ragazzi è una puntata mega galattica piena di novità, piena di...
2: Posso anticipare la prima?
0: Quale sarebbe, scusi?
2: Durerà un'ora, durerà 60 minuti
0: questa. Ah, ok, questa. Allora, la trasmissione durerà 60 minuti. Però io prima di incominciare vorrei fare un bel saluto all'amica Rosalba che ci sta ascoltando dall'ufficio dove lavora.
1: Ciao,
0: a Torino.
1: Rosalba.
2: Ciao Rosalba.
0: Senti che voce, Domenico, quando sento una voce, un nome femminile non capisce più niente.
1: No.
0: Allora invece io passerei la linea al nostro Giovanni che ci dirà qual è lo scopo
1: di questa trasmissione.
0: Lui che sa tutto.
1: Ricordiamo, è sempre uno scopo alto culturale, oltre diciamo la parte poi riservata al prof Fazza.
0: Se dobbiamo fare una distinzione del culturale, direi che quella è la parte migliore, quella più alta in assoluto.
1: Sì, quelle dove si raggiungono lette.
2: È l'iperuranio del culturale, quello.
0: E cosa ha detto?
1: L'iperuranio, tu conosci questo termine?
0: No, ora vado su internet un attimino, cerco di capire che cos'è, perché se gli chiedo di spiegarlo a lui...
1: Come legge nelle lingue.
2: Ve lo dico poi in una lingua particolare.
0: Quale sarebbe questa lingua particolare?
1: Il copto.
2: Sono delle sorprese oggi.
0: Oggi abbiamo delle mega sorprese. Va bene, ok.
1: Io direi, se sei d'accordo, direttore, di riprendere da dove ci eravamo lasciati la volta scorsa.
0: Sì, perché...
1: Di riprendere da quella parola che... di quel dialetto che non abbiamo ancora rivelato, di cui non abbiamo ancora rivelato il significato, che era la parola Cotraru.
0: Ecco,
1: questa parola che, con cui ci eravamo lasciati, a cui vi invitiamo a provare, per cui vi invitiamo a provare a rispondere. Quindi io direi di partire già con il gioco e nel frattempo volevo anche introdurvi al detto di quest'oggi, che è un detto che ha origini meridionali, quindi è un detto sempre legato al mondo...
0: Origini meridionali. Tu giochi in casa, Domenico.
1: Sempre legato al mondo contadino. Il detto è questo: non sputare in cielo che in faccia ti torna. È un detto che mi è arrivato da... Tra l'altro ci ha mandato anche un messaggio che è arrivato in questo momento, quindi se tu controlli, è arrivato in questo momento un messaggio di una nostra amica salentina che ci ha mandato la variante salentina di questo detto, di cui tra poco vi svelerò il significato. La nostra amica si chiama Mariella ed è una nostra collega di lettere che ci ha tradotto questo detto nella lingua salentina. Se lo possiamo ascoltare.
0: Allora, guarda, io ho visto che è arrivato.
1: È arrivato. Mariella ci ha scritto
0: l'audio messaggio. Allora lo mandiamo, abbassiamo la musica e mandiamo in onda questa registrazione. No, questo è un audio messaggio su WhatsApp. Posso dire il numero di Mariella? No, non lo dico, dai.
1: Sono bravo.
0: Basta. Vai.
3: Ricorda, di lo iapu non ci muori, manci cappi.
0: Rimetto che non ho capito.
2: Sembra
0: niente.
2: La mia rubrica. Sembra.
1: Poi
2: la
1: vi dirò rubrica. Anche che cos'è lo iapu.
0: Risentiamo. Sì. Vai.
3: Ricorda, di lo iapu non ci muori, manci cappi.
1: Ecco, questo è in dialetto salentino. Tra l'altro, il significato qui
2: è chiaro.
1: È
0: molto
1: diciamo,
0: chiaro.
1: Riprende poco dalla versione italiana. Qui c'è il termine iappu che è in salentino, almeno da
2: noto.
1: Quello che ho chiesto a Mariella, e significa proprio la presa in giro. Quindi è un detto che chiaramente ha a che fare con il mondo popolare, in cui il cielo indica proprio la divinità, quindi il fatto di superare, no, il limite che la divinità impone, questo sputare in cielo, questo bestemmiare verso la divinità, poi porta, diciamo, la stessa divinità a ritorcersi contro di noi. È un invito dunque a mostrarci anche un po' cordiali, gentili con le persone che ci circondano, perché poi tutto quello che facciamo ritorna indietro. Esatto. È un avvertimento.
2: Esatto. Mi sovviene anche un altro detto proprio del locale nostro.
0: Sì, qual è?
1: Simile a questo?
2: Simile a un è simile, mi fermo qui. Lo dico anche, volete? No, perché avevo un problema con l'asta, però questo è,
1: è sempre l'asta. Però
0: questo è un altro, questo è un altro problema. Un altro. Senti, guardami negli occhi.
2: Sì.
0: Guardami negli occhi, perché io devo capire.
1: Tu hai capito il detto?
0: No, non l'ho capito, per quello che sto cercando.
2: Il detto, adesso ci arriviamo.
0: Ecco, guardami negli occhi, fisso negli occhi. Sì. Ecco, qui mi posso fidare.
2: Assolutamente sì.
0: Mi
2: sì,
0: posso
2: sì,
0: fidare,
2: sì, sì,
0: ok.
2: Sì, sì,
0: no.
2: Mi puoi dare il via.
0: No, prima di darti il via a questo scempio, no, a, questa, a questo modo di dire, volevo sottolineare che in futuro, sì, in un futuro imminente, non prossimo, non in un trapassato prossimo,
2: fra un minuto,
0: ma fra qualche settimana, anche prima, noi riusciremo, ragazzi, a mandare queste trasmissioni non solo naturalmente in diretta sulla radio, quindi su RDF,
2: sì, okay,
0: ma addirittura sul nostro canale YouTube.
1: Ah, quindi è un invito a dirci che dobbiamo uscire dai nostri panni, perché noi qui siamo sempre in pigiama e in ciabatte.
2: Esatto.
1: E vestirci.
0: No, cioè, così anche da casa i nostri ascoltatori diventeranno dei teleascoltatori, vedranno Mimo,
2: capiranno che l'asta non funziona,
0: che noi siamo sempre all'impiedi per tutto il tempo, e quindi che abbiamo la necessità di avere tre sgabelli almeno. Ok, e via
1: esatto. Ma vogliamo ricordare il numero di telefono ai nostri radioascoltatori?
0: Allora, per questo abbiamo sempre
1: lui che se lo ricorda
2: benissimo.
0: E proprio senza Domenico Mimmo noi non sapremmo come andare avanti con il numero di telefono. Vai.
2: E adesso 351. Vai Giovanni.
0: Tu
1: sei l'addetto al numero.
2: 2 7 non 5, attenzione, 7 3 8 me lo sono dimenticato. 040.
0: Quindi hai detto 37 numeri in più.
2: Esatto,
0: sì. Quindi però chiameranno in papuasia come minimo. Allora il numero di telefono ve lo dico io, perché lui non lo ricorda. 351 42 78 040.
2: Quello che vorrei.
0: Questo è il nostro contatto WhatsApp, in modo che voi possiate tranquillamente parlare con noi, mandarci
2: un SMS,
0: non un SMS, WhatsApp.
2: C'è WhatsApp, c'è una tecnologia nuova.
0: Esatto, noi abbiamo una tecnologia, siamo avanti.
2: Bene.
0: Quindi abbiamo WhatsApp e possiamo anche ricevere degli audio messaggi come quello di prima
1: di Mariella.
0: Mariella. E quindi come dire, ascoltare la vostra voce sul nostro detto.
1: E tra l'altro sulla parola che vi ricordiamo sempre è Cotraru, parola che dovete indovinare, perché in palio stavolta cosa c'è?
0: Allora, in palio questa volta abbiamo messo le pulizie dello studio della radio.
1: Ah, sì, che saranno previste nei prossimi giorni.
0: Esatto. Cioè, chi vince
1: ci aiuta a fare le pulizie.
0: Non ci aiuta a fare.
1: Ah, non ci aiuta.
0: No. Avrà come compito di dire chi tra Giovanni e Domenico
2: è Galfo non c'entra niente
0: stavolta.
1: Neanche Tarantino.
0: Nemmeno Tarantino. Devono fare le pulizie dello studio radiofonico.
2: Ok. Ci piace.
0: Vi piace?
2: Sì.
0: Ok. Diciamo anche che la parola è quella della scorsa settimana, che per problemi tecnici legati alla nostra connessione internet non siamo riusciti a portare a termine. Quindi Domenico, gentilmente, puoi dire la parola?
2: La parola è... Allora, qui c'è Girone A...
1: No, quella è un'altra trasmissione.
2: Voi mi lasciate delle... La parola è... tu devi... Praticamente prendi il vocabolario della lingua italiana. E qui non la trovi sicuramente, giusto?
0: Assolutissimamente no.
2: Mi date un indizio con quale lettera inizia?
0: Con la C.
2: Con la C di Como, quindi... Ah, quella Cotraru, ecco, ci sono arrivati.
1: Ma vogliamo rivelare la regione o farli lasciamo col dubbio i nostri radioascoltatori?
2: Sì, saranno in dubbio se è Veneto, Emilia Romagna. Sì, Cotraru è proprio
0: Cotraru mi sembra tanto di Bergamo Alta.
2: Bergamo Alta, sì.
0: No?
2: Sì, concordo.
0: Concordo.
2: Friuli.
0: Concordo. a Friuli, Friuli Venezia Giulia, sì. Può darsi.
2: Anche.
0: Va bene. Comunque, se proprio vogliamo dare un piccolissimo indizio, Giovanni, lascio a te.
1: Allora, l'indizio che vi posso dare è che questa parola è legata a un tempo della vita. Quindi non vi svelo ancora in che dialetto siamo, magari lo diciamo alla fine, però il Kotraru è un passaggio fondamentale della vita di una persona.
2: Scusa, ma sì, per passaggio intendi stato, luogo o moto per luogo? Tu che non ho capito questa cosa.
1: Cioè, tutti i luoghi, tutti.
0: Cioè, fa pure quello che conosce.
2: No, l'ho sentita oggi in classe, quindi dovrò ripetere senza capire.
0: Ora riusciamo a capire. Praticamente lui in classe è tutta la mattinata che seguendo le lezioni degli altri, naturalmente, ha sentito questa cosa qua. Allora dice: la ripeteva. Ecco perché quando è arrivato in studio non parlava proprio.
2: Perché
0: stava ripetendo nella sua mente questa cosa e non vedeva l'ora di tirarla fuori.
2: Bravo.
0: Vabbè, andiamo avanti gentilmente perché cominciamo a andare verso il basso qui,
1: Sì.
0: Cominciamo ad andare verso il basso.
1: Ma io direi, prima di andare avanti col nostro proverbio, di far ascoltare una canzone, se sei d'accordo.
0: Allora, io direi che possiamo ascoltarci una stupenda canzone di Angelina Mango, che è un po' che non si sente, credo che siano problemi di salute, e quindi ci ascoltiamo quello che noi in questo momento nello studio non abbiamo: la noia.
4: Rimango qui e li guardo, nessuno prende vita, questa pagina è pigra, vado

0: E ritorniamo in studio.
1: Brano sanremese questo, ricordiamo che domani siamo in diretta con la Sanremo Cup, ultima puntata, parleremo di Sanremo 2026 e sveleremo il vincitore della Sanremo Cup.
2: Ma quando finisce Sanremo?
0: Allora,
1: Sanremo è finito.
2: Ah, è finito?
1: Finito.
0: Sempre in ritardo. Comunque, volevo, come dire, spezzare una lancia a favore del nostro Giovanni.
1: Cosa ho fatto
0: strano
1: adesso?
0: Ma vero,
2: incredibile. Fare le lui le pulizie ufficiali.
0: No. Allora, l'altro giorno, naturalmente non dico dove, su che rete, eccetera, eccetera, e gli ho scritto anche, praticamente c'era una rete nazionale che stava facendo una specie di Sanremo Cup,
2: sì,
0: ma la settimana scorsa, noi avevamo
1: era
0: già
1: domenica,
0: era domenica, domenica, bravo.
1: Da domenica dopo Sanremo.
2: Dei precursori.
0: Noi avevamo già fatto la trasmissione, Giovanni aveva già lanciato, eravamo già alla terza o quarta puntata. Loro, secondo me, cosa hanno fatto? Ci hanno ascoltato. E poi copiato. Infatti ho scritto a Giovanni qui.
1: È plagio.
2: Rivendicare i nostri.
0: Dobbiamo rivendicare il nostro copyright. Ok, lascio la voce, la linea a Giovanni che continua con.
2: C'è un po' di polvere sul computer. Vabbè.
1: Assolutamente. Allora vi dico già che questo proverbio, cioè non sputare in cielo che in faccia ti torna, è legato al mondo napoletano. Quindi è un proverbio che trae origini dalle credenze popolari napoletane. E in napoletano è, io qui lo farei leggere a Mimmo, però
2: sì.
1: Mimmo, aspetta, che te lo mando, perché
2: grazie.
1: Perché tu sei il nostro esperto anche di dialetti, quindi è giusto che lo legga tu, oltre che di lingue. È anche esperto di dialetti.
0: Dialetto.
1: Questo è in dialetto napoletano.
2: Bene.
0: Vabbè, quindi lui è un grande.
1: Perché lui ha quanti parenti hai a Napoli?
2: Fortunatamente zero, ma non per Napoli, perché mi piace avere i parenti calabresi, ecco, non per.
0: Ecco, è qui che viene fuori.
1: Vai.
2: Ovviamente, vabbè, niente, non di perché mi sono già dimenticato quello che volevo dire. Comunque lo dirò in napoletano e in indiano.
0: In indiano,
2: perché questa è la novità della rubrica. Poi mi dico,
0: vabbè.
2: Che devo fare? Perché mi hai mandato un messaggio? Devo leggere.
1: Devi leggere in napoletano.
2: Nun sputando ciel can faccia te torna.
1: Mamma mia,
2: mi
1: è sembrato di sentire
0: proprio un napoletano.
1: Saldavinci.
0: Saldavinci.
2: Ti ringrazio. E invece in indiano.
0: Indiano. Vai.
2: A credere che di arabati idaba.
0: Scusami, è che non.
2: Lo ripeto?
0: Ripetilo.
1: Mi è sembrato di sentire il proprietario del negozio di alimentari sotto casa.
0: Sotto casa, sì. Vai.
2: A credere che di. A credere che capa.
0: Cioè, il problema sai qual è? Il problema è che lo ripete.
1: Meno male che non ci sta guardando nessuno,
0: no,
1: in questo.
0: Cioè, il problema è che lo ripete. E lo ripete anche uguale, cioè, ma tanto che ti convinci che sia quella roba lì.
2: È quello, sì.
0: No, vabbè,
2: sì, sì, ma sì, se sì. Volete io posso parlare.
1: Io mi sono sentito a Nuova Delhi, posso
0: a Nuova
1: dire.
0: Delhi, no. Cioè,
2: ah,
0: cioè fammi capire.

0: Potremmo anche teoricamente noi sì. Sulla seconda linea, perché forse nessuno lo sa, ma abbiamo due linee, no? Una è quella classica italiana, zero pubblicità, ma poi abbiamo un altro server che è straniero,
1: ci sì, sono,
0: sono cugini, ci riempiono di pubblicità loro, non noi. Loro prendono i soldini e noi mandiamo lo stream, ok?
1: Sì.
0: Dopodiché lì effettivamente ci ascoltano anche dall'India.
1: Dall'India, ma io
0: okay, okay. E quindi è lì che tu devi puntare.
1: Ad okay. Alessandria, l'India, la capitale, capoluogo capitale dell'India. No, non è Alessandria.
0: Quella era Alessandria d'Egitto.
1: Ah, in Egitto.
0: Alessandria qui.
2: Capitale dell'India. Vai, vai. Capitale dell'India.
1: C'è
0: Bovalino.
1: Non devo guardare questo. Allora. Africo Nuovo. Ecco, ci sono.
0: Lui 11 in geografia.
2: 12 in geografia.
0: 12 in geografia. Allora, poi questa è da dire prima di passare alla voce sempre a Giovanni, che lui è l'unico colto qui dentro,
1: sì.
0: Tengo a precisare. Allora, c'è qualcuno che ha scambiato il nostro account WhatsApp per una classroom. E la classroom dice: ma no, ma questo qui è la presentazione di geografia.
1: Sì.
0: Per favore, mi potresti mandare la presentazione? Questo è il mio numero. Quando sono da mio papà? Non siamo la classroom.
1: Ma chi è?
0: Non lo so, perché c'è un numero.
1: Un ragazzo.
0: Dire, sarà qualche ragazzo, qualche ragazza. Qualche
2: ha sbagliato trasmissione.
0: Allievo, no, questo è il nostro allievo che ha. Cambiato. Ma che devo fare con questo cellulare?
1: Il numero non me lo ricordo.
0: Ah, ti hanno chiesto il numero?
1: Sì,
0: a te
1: sì,
0: ti hanno chiesto il numero?
1: Giusto a me, hai capito quei ascoltatori?
0: Ah, ho capito. Cioè, a lui stanno chiedendo il numero della nostra radio.
1: No, io scrivo 351-040.
2: No, ha già sbagliato.
0: Ha già sbagliato. Lo scrivi così, sotto dettatura riesci a scrivere?
1: Sì,
0: allora,
1: sì.
0: 3, 5.
2: Più piano, Rocco, più piano, vai troppo veloce.
0: 1.
1: 4.
0: 2
1: 7
0: 8
1: 0
0: 4
1: 0. Aspetta, te lo rileggo. 351 sì. 11 22 788, giusto?
0: No.
1: Vabbè.
2: Il nostro direttore ha una telefonata. No,
0: sì, c'è una telefonata. Allora, facciamo così. Mandiamo un attimino di musica.
2: Perché non mandiamo il brano vincitore di questo
0: Devo trovarlo. Ora mandiamo questo.
2: Mandiamo.

0: E rieccoci tornati con A Modo Tuo. Continuiamo allora a vedere insieme un po' la storia di questo proverbio che, come vi ho detto, è legato al mondo napoletano. Qui c'è un'interessante metafora che riguarda proprio lo sputo, perdonate il termine, l'espressione, che rivolto verso il cielo poi ritorna in faccia, esattamente come gli insulti, le offese che potremmo rivolgere
1: Esatto.
0: ai nostri amici. Ti è mai capitato, Mimmo,
1: Sì, no, ma
0: di...
1: tra l'altro ti volevo. Poi non abbiamo parlato d'altro, il detto calabrese che è parallelo a quello, Cusputti resta sputtuto. E qui
0: C'è
1: farei
0: proprio...
1: intervenire qualcuno dalla Calabria, magari, se riesce poi a
0: C'è qualche amico
1: tradurlo.
0: calabrese
1: Ma forse sì,
0: che
1: forse
0: saprà sicuramente anche il significato della parola
1: sì.
0: Cotraro,
1: Cotraro,
0: ricordiamo.
1: esatto. Ma li facciamo partecipare anche i calabresi?
0: Eh sì,
1: Dai, sì.
0: direi che proprio
1: È
0: loro
1: giunto il momento di
0: è
1: arrivare, di entrare in
0: giunto
1: Europa.
0: il momento, anche perché poi dobbiamo concludere con una nuova parola e sarà bella tosta anche
1: Esatto.
0: questa. Vi dico che il secondo significato del proverbio, perché questo è un proverbio che ha due significati, è quello a cui maggiormente si allude quando lo si pronuncia e riguarda tutte quelle persone ingrate e impavide che sfidano il prossimo, mostrando incuranza per i pericoli e i limiti e soprattutto mancanza di rispetto e riconoscimento verso chi li vuole bene e li aiuta. Il detto è un avvertimento per coloro che sono intenti a compiere azioni sbagliate e immorali, che possono determinare sofferenza e gravi ripercussioni. Una riflessione, quindi, sulla naturale conseguenza delle proprie azioni. È un po' quello che nelle religioni orientali, pensiamo nel buddismo, hanno chiamato
1: Il guru,
0: sì.
1: il signore quello.
0: C'era una
1: Sì.
0: canzone sanremese anche che parlava di questo karma. È
1: Karma
0: il karma, no? Che quando
1: Occidentalis.
0: occidentalis karma, ce l'abbiamo?
1: Karma.
0: Ce
1: Allora,
0: l'abbiamo, direttore? Lo facciamo
1: ce l'abbiamo.
0: ascoltare? Ma il karma è un
1: Dato
0: dolce
1: che tipico
0: della Calabria, scommetto.
1: no, dei
0: No.
1: Balcani, no.
2: Dei
0: Dei
2: Balcani.
0: Balcani.
2: Domanda che mi nasce spontanea. Mentre io vado a trovare Occidentalis Karma, che se non erro è di un festival di Sanremo.
0: 2017,
2: Ecco,
0: vincitore
2: vedi.
0: 2017.
2: Ecco,
0: Noi siamo. Io sto andando avanti con Sanremo
2: ormai è tremendo.
1: Ha vinto anche il Giro d'Italia quell'anno,
2: Ha
1: mi
2: vinto
1: ricordo
2: anche il Giro.
1: questo.
2: Che Giro d'Italia, Mimmo.
1: Quello è a giugno, giusto?
2: Quello è
1: Sì,
2: a
1: sì,
2: giugno,
1: sì, sì.
2: cioè, il
0: Giro
2: Tour de
0: d'Italia
2: France a
0: invernale.
2: luglio poi.
0: Si
2: Senti,
0: fa sul ghiaccio il Giro
2: perché siamo
0: d'Italia,
2: arrivati a Occidentalis Karma?
0: perché ho detto che questo concetto del non sputare in cielo che ti ritorna
2: Sì.
0: è quello che in India chiamano il karma, no?
2: Ah, il karma. E quindi a questo proposito,
1: Sì.
2: noi che abbiamo sempre tutto, e poi ti dico anche che ho trovato la canzone vincitrice
0: E
2: sulla.
0: direi di chiudere con quella canzone.
2: Chiudiamo poi con quello lì? Va bene.
0: Intanto abbiamo
2: Sì.
0: contattato i nostri amici calabresi,
1: Sì. E oltre.
0: calabresi che hanno iniziato a scrivere al nostro Mimmo sulla parola
2: Sai
0: Cotraru.
2: perché scrivono a Mimmo direttamente?
0: Perché ha sbagliato
2: Perché?
0: il numero.
2: Esatto, perché Mimmo non
1: Sì.
2: è stato in
1: No, mi
2: grado.
1: dicono che non risulta
2: E per forza non risolve,
1: perché.
2: perché tu hai messo 2-1.
1: Ma hai detto 3511 il
2: No,
1: primo.
2: è 3-5-1.
0: Ce lo puoi leggere come leggerebbe l'indiano?
2: L'indiano, leggi come
1: I
2: leggerebbe
1: numeri in
2: Sì,
1: indiano.
2: l'indiano. Ok,
1: Ah, scusate,
2: quindi
1: waka qui,
0: secondo me in
1: no,
0: indiano hanno capito.
2: sì, anche per me. Allora, Domenico, gentilmente, scrivi sotto dettatura
1: Cioè,
2: e non ripetere i numeri. Ok,
1: no, non dico nulla. Ok,
2: scrivi
1: sì.
2: 3.
1: Allora, aspetta,
2: Ti ho
1: il
2: detto
1: T9 TR.
2: allora 3,
1: T 3,
2: 5,
1: 5 con la Q, giusto?
2: 1.
1: 5, 1, ma separate dalle virgole?
0: Ma non in cifre,
2: Cioè,
1: non in
2: non
1: cifre,
2: in cifre,
0: lettere.
2: in lettere, in numeri, numeri.
0: In
1: Ah,
0: cifre.
1: ecco perché loro clicca. Io lo scrivevo così,
2: Punto, figurati come viene
1: 8.
2: scritto.
1: Ah, me lo ricordo.
2: Quindi 3, 5, 1,
1: Quindi 3, 5, 1,
2: 4, 2,
1: spazio, no, 4, no. 2
2: 7 8
1: 7 8
2: virgola 4 0
1: virgola 4
2: 0 4 0
1: Zero, ok, io ho scritto 351 4278,404.
2: No,
1: non si può.
2: No, non si può andare avanti così. Allora, lo dico io. Dillo, lo posso scrivere io?
1: Certo.
2: Dammi sto cellulare,
1: lo,
2: per favore.
1: Lo cancello.
2: Cancella tutto. Allora, nel frattempo che io scrivo il numero, che sì, è 351 4278,040, ci ascoltiamo a gentile richiesta Occidentalis
0: Carna.
3: L'acqua, Francesco Gabbani, Chiaravalli e Filippo Gabbani, Occidentalis Karma, dirige l'orchestra il maestro Luca Chiaravalli, canta Francesco Gabbani.

0: Abbiamo ascoltato questo Occidentalis Karma e addirittura abbiamo avuto l'onore di avere la presentazione
1: ufficiale di Sanremo 2017.
0: Pensate un pochino voi, non quella di Mimmo, ma quella proprio ufficiale di Sanremo.
1: Di Pippo Baudo.
0: No, non era Pippo Baudo, no. Pippo Baudo.
1: C'era Carlo Conti alla conduzione.
2: Ma chi che gioca, il calciatore della Roma? No.
0: No,
1: quello, no, quello è Bruno Conti.
2: Ah, Bruno Conti.
1: Che salutiamo, Bruno Conti.
0: Certamente,
2: ascolto.
0: Ecco qua. Allora, andiamo avanti con la seconda parte della trasmissione. Direi di svelare, quindi
1: ci stanno provando.
2: Non lo so, li ho persi. Non, in realtà sì, non mi hanno bloccato tutti, perché no, non so scrivere i numeri.
1: Li ho fatti secondo scrivere... me avranno mandato un messaggio a un numero
2: in Scozia.
1: Sempre in India.
0: Come minimo, in Scozia, in India, sta a guardare.
1: Volevo dire un'ultima cosa riguardo questo detto.
0: Sì.
1: Che c'è anche un po' di fisica, perché è un detto con cui i nostri cari ragazzi possono anche un po' comprendere la legge di gravità, perché qualsiasi cosa che viene lanciata verso l'alto, poi per effetto della forza di gravità, quindi subisce un'attrazione verso il basso, esattamente come lo sputo che è lanciato verso l'alto poi cadrà in automatico verso il basso.
2: Preciso per i ragazzi e le ragazze che non è un invito a sputarsi,
1: ecco. Perché domani io già vedo in classe gente che sputa verso l'alto perché è frainteso il significato del detto, che è un invito chiaramente a mostrarsi sempre cordiali e gentili con tutti, perché poi ciò che facciamo ritorna indietro.
0: Ma non vorrei essere pedante, ma la rubrica di Mimmo quand'era? Quella delle lingue,
2: Che sono due adesso, si sono ridotte a due, scusate, le lingue.
0: Perché?
2: Quindi l'inglese e l'indiano.
0: No, aspetta, no, quell'altro tipo di rubrica.
2: Quella.
0: Intanto tu avresti dovuto quest'oggi cantare la canzone.
2: Ah, in indiano,
0: no. Ti ricordi nella chat?
2: Sì, no, è un piccolo vuoto di memoria,
0: piccolo
2: però qui ho gli appunti.
0: Non sono quelli gli appunti.
2: Non sono questi.
0: No.
2: Li mettete
0: no.
2: qui vicino a me che poi mi confondo.
0: Ecco, va bene.
1: Ma allora, questo proverbio in realtà non ha una traduzione in altre lingue, perché è un proverbio proprio tutto italiano. Io però vorrei far leggere a Mimmo l'inglese del proverbio che... Facciamo un piccolo spoiler.
0: Sì.
1: Vedremo la settimana prossima.
0: Oh.
1: Non vi svelo che proverbio è, però lo leggiamo in inglese. Vediamo se voi capite di cosa si tratta. Ve lo legge Mimmo. Adesso io lo invio a Mimmo e lui ce lo leggerà in inglese.
2: Se non madrelingua non capiranno, perché il mio inglese è madrelingua.
1: E certo, perché tu sei un C2 di inglese.
0: Cosa c'è dopo il C2?
1: L'inferno.
0: Ok.
1: Sì.
0: Va bene. Praticamente quello che...
1: Vai Mimmo.
0: Ascolteremo tra poco. Vai Mimmo.
2: The early bird gets the worm. Oppure con the forse è una tua. Con the fox, early dog gets the fox. Ma scusate,
0: non ho capito.
2: La rileggo.
1: No, sembra sempre calabrese.
2: La rileggo italianizzata, dai, così capite tutti.
0: Sì, vai.
2: The early bird gets the worm. Oppure si può dire con the early dog gets the fox.
0: Early dog gets the fox.
2: È detta, scusate, in indiano è...
0: Detta in indiano, giusto, scusami.
2: Certo. Tarikitekepe arakata. Oppure ikarikani areka ariba.
0: Ta.
1: No, sempre questo in
0: sempre,
1: indiano.
0: Questo è in indiano. Mi sembra più che altro un aramaico turco. Più
2: cugino,
0: che indiano,
2: è cugino.
0: Ragazzi, siamo messi veramente bene, veramente bene. No, però la settimana scorsa c'era una rubrica tutta sua con 7-8 lingue.
1: Io ho trovato questo qui, però vi dico che la prossima settimana, quando sveleremo il detto della prossima settimana, Mimmo ce lo leggerà non in una ma in 10 lingue.
2: In 10 lingue,
0: ecco,
2: promesso.
0: Quella rubrica lì, dicevo io.
1: Ma il problema, sai cos'è? È che il detto di oggi era un detto tutto italiano.
2: Ma guarda, la trovo io, perché io sono anche un traduttore.
0: Ma Mimmo, mentre tu trovi,
2: non mi ricordo il detto,
0: possiamo
2: sputa in alto.
0: No, aspetta, rifacciamo un recap, no? Ora facciamo ascoltare all'amica Rosalba la canzone di Tommaso Paradiso, Non avere paura
2: del buio.

Se mi sfiori così, se avvicini la tua bocca al mio orecchio, oh, non finirà bene, ma ti prego no, non smettere, non smettere mai. La notte è benzina, la notte è in catena, la notte è questa faccia allo specchio, oh, e ora cade giù.

0: splendido Tommaso Paradiso con questa Non aver paura, che era dedicatissima
1: a Rosalba.
0: Rosalba.
1: A Rosalba.
0: Ok? Bene, noi andiamo avanti con la nostra trasmissione. Praticamente riprende in mano il filo conduttore di questo programma il nostro amico Mimmo. Ok?
1: Sì. Non mi ricordo più che
0: cosa
2: te l'abbiamo detto un secondo fa.
0: Meno di un secondo fa, ragazzi.
1: Sveliamo la parola segreta.
0: Chiamiamola così. E poi passiamo
2: alla tua rubrica.
1: Alla rubrica del
2: Proverbi dal mondo.
1: Proverbi dal mondo.
0: Ok, vai.
1: Cosa? Ah, devo dire sì, la parola misteriosa è Cotraru, che non si può dire, però non si può, si deve svelare
0: ora,
1: adesso.
0: Ora o mai più.
1: Ragazzo
2: significa
0: ci sono ragazzi qui, siamo tutti adulti ormai da un po'. Non ci sono ragazzi. Dove l'hai visto il ragazzo ora?
1: No, scusa. Perché la parola io dovevo dire, cioè, che significa, no, ho sbagliato, ho svelato.
0: Ho capito. Quindi la parola Cotraro in realtà significa ragazzo.
1: Ragazzo.
0: Ok, sì. Ora ci dovresti dire, sì, tu che sei il dialettologo per eccellenza, sì, negli altri 19 dialetti regionali,
1: sì,
0: la parola Cotraro come si dice?
1: Cotraro
0: cominciando dalla Val d'Aosta per finire alla Sicilia, passando anche per la Sardegna, non dimenticarla.
1: Devo prendere Aio e sardo.
0: Sì.
1: Poi c'è in Veneto che si gang o qualcosa del genere, sicuro. In Campania scugniz.
0: Ci può stare, questo ci può stare.
2: In Puglia lo dico io, dai,
1: Guagnona.
0: In Calabria l'abbiamo già detto.
1: In Calabria.
0: In Basilicata.
1: In Basilicata. Arascu, qualcosa del genere sarà, no?
0: Potremmo chiamare l'amico Rocco Di Matteo per farcelo dire.
1: Direi,
2: lo chiamiamo? No.
0: Ma il problema se qual è? Che mi ha detto che lui quest'oggi era in servizio, altrimenti si sarebbe collegato tranquillamente a noi.
2: Lo vediamo come super ospite per un pomeriggio.
0: Lo invitiamo. Quindi se ha fatto il pomeriggio sta settimana, la prossima farà il mattino. Quindi giovedì prossimo lo possiamo invitare come super ospite in diretta. Ok, va bene, andiamo avanti.
1: Va bene, ci sono le Puglie, siamo arrivati a 7 già, giusto? No, ne manca una.
0: Tutte le regioni sono 8 per te.
1: No, perché dove fa tutte le 20, io non me le 20. Ricordo. Cioè, il Molise. Si dice Gucci.
0: E in vicino al Molise, lì in zona, le Marche.
1: Le Marche? Le Marche un po' Vucis. Perché
0: l'Emilia Romagna,
1: Wengon,
0: Toscana,
1: Arasu,
0: Lombardia.
1: Lombardia è difficile.
0: È difficile. Va bene.
2: Ma vogliamo ascoltare il proverbio: non sputare in cielo che in faccia ti torna nelle lingue del mondo.
1: Ormai lo faccio da solo. Il programma. Prima,
2: è l'ora della tua rubrica.
1: Stacco le prese perché con tutte queste luci qui non saprei
0: cosa fare. Non capisci più niente.
1: Vorrei anche una sigletta della rubrica, per favore.
0: Allora.
2: Scegliamo una sigla.
0: No, io quest'oggi mi sono dimenticato, quando è andata la sigla, di dire chi è stato l'autore, il compositore e il
1: promotore,
0: colui il quale ha anche registrato, ha fatto tutto.
1: Sì.
0: Quindi tipo i cantautori della nostra sigla.
1: Chi? Battista.
0: Giovanni.
1: Giovanni.
0: Battista non c'è più.
1: Perché era qui prima.
0: Di partito da un po'. Praticamente è Giovanni, è il nostro Giovanni.
1: Sottofondo.
2: Beh, Mimmo, allora.
1: Allora, andiamo
2: col momento.
1: Andiamo con la traduzione in 7 lingue, quindi in inglese. Don't spit into the sky. It will fall back on your face. In francese ne chavrai pas ve le chair.
2: Non ho capito la prima parte.
1: Ne chavrai pas ve le chair que te rembrois sur les voies. In spagnolo, no te esculpas al cielo porque te carea en la cara.
2: Sembra il mio maestro di tango, esatto, quando parlo.
1: Ah, tu fai un corso di tango, interessante.
2: Sì, inizierò domani, inizio domani un corso di tango.
1: Ok, e dopodomani l'avrei già finito.
2: Sì, probabile.
1: In tedesco, den Himmel, if I get Zuckrick. Questo è un po', magari il tedesco lo evitiamo perché mi fa impressione.
2: Sembravi mia zia Adelaide.
1: In portoghese, no, cuspa para uceu. Poi carano Shrusto.
2: E questo è José Mourinho.
1: José Mourinho.
0: Non era russo questo.
1: In realtà il cugino,
2: no,
1: che me l'ha inviato.
2: Portoghese.
1: Me l'ha inviato. E in rumeno, no shupa specca. Vai a zcuia e faita. E infine, in indiano, karatika paraka arakigati arababu.
0: Mi ripeti?
1: Ah, manca l'arabo.
2: Ma l'arabo, no, finiamo con l'arabo
1: per l'altra volta.
0: Non parliamo di arabo, di mondo arabo in questo momento, perché poi potremmo anche fare una trasmissione un tantino un po' più seria, per parlare di quello che sta succedendo in questo momento, però evitiamo poi momento. facciamo che invitiamo nel nostro salotto qui delle persone che siano in grado di parlare con te in primo luogo,
1: sì,
0: quindi
1: potrei faccio le pulizie, io facciamo così, va bene.
0: Ah, va bene, ok. Senti,
1: scherzavo.
0: Sì, ma certamente la nostra è una trasmissione abbastanza leggera, abbastanza leggera. Mimmo, smettila con quell'asta microfonica.
1: Ma funziona.
0: Funziona perfettamente, funziona perfettamente.
1: È il tutorial,
0: ma poi ti faccio un tutorial.
1: Okay.
0: Sentite, direi prima di preparare la nostra rubrica e quindi la parola di questa settimana, farei ascoltare un altro brano. Siccome è capitato nuovamente Tommaso Paradiso, ma questa volta con i Romantici, che ne dite?
2: Direi proprio di sì. Canzone classificata decima al Festival di Sanremo, nella top 10.
0: Ok, benissimo.
1: E al Giro d'Italia, scusa che io ho sempre
2: Giro d'Italia?
1: Non è collegato il Festival di Sanremo. Non finisce Sanremo, no?
2: No.
1: No, inizia forse.
0: Allora, qui ci scrivono.
1: La salutiamo anche.
0: Salutiamo la nostra Marica. La professoressa Marica Busco, che comunque è una nostra è una nostra collaboratrice, è una delle tre voci della rubrica il meteo. Ti sorride, okay?
1: L'altra Antonella è impegnata nel traffico di Roma e
0: l'altra che è Antonella impegnata nel traffico di Roma, perché possiamo dire che alle 7 del mattino, all'una e alle 21 di tutti i giorni
1: il meteo in tutte le lingue,
0: il meteo in lingua italiana, almeno quello. Mimmo si è bloccato, non so come fare per sbloccare questa roba,
2: e in tutte le lingue del mondo si sblocca,
0: sì, tu lo guardi allora, perché volevo leggere i messaggi, perché guardo ormai chi vuole scrivere,
1: ma Marica può scrivere se vuole,
0: non scrive più in rubrica
2: Puoi mettere il numero di Mimmo là?
0: Sì, mettiamo il numero di Mimmo. Scrive la nostra Marica: ma davvero Mimmo parli in tutte le lingue del mondo?
1: Le ho risposto in diretta.
0: Il sottotitolo era: il tedesco mi sembrava un arabo.
1: Il tedesco, sì, ma non
2: l'arabo sembrava tedesco.
1: Ringrazio per questa.
0: Ecco, Mimmo, tu non mi saluti come Rocco, però. C'è scritto questo.
1: Ma io non lo so fare.
0: Marica, un grandissimo abbraccio. Quanto prima abbiamo voglia di rivederti qui con noi, mi raccomando. Ok? Allora ci ascoltiamo la fine ormai di Tommaso Paradiso, perché Mimmo parla in continuazione sui brani.
1: Posso continuare a parlare?
0: No. Esatto.

0: E abbiamo ascoltato anche Tommaso Paradiso con I Romantici. Allora, naturalmente vorrei mandare un grandissimo in bocca al lupo alla nostra Marica, perché domani va a fare il concorso, le prove concorsuali. Quindi Marica, mi raccomando, sei tutti noi, stupiscici e poi vieni e scegli la nostra scuola. Ok, che ti aspettiamo, noi ti aspettiamo. Benissimo, Giovanni, ci sei?
1: Ci avviamo all'ultima parte della nostra trasmissione.
0: Abbiamo ancora 8 minuti, quindi noi in 8 minuti dobbiamo fare tutto.
1: L'ultima parte è dedicata proprio ai dialetti d'Italia e vi sveliamo la parola di quest'oggi, che è la parola ciacole.
2: Cioccolata.
0: Sì, le ciaspole, quelle della rive.
1: Sì,
0: no,
1: direi proprio di no.
0: Ok, dove lui parte, va, gira, volta, non si capisce.
2: Fa delle pirouette. Adesso sta facendo esercizi.
0: Cioè, pensa se veramente quando attiviamo anche la diretta sul canale YouTube.
2: Lì è carino.
0: Lì è carino, perché poi, sai, devi avere un contegno, non è che puoi fare tutto quello che stai facendo in questo momento.
2: Ma si sta anche cambiando la maglia?
0: Sì, cioè, esatto. Vabbè, a caldo.
2: Deodorante, vabbè, casa sua.
0: Infatti vedi che non parla al microfono, no, perché in questo momento, cioè, è una cosa buffissima, si è levato la giacca, quindi si è impigliato con la maglietta perché si stava mettendo il deodorante.
2: Esatto, poi adesso...
0: No, cioè, c'è proprio
2: sta cercando le scarpe adesso, vabbè, non vi racconto più nulla.
0: Nulla, meglio andare avanti. Quindi la parola di oggi è ciaspole.
2: Poi non si sa perché fa questo sport della porta, apre e chiude la porta per i bicipiti, forse.
0: È arrivato, è ritornato.
2: Ma adesso scappa di nuovo. 3, 2, 1.
1: Mi è sembrato di sentire ciaspole, ma la parola è ciacole.
0: Ah, no,
1: le ciaspole.
0: Le ciaspole è altra roba.
2: Ma perché qui non c'è scritto?
1: Scusa. Ma quella è un'altra trasmissione.
2: Me lo sono dimenticato.
1: Quella è un'altra trasmissione. Domani siamo in diretta con la Sanremo Cup.
0: Però, vorrei dire io, ognuno deve portare i propri fogli.
2: Questo è vero. Ma io veramente.
1: Ma questi sono i miei colleghi.
2: Ho tutto sul drive, ma siccome non ho un computer.
1: Sono i miei colleghi Giglia ed Amato che li lasciano qui. Io gli ho detto portateveli, li lasciano puntualmente qui.
0: No, ma anche perché poi vedi cosa succede? Cioè, Mimmo.
1: Sì, confonde le trasmissioni.
2: Girone, no.
0: No, quello è un girone dantesco. Quella
2: dantesco.
0: Roba
2: dantesco.
0: Ok, quindi.
2: Ma
0: allora
2: non era morto.
0: No, Dante, sì.
1: Tra l'altro vi ricordo anche che questo sabato uscirà una nuova puntata di Intervista alla Storia con i ragazzi della Prima C. Abbiamo registrato questa settimana e andremo con una nuova puntata, per cui collegatevi e ascoltate. Mi rivolgo agli appassionati di storia e non so che Mimmo è anche un grande appassionato di storia.
2: Sì, io conosco tutte le regioni d'Italia.
1: Sì,
0: ecco, torniamo. Ecco. Quelle geografie.
2: Ah, geografia.
1: Sì. Sempre come la capitale dell'India, che è Latiano.
0: Latiano l'ho già sentito comunque io,
1: sì.
0: Latiano.
1: India Sud.
0: Ah, India Sud, vedi, Latiano. Va bene.
1: La nostra Mariella che ci ha scritto è proprio di Latiano.
0: Ah, ma anche la nostra Carlotta è di Latiano, sai?
1: Sì. È un'amica proprio di
0: Italia. Ah, anche un'amica di Carlo. Poi quando la smetterai di dare dei colpi al bancone del bar qua, noi sia i radioascoltatori a casa hanno questa botta di woofer.
1: Perché qua mancano sempre gli sgabelli.
2: Infatti in genere due o tre amici della Calabria mi scrivono: ma è arrivato il terremoto a Torino? No, è Giovanni,
0: Giovanni che
2: oltre a scappare.
0: Cioè, tu capisci, ormai siamo arrivati agli amici personali che invece di scrivere al numero della radio scrivono a lui, perché non è stato in grado dalla terza puntata
2: non riesco a fare
0: di dire il numero corretto.
2: Ma perché non lo scriviamo da qualche parte
0: Allora Mimmo, stavamo pensando nelle implementazioni future dello studio radiofonico, di fronte al muro, vedi, di fronte al muro,
2: distributore d'acqua, sì,
0: non distributore, ma mettere un totem.
1: Aspetta, meno male che non ho detto distributore di birra, no, perché lì ho temuto.
2: Io sono astemio, quindi.
0: Lui è astemio.
2: I ricchi, come si dice.
0: Un totem. Tu sai che cos'è un totem?
2: Sì, sì, vuoi sostantivo maschile. È oggetto di uso comune.
0: Sì.
2: Che in genere viene collocato nelle radio o simili. Esempio, collocare un totem nella radio della scuola. Oppure, ieri la nonna ha comprato un totem.
0: Che se ne fa la nonna di un totem ancora non lo so, però vabbè.
2: E quindi è chiaro quello che, cioè, un quadretto piccolino che tu lo metti sta dove fa arredamento, ecco.
0: Allora, io vorrei, Giovanni, lo vuoi fare tu?
1: Che cosa?
0: Spiegare che
2: mandarlo?
0: Cos'è un totem, non mandarlo. Allora. Tanto tra poco andiamo tutte e tre.
1: Totem. Il totem è un simbolo, ecco. Un grande. Come posso spiegarlo? Un mobile dove metteremo un grande orologio, da quello che ho capito.
2: Ah, quindi è un orologio il tuo, un pendolo.
0: Dovrebbe essere un grande televisore dove passano le informazioni.
2: E passano. Cioè, passano, sei sicuro che passano proprio fisicamente? No,
0: non passano fisicamente le informazioni, ma come dire, si leggono lì, vengono proiettate e quindi una volta che vengono proiettate tu cosa fai? Le leggi.
2: Cioè, quindi un proiettore installato?
0: No, è un televisore.
2: Ah, un televisore.
0: È una specie di monitor di computer,
2: okay.
0: Comandato da un touch, che è un computer che passa le informazioni chiaro. Praticamente era chiarissima la cosa.
2: Ma infatti, c'è stato l'abbiamo semplificata poi.
0: Meraviglioso.
2: Con l'esempio della nonna.
0: Va bene, allora.
1: Intanto ti dico. Che mi scrive il mio amico Mario. E mi dice che per lui ciacole sono le prugne.
0: Che sono buone le prugne. Sono buone le prugne.
1: Ma io devo dirti, Mario, che non sono le prugne. Non rientra proprio in quel campo. Quindi siamo proprio fuori.
0: Sentite, siccome manca un minuto, io non vorrei sforare.
2: Assolutamente.
0: Non voglio sforare come fate voi di solito nelle
1: vostre trasmissioni. C'è qualcuno che ha scritto comunque.
0: Dove?
1: Sì, guarda.
0: Hai ragione. C'è qualcuno che ha scritto. Sì. Lo guardo subito perché ero ammaliato dalla vista di Mimmo. E quindi, allora, ciao a tutti. La parola potrebbe significare chiacchiere, ovvero quelle che Mimmo spara.
1: Quelle che abbiamo mangiato tutto il periodo di carnevale.
0: Allora, vi prego cortesemente, scriveteci il vostro nome. Quando aggiungete il nome, poi noi provvederemo. Giovanni, un'altra cosa che potresti fare tu, perché visto che non fai niente la mattina.
1: Certo, direi.
0: Nella rubrica
1: salvare
0: il nome, non vogliamo sapere
1: certo.
0: Così almeno possiamo dire che la signora o il se sta scrivendo. Aspetta che scrive
2: 351.
1: No, quello è un altro.
0: Aspetta, sta scrivendo, vedo i tre puntini che ballano. Anna. La signora Anna, che credo che sia pugliese.
1: Sì, ci ha scritto anche l'altra volta.
0: Ah, ecco, vedi che comincio a ricordarmi. La signora Anna praticamente ha vinto. E questa volta decido io che cosa. Perché ha indovinato.
1: Sono le chiacchiere. Nella prossima puntata diremo che cosa c'entrano le ciacole con le chiacchiere. Sveleremo anche l'etimologia della parola.
0: Ma questo ce lo dirà Mimmo
1: nella prossima puntata.
2: Vorrei avere il becco Povia 2006.
1: Mimmo è un'altra trasmissione.
0: Allora, grazie signora Anna per il bravo che credo che sia indirizzato a me e non a Mimmo.
1: Non a noi due che siamo degli umili di questo programma.
0: Buona memoria, mi ha scritto. Buona memoria. Ringraziando qualcuno che sta alla mia sinistra. Quindi penso che il bravo sia per te, non per me.
1: Grazie, ringrazio con affetto.
0: Grazie con affetto. Anche Mimmo, proprio zero totale.
2: Anche un saluto.
0: Io mi ero illuso che fosse per me, ma in realtà mi sa che per Giovanni.
2: Quindi.
0: Esatto. Allora, ragazzi, come al solito, abbiamo sforato.
2: Va bene.
0: E io chiuderei questa trasmissione odierna con la canzone vincitrice del Festival di Sanremo.
1: Sono d'accordissimo con te.
0: Sei d'accordo con me?
1: Chiudiamo con il nostro Sal.
0: Chiudiamo con Sal Da Vinci, ragazzi.
2: E lo conosco.
0: Una a risentirci.
1: Sì, era qui al primo piano. Era al primo piano.
0: Al primo piano faceva lezione di inglese.
2: Sì,
0: quindi ci sentiamo giovedì prossimo, stesso orario.
1: Con nuovi detti,
0: con nuovi detti,
1: nuovi proverbi, nuove parole.
0: E mi raccomando,
1: e nuove lingue.
2: E
1: anche.
2: Nuove lingue.
0: Eh sì, inventiamo nuove lingue. Ciao a tutti, ragazzi.
2: Arrighetica.
1: Ciao, ragazzi. Ciao. Buona serata.

Che strano, proprio qui, dove tutto finì, incontrarci così. Quasi non mi sembra vero, forse sto sognando, eppure no, sei proprio tu, sei proprio tu, sei proprio tu. Come stai? Allora dimmi, mi hai pensato mai? Io ti ho pensata sì, io ti ho rimpianto sì, ti cercai, cara, non so che dire.

0: Da allora è passato tanto tempo, ma il nostro è stato un amore meraviglioso che abbiamo vissuto attimo per attimo profondamente. Poi la mia compagna mi ha fatto un grande dispetto. È partita per un viaggio dal quale non si ritorna più, ma io l'aspetto. L'aspetto ancora perché sono sicuro che tornerà. E quando arriverà io le dirò semplicemente:
1: come stai? È tanto che ti aspetto e tu lo sai. Conosci il mio dolore, meraviglioso amore, che non vuole morire.

Radio Da Vinci Frank. Rimani in contatto con noi. 351-4278-040. Questo è il nostro contatto WhatsApp.

0: buongiorno. Benvenuti a una nuova puntata di Intervista alla Storia, il podcast della classe prima C. Qui con me Amira, Ilias, Leonardo, Brian e Soces. Il personaggio di oggi è un altro dei protagonisti della storia romana, famoso per la battaglia di Adrianopoli.
1: Valente.
2: Augusto Valente, siamo onorati di averla qui con noi. Le fonti la ricordano per il terribile disastro di Adrianopoli nel 378 d.C. ad opera dei Visigoti. Prima di parlare di questo terribile evento della storia romana, ci parli un po' di lei. Come è diventato imperatore?
3: È un onore per me poter partecipare a questa intervista. Dopo la misteriosa morte dell'imperatore Gioviano nel 364 d.C., mio fratello Valentiniano, che era sempre stato un ottimo generale, fu acclamato imperatore dall'esercito in Bitinia, in Turchia. Fu così che decise di nominarmi Augusto d'Oriente, mentre lui avrebbe regnato sui territori occidentali.
4: In quei tempi l'impero doveva affrontare i continui tentativi dei popoli barbari di entrare all'interno dei confini. Qual era l'atteggiamento di Roma nei confronti di queste popolazioni?
3: Già da molto tempo i miei predecessori avevano cercato di far entrare i barbari nell'impero concedendo loro alcuni privilegi in cambio della difesa dei confini. Il mio provvedimento fu quello di arrivare a una tregua con l'impero sasanide in Oriente, pagando una grossa indennità al sovrano persiano.
4: Arriviamo adesso a 9 agosto del 378 d.C., quello che gli storici hanno definito il giorno dei barbari. Ci racconti perché il grande impero di Roma subì una sconfitta così netta? Quali furono gli antefatti? Che cosa accadde realmente?
3: Avrei preferito non ricordare questo giorno, in cui io stessi persi la vita. La storia mi ricorda solo per questo tragico evento, per essere stato l'Augusto che portò Roma al disastro. Ma se ci tenete, racconterò quello che so. Molti fatti sono oscuri, anche a me. Prima di arrivare a quel 9 agosto, bisogna parlare di un popolo barbaro che stava creando diversi problemi ad altri popoli, come i Visigoti, presenti sui confini nord-orientali dell'impero. Si trattava degli Unni, un popolo nomade che proveniva dal cuore dell'Asia. Aveva iniziato da tempo a spostarsi verso occidente, minacciando i popoli germanici che incontravano sul loro cammino, soprattutto i Visigoti. Gli Unni erano cavalieri abilissimi e utilizzavano la tattica del colpisci e fuggi, evitando gli scontri in campo aperto. I Visigoti, di fronte alle minacce degli Unni, furono sempre più spinti verso i confini dell'impero, in particolare lungo il confine del Danubio, e iniziarono a partire dal 376 d.C. a chiedere ospitalità dentro i nostri confini. I romani promettevano terre ai Visigoti, ma in cambio dovevano giurare fedeltà a me e si impegnavano a difendere i confini.
4: Sembrava andare tutto bene. Cosa accade in seguito?
3: C'era un problema. I Visigoti che chiedevano ospitalità erano tantissimi. Si trattava di popolazioni guerriere che viaggiavano con le loro famiglie, cavalli, bestiame, averi e carri di legno, e vivevano di ciò che avevano, e Valente pensava di accoglierli facilmente. Per tutti questi individui mancavano strutture in grado di accoglierli. Potevano comprare o depredare dai villaggi da cui passavano. Per diversi giorni e notti essi cercarono di attraversare il Danubio su navi, barche e zattere, ma molti affogarono.
4: questo punto la storia ci racconta di alcuni generali romani che si lasciarono corrompere. Ci sa dire qualcosa?
3: Di questo non so molto. So soltanto quei vigliacchi generali romani che avrebbero dovuto sfamare i visigoti e portarli nelle sedi stabilite da me. Iniziarono a vendere i generi alimentari in cambio di denaro e a schiavizzare donne e bambini, sempre in cambio di denaro. I generali romani non confiscarono, non tolsero le armi ai visigoti, come avevano ordinato. Fu un gravissimo errore.
1: Che cosa successe una volta i visigoti riuscirono a superare i confini?
3: I visigoti si stabilirono vicino a Marcianopoli, in Tracia, oggi in Bulgaria, dove risiedevano i comandanti romani. I visigoti non erano per niente contenti delle condizioni in cui si trovavano. Nel frattempo il confine era rimasto scoperto e gli altri visigoti erano riusciti clandestinamente ad entrare in territorio romano. Di fronte a una situazione ogni giorno più tesa, Flavio Lupicino, un comandante romano, invitò a un banchetto a Lviv e Fritigerno con l'intenzione di catturarli. Fu allora che i goti che si trovavano fuori dalla città di Marcianopoli si ribellarono, uccidendo numerosi romani. Da quel momento i rifugiati goti iniziarono il saccheggio della Tracia e uccisero diversi abitanti. A quel punto decisi di affrontare lo scontro da solo, senza chiedere aiuto al mio collega e nipote, imperatore d'Occidente Graziano, figlio di mio fratello, che allora aveva solo 19 anni. E così arrivò quel giorno maledetto, il 9 agosto del 378. L'esercito romano subì la sconfitta più pesante della sua storia e io stesso morì. Roma non era più invincibile.
1: Che messaggio lascia al presente?
3: Vi invito ad essere prudenti nelle decisioni. Oggi vedo popoli in fuga, masse che chiedono accoglienza. Non commettete il mio errore. Gestire le migrazioni con umanità e generosità, non con paura e ostilità.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

sempre poi cosa sarà? Ogni giorno pure se adesso ho un'età. Tutto quello che ho visto chiaro nella mia vita. Un pallone, la musica, a volte pure guai.